Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Giovanni Battista Viotti quartetti per flauto, violino, viola e violoncello, opera 22. Numero 1 in si bemolle maggiore, numero 2 in do minore. Ha eseguito il quartetto di Salisburgo. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Emil Balteufel Madeleine, valzer in re maggiore, valse della Poupée in sol maggiore, Alexandre Sorel al pianoforte.

Nella seconda parte della rubrica Musica da camera abbiamo trasmesso di Emil Balteufel Madeleine, valzer in re maggiore, valse della poupée in sol maggiore. Ha eseguito Alexandra Sorel.

Con la musica di David Lanz al pianoforte si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà dedicata interamente a dei concerti per clavicembalo o fortepiano e orchestra. Tutti quanti di autori italiani.

Inizieremo infatti con due concerti di Baldassarre Galuppi, poi ascolteremo un concerto di Giovanni Benedetto Platti e infine un concerto del fortepiano di Antonio Salieri. Inizieremo appunto con Baldassarre Galuppi, uno dei più interessanti musicisti della scuola veneziana, nato a Burano nel 1706 nella Laguna di Venezia e morto a Venezia nel 1785. In vita Galuppi fin da giovane fu subito notato per il suo eccezionale talento musicale e nel 1741 intraprese il primo viaggio importante della sua vita andando a lavorare a Londra per il teatro Haymarket fino al 1748. Poi ritornò in patria, a Venezia, e alcuni anni dopo, dopo una trattativa serratissima con la Serrainissima Repubblica di Venezia, l'imperatrice di Russia, Caterina, nel 1765 ottenne che Galuppi passasse al suo servizio, cosa che appunto fece e trascorse 3 anni in Russia, ritornando poi a Venezia all'apice della fama e del successo a livello internazionale e a quel punto non lasciò più la patria, rimase fino al 1785, appunto anno della morte, dedicandosi prevalentemente alla musica sacra. Ed ora passiamo al primo ascolto, il concerto in re maggiore per cembalo e archi, nei movimenti allegro moderato, andante allegro. Rita Peiretti, clavicembalo solista e direzione dell'Accademia dei Solinghi.

Avete ascoltato di Baldassarre Galuppi il concerto in re maggiore per cembalo e archi, nell'esecuzione dell'Accademia dei Solinghi con Rita Peiretti al clavicembalo e alla direzione. Ed ora ascoltiamo un altro concerto sempre di Baldassarre Galuppi, il concerto in do minore, nei movimenti allegro assai, andantino, allegro ma non presto. Esegue sempre l'Accademia dei Solinghi con Rita Peiretti al clavicembalo e alla direzione.

Era il concerto in do minore per clavicembalo e archi di Baldassarre Galuppi, nella esecuzione di Rita Peiretti al clavicembalo e alla direzione dell'Accademia dei Solinghi. Ed ora proseguiamo ascoltando un concerto di un altro autore di scuola veneziana, Giovanni Benedetto Platti, compositore che ha delle notizie biografiche piuttosto fumose, infatti anche la data di nascita è abbastanza incerta. Probabilmente nacque nel 1697 a Padova o nei dintorni e studiò a Venezia con Francesco Gasparini e altri maestri di un certo livello, entrando a far parte anche dell'Arte dei Suonatori, una corporazione di musicisti. Tra l'altro la sua data di accettazione all'interno di questa corporazione ha fatto presumere grosso modo la sua data di nascita, che a tutt'oggi è ancora abbastanza dubbia. Ascolteremo allora un concerto a cembalo obbligato in do minore, nei movimenti andantino, adagio, allegro. Il solista è Luca Guglielmi, che in questo caso eseguirà il concerto su un pianoforte, una copia di un fortepiano Bartolomeo Cristofori del 1726. Lo accompagna l'ensemble Concerto Madrigalesco, con Liana Mosca e Ulrike Fischer ai violini, Teresa Ceccato viola, Sara Bennici violoncello.

Avete ascoltato di Giovanni Benedetto Platti il concerto a cembalo obbligato in do minore nell'esecuzione al fortepiano di Luca Guglielmi con l'ensemble Concerto Madrigalesco. Ed ora proseguiamo e terminiamo ascoltando un concerto per fortepiano di Antonio Salieri, compositore noto soprattutto per la sua vicinanza, la sua conoscenza con Wolfgang Amadeus Mozart, nato nel 1750 e morto nel 1825. Maestro tra l'altro di alcuni tra i maggiori compositori della scuola viennese successiva. Ascolteremo il concerto per fortepiano in si bemolle maggiore, nei movimenti allegro moderato, adagio, tempo diminuito. Paul Badura Skoda, fortepiano, con i solisti veneti diretti da Claudio Scimone.

0: Avete ascoltato di Antonio Salieri il concerto per fortepiano in si bemolle maggiore, nella esecuzione di Paul Badura Skoda al fortepiano, con i solisti veneti diretti da Claudio Scimone. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Aldo Finzi Numquam. Esegue la Moscow Philharmonic Orchestra, diretta da Dmitry Yablonsky.

0: Di Aldo Finzi avete ascoltato Numquam per orchestra, nella esecuzione della Moscow Philharmonic Orchestra diretta da Dmitry Jablonski. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È in mia compagnia, in collegamento da Cairo Montenotte, ma lui è fiorentino, il chitarrista, concertista e didatta Giulio Cecchi. Grazie per essere qui, Giulio.
1: Ciao Luigi, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Perché di recente è uscita An Original Julian Bream's Unpublished Guitar Transcription, nuovo album di Giulio Cecchi pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio, come nasce questo progetto discografico?
1: Questo CD è nato come idea in realtà diversi anni fa, nel 2022. All'epoca infatti visitai Londra per un progetto Erasmus e in quell'occasione ebbi la possibilità di consultare l'archivio donato da Julian Bream alla Gervood Library del Trinity Laban Conservatory di Londra e quindi di raccogliere e poi successivamente studiare e ancora più successivamente incidere questo corpus di trascrizioni che sono rimaste inedite, insomma. E, ecco, quindi è un progetto che ha diversi anni e che ha visto il suo compimento nello scorso febbraio, che appunto è stato il momento in cui il CD è uscito con la Da Vinci Publishing.
0: Quali autori sono presenti nella tracklist, Giulio?
1: Sì, questa è una tracklist abbastanza particolare, direi, per un CD, perché gli autori in realtà spaziano dal barocco, quindi con Scarlatti, Weiss, fino ad arrivare ai giorni, quasi ai giorni nostri, diciamo, con autori più contemporanei come Bartok e Lutoslavski. Questo riflette, dal mio punto di vista, il grande eclettismo di Bream come trascrittore, che non si ferma a un solo stile o a un solo periodo storico, ma ne affronta di diversi, alcuni anche, direi, abbastanza inediti per la chitarra, per esempio le melodie Ludove di Lutoslavski o anche i brani di Bartok. Quindi se vuoi faccio una carrellata degli autori, quindi si comincia con Scarlatti, poi Granados, Weiss, Bartok, Lutoslavski, Albéniz e Mendelssohn. Questi sono i compositori presenti all'interno del CD.
0: Giulio, un primissimo ascolto dal tuo album, cosa
1: sì,
0: proponiamo?
1: Partirei proprio con la prima traccia, che è una sonata di Domenico Scarlatti, la K87, originale in Si minore e trascritta da Bream in Mi minore.

0: Ed era di Domenico Scarlatti la sonata K87 in Mi minore, ma l'originale è in Si minore, nella interpretazione di Giulio Cecchi, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo album dedicato alle intitolato An Original Julian Bream Unpublished Guitar Transcriptions, pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio, chi è stato e cosa ha rappresentato Bream nel mondo della chitarra classica e della musica in generale? Cosa secondo te lo distingueva dai suoi colleghi?
1: Sì, Julian Bream, appunto, come dicevo prima, è stata una figura molto eclettica. Da un lato è stato dedicatario di importanti compositori. Penso al Nocturnal di Britten, penso a brani di Peter Maxwell Davis, a Michael Tippett e tanti altri.
0: Walton, che hanno, sì, insomma, sì,
1: Walton,
0: una marea di gente.
1: Tanti altri,
0: sì, sì,
1: che hanno dedicato brani a Bream. Molti compositori erano appartenenti comunque alla sfera, diciamo, inglese, ma in realtà poi anche tanti altri compositori a livello internazionale. Bream, insomma, è risaputo che fosse un attivo, come dire, propulsore della chitarra anche presso, appunto, compositori. Per esempio, penso al video famoso in cui lui va da Stravinsky e gli suona il liuto. Purtroppo quella vicenda poi non ha avuto poi purtroppo i risvolti che forse Bream sperava, però comunque a testimonianza del suo grande spirito di iniziativa. Quindi, se da un lato questa forse è il contributo più importante effettivamente che lui ha dato all'accrescimento del repertorio, appunto, come avevano fatto anche prima di lui altri chitarristi come Segovia, Leo Beth, si inserisce appunto in questo solco dei trascrittori. E appunto la chitarra, da quando esiste, trascrive musica altrui. Quindi Bream, appunto, si inserisce in questo solco, in questa tradizione. E appunto il contributo che spero di dare con questo CD è anche quello di far riscoprire appunto un repertorio, una delle pagine che poi di fatto dopo la morte di Bream, insomma, dopo che la sua carriera è finita, non hanno poi continuato a essere insomma suonate da altri chitarristi, tant'è che appunto sono rimaste inedite e sono appunto conservate alla Jerwood Library.
0: Altro ascolto, Giulio, cosa proponiamo?
1: Sì, allora andiamo col secondo brano contenuto all'interno del disco, dai Valses Poeticos di Granados. Ascolteremo il primo, articolato in realtà in introduzione, vivace molto e melodico.

0: Ed era il primo dei Valses Poeticos di Enrique Granados, introduzione vivace molto, vi melodico, nella interpretazione di Giulio Cecchi, chitarra, ma nella trascrizione di Julian Bream. Siamo appunto in compagnia di Giulio Cecchi per presentare questa novità di Da Vinci Classics, ovvero An Original, Julian Bream's Unpublished Guitar Transcriptions. Giulio, l'album appunto riveste un certo interesse vista la mole di materiale che giustamente hai inserito nella tracklist. Torniamo alle fonti consultate e quindi al tuo viaggio a Londra. Com'è andata? Di fatto.
1: Allora, appunto questo fondo di Bream contiene in realtà non solo le trascrizioni che appartengono a questo disco, ma rappresenta veramente una porzione molto significativa di quella che era la sua biblioteca personale. Quindi ci sono veramente, al di là delle trascrizioni, tanti altri anche manufatti di interesse. Appunto, per quanto riguarda le trascrizioni, la maggior parte di questi brani sono manoscritti, e, con l'unica eccezione, così ci leghiamo anche al prossimo ascolto, del brano di Béla Bartók, cioè la Petite Suite dai 44 duetti per due violini, che Bream ha scritto o ha fatto scrivere utilizzando un software di scrittura. Quindi, curiosamente, questa che è un brano che sembrerebbe bello e pronto per la stampa, in realtà poi appunto è rimasta impubblicata. Ci tengo a precisare che tutti i brani contenuti all'interno di questo disco sono stati comunque registrati da Bream nel corso degli anni, con l'eccezione di Bartók, che non è reperibile nemmeno nei CD di Bream. Quindi diciamo che di questo, ecco, vado piuttosto fiero, nel senso che si tratta veramente di un brano inedito, rimasto dimenticato, possiamo dire così, dagli esecutori poi nel corso degli anni. Quindi se posso, a questo punto introdurrei i prossimi ascolti di Bartók. Ascolteremo Sadness, Scherzo e Fairy Tale.

0: Ed era di Béla Bartók la petite suite dai 44 duetti per due violini nella trascrizione di Julian Brims, ma nella interpretazione di Giulio Cecchi, nostro ospite, col quale stiamo presentando quest'album dedicato al grande chitarrista inglese. Abbiamo ascoltato in particolare tre movimenti, ovvero Sadness, Scherzo e Fairy Tale. Giulia, parliamo un po' di te. Come è avvenuta la tua formazione? Quali gli incontri importanti nella tua carriera? E parliamo anche della tua esperienza all'estero, visto che ci siamo.
1: Va bene, allora parto proprio dalle origini. Io ho cominciato a suonare la chitarra a 11 anni, in modo del tutto casuale, nel senso che mi è stata regalata per un Natale, io non avevo idea di cosa farci fondamentalmente, però appunto poi oltre alla chitarra i miei genitori e la mia famiglia insomma, mi regalarono anche delle lezioni con un insegnante di Pistoia, Diagolo Pilato, con il quale appunto ho fatto le prime esperienze di chitarra, diciamo così, non strettamente classica, ma un po' di tutto, ecco. Dopodiché cominciai a prendere lezioni dal maestro Flavio Cucchi, col quale insomma preparai l'esame di ammissione al triennio, che ho fatto alla scuola di musica di Fiesole col maestro Silvano Mazzoni. Dopodiché, appunto, ho

0: questo periodo di Erasmus, di tirocinio Erasmus all'estero, a Londra, alla London Performing Academy of Music, e quindi appunto lì ho avuto la possibilità anche di visitare la Gervood Library e appunto svolgere questa attività di ricerca come parte del mio programma di Erasmus. E poi ecco, dopo essere tornato in Italia, quindi nel 2022-23, fondamentalmente ho cominciato a insegnare nella scuola pubblica. Attualmente insegno, sono docente di ruolo presso l'Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte e insegno chitarra all'indirizzo musicale.
1: E quanto è stata formativa questa esperienza all'estero? È valsa la pena?
0: Moltissimo,
1: Sì.
0: sì, assolutamente, e ne è valsa la pena, pur con alti e bassi, nel senso che derivano dal vivere ovviamente all'estero, in un paese dove non viene parlata la tua lingua, però sia dal punto di vista musicale che umano mi ha formato moltissimo e infatti credo, insomma, l'Erasmus sia una di quelle cose che se si ha la possibilità, ovviamente, insomma, consiglierei di fare nel corso della propria formazione, ecco. E sì, questo.
1: Giulio, altro ascolto, cosa selezioniamo dalla tracklist?
0: Bene, siamo allora sempre un autore. Un po' come Bartok, legato alle sue radici popolari, Witold Lutoslawski. Ascolteremo dalle melodie Ludovico, cioè dalle melodie popolari, riarrangiate da Lutoslawski con la sensibilità, diciamo, di un compositore moderno d'avanguardia. Ne ascolteremo tre, che sono la prima, la quarta e la settima.

0: Ed era di Witold Lutosławski, dalle melodie e due voce, la prima, la quarta e la settima, nella trascrizione di Julian Brimmer, ma nella interpretazione di Giulio Cecchi, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo suo album dedicato alle trascrizioni non mai pubblicate di Julian Brimmer. Naturalmente album pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio, quale strumento hai suonato per registrare l'album? Te lo chiedo, primo, perché il tuo maestro Andrea Dice ha una Romanillos e insomma è un fan di Brim, non dell'ultima ora. E te lo chiedo anche perché, visti i colori che Brim tirava fuori nelle sue interpretazioni, che erano molteplici, insomma, come ti sei mosso a questo livello?
1: Esatto, allora la scelta della chitarra non è stata, diciamo, casuale, appunto. Come ricordavi anche tu, Brim è stato un grande sponsor, si potrebbe dire, di Liutai, tra cui Romanillos ovviamente, e nell'ultimo periodo della sua vita ha apprezzato molto e ha, insomma, supportato il lavoro di un liutaio inglese, Simon Ambridge. E questa chitarra che ho usato, e che non è mia, mi è stata prestata da Touch the Sound Project, e, appunto, è uno strumento di Simon Ambridge del 2008, che purtroppo non è mai stato utilizzato da Brim, sembrerebbe, ma appunto appartiene comunque a un liutaio, quindi a una scuola di pensiero molto sicuramente vicina, appunto, a quella che è l'estetica di Brim. E questo album, ovviamente, pur non volendo essere un omaggio, diciamo, sequioso alla figura di Julian Brim, comunque ovviamente si ispira molto e chiaramente, insomma, appunto, trae tante cose da quello che è stato il suo mondo, il suo modo di suonare, al quale sono legatissimo. E un po' come penso tanti di noi, ecco, che suoniamo la chitarra.
0: E tu quali colori hai cercato in particolare?
1: Allora, questa chitarra è uno strumento molto delicato, direi, molto leggero, costruito appunto ispirandosi alla liuteria comunque tradizionale, e quindi ho cercato di fare uscire il più possibile la cantabilità di questa chitarra e anche la trasparenza, diciamo, delle singole voci nei tessuti più polifonici, appunto come in Lutosławski, per esempio. Forse appunto l'aspetto della cantabilità uscirà maggiormente dal prossimo ascolto che faremo. E che, se appunto vuoi, posso a questo punto
0: assolutamente
1: introdurre. E ascolteremo di Albéniz, dai Cantos de España, la Córdoba.

0: a Cordova, numero 4 de Cantos de Spagna, opera 232 di Isaac Albéniz, nella trascrizione di Julian Bream, ma soprattutto nell'interpretazione di Giulio Cecchi, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album An Original, Julian Bream's Unpublished Guitar Transcriptions, pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio e la didattica. Cosa è cambiato da quando hai iniziato tu e come vedi il futuro della chitarra, soprattutto a livello concertistico?
1: Ok, questo è molto difficile, direi, da rispondere, perché in parte questa domanda ovviamente si lega alla mia esperienza personale, che è sicuramente diversa da quella che possono aver fatto altri. E poi perché appunto effettivamente sicuramente sono cambiate tante cose. Appunto io in realtà ho cominciato seguendo non esattamente, diciamo, un percorso di studi di chitarra classica in senso stretto, anzi ero un adolescente abbastanza riottoso e quindi diciamo digerivo un po' controvoglia all'inizio i vari Carcassi, Sor, eccetera.
0: Vabbè, i ribelli sono creativi, ricordiamoci questo.
1: Un pochino, sì, ecco. No, perché appunto ascoltavo altri generi, altre cose. Quindi, appunto, è stato in realtà un problema che ho cominciato a pormi proprio nel momento in cui ho cominciato a insegnare, perché ho dovuto veramente ripensare il modo di far approcciare gli studenti a questo repertorio che io ho scoperto più tardi e non ne faccio segreto, ecco, non ho nessun tipo di problema a dirlo. Io ho dovuto appunto poi, quando già erano diversi anni che suonavo, ritornare su cose come appunto i 20 studi di Sorfo, un esempio, quindi le cose, diciamo, base, no, del repertorio didattico per chitarra. Quindi cerco, diciamo, di mantenere un po' anche queste mie due, come dire, anime, si può dire così, appunto all'interno dell'ambito dell'insegnamento, nel senso che poi appunto insegnando alle medie facciamo non solo repertorio di chitarra classica in senso stretto, ma facciamo anche tanti arrangiamenti, per esempio di canzoni, di cose appunto più legate alla musica popolare. Penso che questo sia un valore se aggiunto poi appunto alla formazione più tecnica, più specifica, diciamo, della chitarra classica. E appunto più in generale direi che oggi il mondo della scuola è cambiato tantissimo rispetto anche solo a quando l'ho fatto io, quindi non troppi anni fa. C'è molta più attenzione all'aspetto dell'inclusività e quindi anche all'idea appunto, per esempio, di semplificare le parti di un brano, no? Cosa che per me era abbastanza inconcepibile all'inizio, perché ero legato abbastanza all'idea che lo spartito fosse quello e quello vada suonato. Poi se magari si tratta di qualcosa di troppo difficile, magari si sceglie del repertorio più di livello, diciamo, di difficoltà più bassa. Invece appunto qua ci troviamo spesso, tra virgolette, a manipolare i brani, e appunto non manipolare nel senso più nobile della parola, ecco, di renderli accessibili, insomma, il più possibile a tutti. E quindi ecco, questo direi che è l'aspetto sicuramente che è cambiato di più. La chitarra direi che adesso sta vivendo una fase forse di transizione, forse è sempre stata in una fase di transizione probabilmente, non ce ne siamo mai davvero resi conto, però sicuramente una certa concezione, diciamo, del concertismo legato alle figure appunto storiche, se vogliamo, di Segovia, che di Brin, dello stesso Grimm, cioè dell'idea di un concerto di chitarra che comincia magari dagli autori del Rinascimento spagnolo per arrivare a Turina, eccetera. Forse questo sta un po' sfumando, diciamo, sta un po'
0: Sì.
1: passando come idea, e mi sembra che ci sia interesse a repertori nuovi, appunto a repertori anche poco convenzionali, e all'idea di eseguirli anche in ambienti meno ortodossi, diciamo, dei soliti. E credo che sicuramente sia un bene. Dall'altro, io sono appunto molto legato a questa tradizione, nel senso che appunto questo CD, torno a ripetere, pur non volendo essere un omaggio, un ossequio, parole che non mi appartengono, però è sicuramente un lavoro che guarda con ammirazione a quella tradizione che la ama e che la vuole in qualche modo anche celebrare. E quindi appunto, diciamo, questo discorso, per esempio, si lega alle Residenze Erranti, che sono stato questo progetto che ho fatto l'anno prima della pubblicazione del CD a Milano. Per chi non lo sapesse, diciamo, sono delle borse di studio offerte da Touch the Sound Project, per portare avanti, appunto, per sviluppare dei progetti personali legati alla chitarra. E la cosa bella di questi incontri, che sono stati sei, se non ricordo male, durante tutto l'anno, era veramente potersi confrontare con la diversità di proposte, di idee, per arricchire un po' il repertorio, e anche appunto per innovare l'ambiente, per cui c'era, per dire, il collettivo che, insieme al percussionista e alla ballerina e al chitarrista, facevano cose, e il duo di chitarra e voce che portava brani originali. Quindi tante proposte interessanti che, secondo me, appunto rispecchiano un po' questa varietà positiva che c'è adesso, ecco. Il CD è disponibile nei vari store, sia digitali che reali. È possibile ascoltarlo su Spotify, su YouTube, eccetera. E devo dire che il CD, per me inaspettatamente, o forse sono io che mi, non so, sottovaluto, ma comunque sta ricevendo, devo dire, tanto interesse, tanta attenzione, sia dalla critica che dalle radio. Di questo vado veramente fierissimo. Quindi al momento sto cercando di promuoverlo, diciamo, anche attraverso presentazioni dal vivo, diciamo. Per esempio, ne ho fatta una di recente a Carcari, che è il luogo dove abito in Liguria, in provincia di Savona, e è molto bello, appunto, poterlo presentare poi di fatto alle persone in carne ed ossa. Una soddisfazione veramente. Veramente unica. E prossimamente sarò a Genova, all'Università di Genova, il 16 maggio, per suonare insieme al coro e all'orchestra dell'Università di Modena la Missa Criolla di Ariel Ramirez.
0: Però
1: E il 22 maggio farò un concerto barra presentazione sempre del CD alla Florence Academy of Arts. E appunto questi sono i due appuntamenti più vicini. Come progetti per il futuro, mi piacerebbe, cioè sto già pensando, diciamo, a una nuova pubblicazione, che penso si legherà diciamo, al repertorio spagnolo di fine 800, inizio 900. Questo è dovuto principalmente al fatto che di recente ho acquistato una chitarra, che è una copia realizzata da un liutaio tedesco scomparso di recente, Gelinghaus, della famosa chitarra Leona di Antonio de Torres. E quindi appunto credo che essendo ispirato, diciamo, da questa scelta di sonorità, sarà qualcosa legato a quel repertorio lì. Però ancora devo
0: E
1: definire,
0: magari ci
1: diciamo,
0: scappa anche il
1: come.
0: secondo disco, perché no?
1: Vorrei, sì, perché devo dire che appunto è stata un'esperienza unica quella di registrare. Tra l'altro, appunto, colgo l'occasione, insomma, per ringraziare la Da Vinci per aver creduto nel progetto, e anche Gabriele Zanetti, il fonico, che ha fatto un ottimo lavoro in fase di registrazione. E quindi, appunto, come idea ho questa, più invece rimanendo ancorati, diciamo, al terreno, sicuramente l'idea è quella di riprendere a suonare più musica da camera. Suono in duo con un mio amico chitarrista, Lorenzo Pampaloni, e anche con una flautista, Emma Longo. E quindi appunto vorrei riprendere l'attività con loro, ecco. E per quanto riguarda i social, sì, potete trovarmi su Instagram, Facebook, eccetera. Poi sto allestendo un sito internet. Avrò bisogno di ancora un po' di tempo, perché comunque sì, cioè, voglio fare una cosa fatta abbastanza bene, ecco. E questo è
0: Giulio,
1: quanto.
0: con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ascoltiamo l'ultima traccia del CD di Mendelssohn, la romanza senza parole, numero 6.

0: con l'album An Original, Julian Bream's Unpublished Guitar Transcription, in cui appunto Giulio Cecchi, in quest'album pubblicato dalla Da Vinci Classics, si avventura nell'interpretazione delle trascrizioni mai pubblicate di Julian Bream, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Giulio Cecchi.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo quest'oggi due sinfonie di Johann Adolf Scheibe, 1708-1776. Inizieremo con la sinfonia in si minore, cantata funebre per la regina Lovisia. Nei movimenti andante e maestoso, molto adagio, poco presto. Esegue l'ensemble Concerto Copenaghen, direttore Andrew Manze.

Di Johann Adolf Scheibe avete ascoltato la sinfonia in si minore, cantata funebre per la regina Lovisia, nella esecuzione del concerto Copenaghen diretto da Andrew Manz. E proseguiamo ora ascoltando sempre di Johann Adolf Scheibe la sinfonia a 16 in re maggiore, nei movimenti allegro assai, andante presto. Esegue sempre il concerto Copenaghen diretto da Andrew Manz.

0: di Johann Adolf Scheibe avete ascoltato la Sinfonia 16 in Re maggiore nell'esecuzione del concerto Copenaghen diretto da Andrew Manz. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere a quale momento, quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi, perché io sono santo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia o per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
2: Seguire Gesù dal punto di vista

0: Umano non è un buon affare, è servire, come l'ha fatto lui. E se il Signore ti dà la possibilità di essere il primo, tu devi comportarti come l'ultimo, cioè nel servizio. E se il Signore ti dà la possibilità di avere beni, tu devi comportarti nel servizio, cioè per gli altri. Sono tre cose, tre scalini che ci allontanano da Gesù: le ricchezze, la vanità e l'orgoglio. Per questo sono tanto pericolose le ricchezze, perché ti portano subito alla vanità e ti credi importante. E quando ti credi importante, ti viene il fiume alla testa e ti perdi. È brutto vedere un cristiano, sia laico, consacrato, sacerdote, vescovo. È brutto quando si vede che vuole le due cose: seguire Gesù e i beni. Seguire Gesù e la mondanità, e questo è un controtestimonianza e allontana la gente di Gesù. Continuiamo adesso pensando alla domanda di Pietro: abbiamo lasciato tutto, come ci pagherei? E pensando alla risposta di Gesù, il prezzo che lui ci darà è la assomiglianza a lui. Questo sarà lo stipendio. Grande stipendio, assomigliarci a Gesù.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
1: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.

0: Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
3: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, infondi in noi il fuoco del tuo spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Signora, sono innocente. Avendo udito molte volte in carcere questa affermazione, spesso in attesa, ho finito per crederci e per capire, un po', che quando veniva detto lì, sfidando l'evidenza, era vero. Nessuno può essere ridotto al suo crimine, alla sua colpa, alla sua sventura. In fondo, proprio in fondo, l'innocenza rimane. Ricordo un uomo che aveva del tutto chiare le ragioni della sua presenza in carcere e mi diceva, ed era assolutamente vero, «Sa, signora, io sono buono. Non faccio del male a nessuno. Come mi conosci?» chiede Natanaele a Gesù, forse poco abituato alla perspicacia di quello sguardo che tocca immediatamente il fondo dell'essere. È un'esperienza rara. Incontri qualcuno e questo qualcuno ti vede. È difficile dire con esattezza che cosa accade, ma lo sguardo dell'altro, o piuttosto la sua presenza, vede in te ciò che pochi vedono. Ed è bello. Il fondo dell'essere, quando si fa conoscere, è bontà, luminosità, bellezza. Soltanto l'amore dà occhi abbastanza nuovi per vederlo. Gesù Cristo, essendo l'innocenza, vede in noi l'innocenza e ci conosce. Ma noi, poco abituati a questo, non lo conosciamo. Eppure è molto semplice, l'Evangelista Giovanni non smetterà di ripetere continuamente la stessa cosa. In Gesù, Dio è venuto per dirci che è qui, al nostro fianco, senza defezione, qualunque cosa accada. È venuto a dirlo, Lui che è il Verbo. È venuto a viverlo, Lui che è il Verbo fatto carne. E ci chiede di vivere di questo, di accogliere la vita dell'altro, di donare la nostra vita, il nostro tempo, la nostra gioia per l'altro, poiché la vita esiste solo donandosi. Forse stentiamo a farcela, poiché non crediamo che sia assolutamente e incondizionatamente vero, e che nel Vangelo non vi sia altro contenuto se non questa gratuità. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Tu ami tutte le creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore, nostro Dio. Ricevere nel cuore dell'inverno delle ceneri ciò che resta del fuoco, non per ricordare che le nostre vite sono ridicole e destinate a ritornare in polvere, ma per bruciare ciò che è vano. Fare un passo fuori dall'inverno e conservare solo ciò che resiste al nulla. La gloria. Passare attraverso il fuoco. Bruciare il niente che spesso ci ingombra. E conservare solo l'oro. Soltanto ciò che conta. La nostra innocenza. La nostra innocenza, deposta nel cuore dell'uomo, prima della fondazione del mondo. Dio la guarda, la ama. Sul resto, chiude gli occhi. Non bisogna aspettare né di avere coraggio, né di avere abbastanza fede, né di avere niente del tutto per volgersi verso il focolare incandescente di ogni esistenza, che ci fa ritrovare la via dell'innocenza. Non è mai troppo tardi. Presso la croce di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Fuori dalla città crocifisso con altri due uomini di cui i vangelisti sinottici diranno che si tratta di banditi, un uomo muore. Muore come ha vissuto, al fianco di coloro che sono stati i suoi compagni, amici ordinari che egli ha amato veramente, come nessuno ha amato. Lui, Gesù, che Pilato ha chiamato re dei giudei sull'iscrizione posta sulla croce, tiene compagnia a questi poveracci che come lui sono assassinati, vittime o colpevoli, o entrambe le cose. Attraverso la propria condanna, altri condannati muoiono da soli. Dramma assoluto. Scena di un'infinita violenza che l'abitudine di portare un crocifisso al collo ci ha fatto disimparare a vedere. Quest'uomo che per secoli erigeremo come mezzo per placare la collera di Dio, che desolazione. Quest'uomo che immaginiamo essere lì per giudicare il mondo, è giudicato dal mondo. Volontariamente senza difesa, egli chiude gli occhi sui peccati degli uomini un'ultima volta. Di questo dramma assoluto l'evangelista Giovanni fa una vittoria. Il re che muore ha terminato la sua opera e unificato il suo regno. Ai piedi del suo trono, la croce, stanno sua madre, la sua amica peccatrice, prima apostola inviata per annunciare che la morte è morta il mattino di Pasqua, e il discepolo prediletto. È possibile iniziare un qualunque cammino di conversione senza partire da qui? La Madre di Dio, di cui Giovanni tace il nome, proclamata immacolata dalla Chiesa nel XIX secolo, e Maria la peccatrice, insieme ai piedi del Cristo, lavate dal sangue e dall'acqua che sgorgano dal suo costato, riunite definitivamente nell'innocenza e nella santità. Entrambe sono lì, con il discepolo amato, e neanche lui ha un nome. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Maria e Maddalena, che nulla più distingue perché la stessa passione le fa vivere. Maria e Maddalena insieme per vivere della gioia di Dio. Possiamo conservare davanti agli occhi questa scena durante il nostro cammino. In essa viene detto tutto una volta per tutte.
1: Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere a quale momento, quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati. Diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi, perché io sono santo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia o per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
2: Seguire Gesù dal punto di vista umano

0: perché ti portano subito alla vanità e ti credi importante. E quando ti credi importante ti viene il fiume alla testa e ti perdi. È brutto vedere un cristiano, sia laico, consacrato, sacerdote, vescovo. È brutto quando si vede che vuole le due cose, seguire Gesù e i beni, seguire Gesù e la mondanità. E questo è un controtestimonianza e allontana la gente di Gesù. Continuiamo adesso pensando alla domanda di Pietro. Abbiamo lasciato tutto. Come ci pagherei? E pensando alla risposta di Gesù. Il prezzo che lui ci darà è la assomiglianza a lui. Questo sarà lo stipendio, grande stipendio, assomigliarci a Gesù.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tu ti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E il riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurarvi

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica di

0: Don Pasquale, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Orazio e ai radioascoltatori.
0: Si legge nel Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Ecco, credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché non si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro, di rilassarsi. La Bibbia dice anche: ricordati di santificare le feste. Ecco, bisognerebbe dire, Pasquale, ricordati di santificare le ferie.
1: Molto sottile come immagine. È vero, hai perfettamente ragione.

perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, la nostra base deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione di pane, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare, e Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi, ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri. Non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrato in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali vacanze con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo

0: vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale, eccetera, eccetera, commenti, rifletti e via, ma lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso, ormai non sappiamo più dove sta la verità perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente, quindi c'è veramente una confusione generale, andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza, cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti e mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Penso, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio. Perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: Le vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno a distanza, Pasquale.
1: È verissimo, stai esprimendo un concetto importantissimo che potremmo definire la capacità di autotrascendersi, cioè di guardarsi in modo distaccato, ma io dico che quello che una persona veramente vuole lo si capisce non da ciò che è obbligato a fare o dalle necessità sociali, il lavoro e tutto il resto, ma da come usa il suo tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventiamo sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita, il valore più grande dell'uomo, il tesoro prezioso, la perla preziosa, la perla di grande valore, per cui vale la pena vivere, sta nella capacità della gratuità. E qui il valore del tempo, nella capacità di donarlo gratuitamente. E la gratuità emerge proprio nel tempo libero. In vacanza uno è libero, e se è veramente libero nella verità, fa sempre quello che è giusto. Che cosa triste, Orazio, quando tra i fedeli sento persone che dicono Pasqua non ho tempo, cioè, ma non ti ho visto a mezza e non ho avuto tempo, è venuto mio figlio, è venuto quello, ma voglio dire 40 minuti per stare con il Signore, in quei 40 minuti noi ci giochiamo l'eternità, non solo nostra ma anche quella dei figli. È possibile che questo non riusciamo a cogliere il significato di questo? Ecco l'importanza della catechesi, che noi sacerdoti riusciamo a catechizzare in modo incisivo, testimoniale, il valore del tempo santificato da Cristo in quanto si è fatto uomo, si è fatto storia. Questo è il senso delle campane che suonano. Quando sentiamo suonare le campane, cosa indicano? Il tempo santificato nella liturgia.
0: Certo. E per concludere, le vacanze, tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consigliereste ai nostri ascoltatori? Io un'idea l'avrei.
1: Immagino.
0: Sono tanti i libri scritti da Pasquale Brizzi.
1: Sì, guarda Orazio, al di là va bontà tua, però io direi che il libro per eccellenza, perché la nostra è anche la religione del libro, è la Bibbia. Cioè in ogni casa non deve mancare la Bibbia. Proprio ieri ho fatto la preparazione a un matrimonio e la giovane sposa fra pochi giorni mi ha detto: sai, mi hanno regalato la Bibbia. Io ho detto: guarda, è la cosa più bella che ho sentito da qualche mese a questa parte, perché è vero, la Bibbia è importante, è la parola. San Girolamo dice che ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Chi non conosce la parola di Dio, la Bibbia, non conosce Cristo, è un'illusione. Immagino un catechista, un insegnante di religione che non conosce la scrittura, che cosa può insegnare? Un sacerdote, un religioso. Poi consiglio anche soprattutto i documenti del Magistero della Chiesa, che sono l'attualizzazione dei contenuti della Rivelazione. Ci sono documenti bellissimi, specialmente quelli del Vaticano II, sono opere straordinarie. Poi suggerisco i classici della letteratura cristiana, opere intramontabili in ambito mariano: il Trattato della Vera Devozione a Maria di Grignion da Monforte, il Commento alla Prima Lettera di Giovanni di Sant'Agostino, la Filotea di San Francesco di Sales, e per chi è di bocca buona, le opere di Santa Teresa d'Avila, Giovane della Croce, Storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Cosa migliore di che approfondire anche la vita dei santi? Per me è stato molto utile, ad esempio, la lettura dei Racconti di un pellegrino russo, mi ha aiutato, ha dato una svolta decisiva alla mia vita di preghiera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, però l'importante è saper sfruttare il tempo in modo giusto e con gli strumenti giusti, come giustamente stai dicendo tu, insomma, con delle letture buone e appropriate.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, ricordo, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro, che sentiremo presto. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ti dedico il prossimo brano. Grazie infinite.

cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 26 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV presenta l'enciclica Magnifica Humanitas, disarmare l'intelligenza artificiale, no a logiche di esclusione e dominio. Nella notte gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, processo diplomatico ancora in stallo. Proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 12 civili feriti per un attacco russo nel Donetsk. Ben trovati da Marco Guerra. Nell'aula del Sinodo in Vaticano, Papa Leone ha illustrato ieri nel suo discorso in inglese il senso e la genesi della sua prima enciclica, che verte sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, strumento che influenza la vita, plasma decisioni e cambia il modo di combattere la guerra. Il pontefice chiede di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte, e invoca il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. Il servizio di Benedetta Capelli.
2: Artificial intelligence now demands to be disarmed.
3: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte.
2: And death.
3: Papa Leone è chiaro, usa la parola disarmata, associata da lui stesso molte volte alla pace, ammette che è una parola forte, ma il momento richiede attenzione, necessità di risvegliare le coscienze e indicare vie all'umanità. La Chiesa, afferma il pontefice, è chiamata a decifrare le cose nuove alla luce del Vangelo e della dignità dell'uomo. Insieme, prosegue, possiamo discernere le grandi questioni del nostro tempo e quindi il futuro dell'umanità. Discernere grazie all'ascolto di voci diverse, ma anche dal silenzio di chi può restare escluso. Disarmare, ma anche costruire, perché le decisioni sulla tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Costruire, risvegliare la speranza, soprattutto nel futuro. Solo con una visione così integrale l'intelligenza artificiale potrà essere orientata verso il bene comune. Solo insieme, chi progetta i sistemi e chi ne subisce le conseguenze, i paesi più ricchi e quelli più poveri, le istituzioni, i singoli individui, i centri di potere, le periferie, saremo in grado di costruire un futuro, non per pochi privilegiati, ma per l'intera famiglia umana.
1: Ma per conoscere i contenuti principali di questa enciclica, sentiamo la scheda di Isabella Piro.
4: L'intelligenza artificiale sia a servizio dell'intera umanità e non del potere di pochi, lo scrive il Papa nella sua prima enciclica. 135 anni dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, il Vescovo di Roma guarda all'era digitale attraverso la dottrina sociale della Chiesa e ne ribadisce i principi: tutelare la persona umana, la dignità del lavoro, la giustizia sociale e la pace. Forte l'appello del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Un intero capitolo è dedicato all'impiego delle nuove tecnologie in ambito militare, perché la rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Per questo è urgente un codice etico condiviso sull'intelligenza artificiale, mantenendo chiarezza sulle responsabilità di ogni suo passaggio e superando la teoria della guerra giusta in favore del dialogo. La sfida è ardua, conclude il Papa, ma i cristiani possono e devono affrontarla costruendo la civiltà dell'amore attraverso la verità, le relazioni, la speranza, così da testimoniare la bellezza di una magnifica umanità abitata da Dio.

0: io.
1: Passiamo all'attualità internazionale. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli USA colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di controllare le mine nel sud del mar dell'Iran. Il servizio di Marina Tomarro.
2: L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo oppure non ci sarà alcun accordo. Così il presidente americano Donald Trump ha scritto sul suo social, dove ha sottolineato pure l'urgenza di distruggere l'uranio arricchito dei Teheran. Ma l'Iran tira il freno, intesa non imminente, non c'è alcuna garanzia che l'altra parte rispetti gli impegni. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Il nostro obiettivo è elaborare e promuovere le strategie migliori per tutelare gli interessi nazionali dell'Iran. Intanto gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid di autodifesa contro l'Iran. Lo ha reso noto il comando militare americano, spiegando che gli attacchi sono stati condotti nel sud del paese. E il segretario di Stato USA, Marco Rubio, dall'India, ha lasciato filtrare un cauto ottimismo sulla possibilità che i colloqui in corso in Qatar possano concludersi positivamente. Vedremo se riusciremo a compiere progressi, ha risposto Rubio ai giornalisti.
1: E la guerra prosegue anche sul fronte libanese. Le forze israeliane affermano di aver colpito oltre 80 siti di Hezbollah in tutto il sud del paese dei Cedri nelle ultime 24 ore. Un attacco aereo israeliano è in corso attualmente contro la città di Kafr Sir, mentre Hezbollah afferma di aver condotto diversi attacchi consecutivi contro 3 caserme nel nord di Israele. E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Almeno 12 civili sono rimasti feriti per un attacco russo nel Donetsk, e con la fine dell'inverno sono ripresi anche i combattimenti sul campo. Intanto gli Stati Uniti si sono riproposti per la mediazione tra Mosca e Kiev. Ma per capire la situazione sul terreno, Francesco De Remigis ha intervistato Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione We World, che fornisce assistenza umanitaria alle persone rimaste vicino al fronte, come nella zona di Kharkiv.
3: Ormai il Donbass, nel periodo soprattutto primaverile e estivo, sono zone rosse, perché appena finito l'inverno gli attacchi via terra sono ricominciati. Quindi ora c'è la strategia militare principalmente andare avanti il più possibile dalle due parti per prendere chilometri o metri quadrati, e quindi gli attacchi aumentano sempre di più via terra. Quello che vediamo ultimamente, che si è esteso anche a Kharkiv, che non era successo neanche fino all'anno scorso, è che ci sono dei droni, quelli che chiamano i droni suicida, quindi droni che sparano sui civili o vanno contro le macchine, quindi c'è proprio un safari contro i civili, e questa è la cosa ancora più drammatica, perché gli obiettivi non sono solo militari, ma è chiunque sia per strada.
4: Il Papa non dimentica mai l'Ucraina. Che eco hanno le sue parole?
3: Sicuramente le parole del Papa sono importanti. Metà della popolazione ucraina è cattolica, è cristiana, e quindi queste parole sono messaggi di pace che quindi la popolazione percepisce in maniera positiva. Noi di We World lavoriamo sempre sul diritto al sogno, sia per passare sogni tranquilli, sia sogno di speranza del futuro. Siamo allineati anche alle parole del Papa e speriamo che questo possa succedere nel breve periodo in Ucraina e non solo.
1: Cambiamo scenario, si starebbe diffondendo il contagio da Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. 904 i casi sospetti, un centinaio quelli confermati, 119 i decessi. Sentiamo il servizio di Paola Simonetti.
5: L'emergenza legata al virus coinvolge per ora 3 province del Congo, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, dove le autorità sono in allarme per quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce un'epidemia in crescita, il contenimento della quale è ostacolato dal conflitto in corso nel paese. Nella provincia di Ituri, epicentro del contagio, quasi 5 milioni di persone vivono in un contesto di guerra, un individuo su 4 ha bisogno di assistenza umanitaria e uno su 5 è uno sfollato interno. Il governo cerca di correre ai ripari con iniziative diplomatiche per facilitare l'ingresso delle squadre sanitarie e umanitarie nelle zone controllate dai gruppi armati. Un contagio sconfinato anche in Uganda, dove i casi restano per ora contenuti, ma coinvolgono anche sanitari. Il diffondersi della malattia in Congo ha generato disordini. Domenica un gruppo di giovani ha preso d'assalto un ospedale per reclamare i corpi dei propri cari, costringendo il personale medico a evacuare i pazienti, mentre nella zona risuonavano colpi di arma da fuoco.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Vicino a Tagaytay, cittadina nel sud di Manila, si trova la Laudato Si Farm, ideata e gestita dai padri Verbiti, e oggi un luogo prezioso di messa in pratica della conversione ecologica. Il servizio di Giulia Galeotti.
0: Covid-19. Il mondo si ferma, la salute è minacciata, l'economia si inceppa, le disuguaglianze crescono a livello mondiale. Pur sbigottiti e attoniti, tanti e tante cercano rimedi. A Luzon, in una delle numerose isole dell'arcipelago filippino, a Samuel Agrakakar, rettore del locale seminario gestito dai padri Verbiti, viene in mente un'idea. Far tornare i seminaristi alla terra, quella terra semi-abbandonata che circonda l'edificio. Nasce così la SVD Laudato Si' Farm, diventata una preziosa destinazione ecoturistica, spazio di agricoltura biologica e luogo di fede. Pranzi, visite guidate, convegni, vendite al dettaglio, ritiri. Ne mancano le messe quotidiane, sempre molto partecipate, nella Cappella della Vergine dei Poveri, una costruzione semplice ma armonica in cui la natura si fa architettura. È un'esperienza importante questa fattoria nel cuore delle Filippine. Dimostra la possibilità concreta di reinventarsi tornando alla nostra terra martoriata, ma capace ancora di rispondere con i frutti ai tentativi di distruzione.
1: Per questa edizione è tutto da Bruno Orti, regia, Marco Guerra e studio. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
2: Non cambiate canale, eh?
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, bentrovate amiche e amici da Andrea De Angelis.
2: E bentrovati da Silvia Giovarrosa.
1: Buongiorno, buon martedì 26 maggio 2026. Una giornata che trascorreremo assieme, in particolare le ore di diretta di questa mattina a Radio Vaticana con voi, parte di questa trasmissione interamente dedicata alla prima enciclica di Leone che è stata presentata ieri in Vaticano, Silvia.
2: Sì, la dedicheremo alla Magnifica Humanitas, ne parleremo insieme al nostro direttore editoriale Andrea Tornielli e poi con gli ospiti che si susseguiranno all'interno di questa trasmissione. Vogliamo cercare di fare un punto su quelli che sono i temi principalmente toccati da questa enciclica, che poi del resto vi invitiamo a leggere e a studiare, la potete trovare gratuitamente sul nostro sito di Vatican News, a link all'articolo della collega Isabella Piro, ma poi anche su Vatican Va.
1: E poi ovviamente per chi volesse la versione cartacea, il volume edito dalla Lev, ricordiamo che è possibile già acquistarlo. C'è una logica di inclusione alla base di questa enciclica, non a caso anche il nostro portale titola così: l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale serva all'umanità, non il potere di pochi. E poi ancora l'articolo nel quale si sottolinea e si racconta quanto accaduto ieri nell'aula del Sinodo alla presentazione, dove era presente ed è intervenuto anche il Vescovo di Roma. Leone presenta l'enciclica, disarmare l'intelligenza artificiale, no a logiche, e torna a questo... questa inclusione, appunto, di esclusione e dominio. Il Papa ha detto appunto che l'intelligenza artificiale deve essere liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Di tutto questo parleremo con numerosi ospiti, a partire dal nostro direttore editoriale, poi ancora esperti, e poi cercheremo di comprendere, ovviamente questa enciclica come tutte le altre è di portata universale, si rivolge a tutti e ciascuno, però è evidente che voi che ci seguite in gran parte dall'Italia potete avere una percezione legata a quella che è la percezione dell'intelligenza artificiale nel paese e più in generale nel continente europeo. Allora cercheremo anche di comprendere come, ad esempio, in America Latina questo strumento oggi viene utilizzato, viene compreso, viene anche considerato più o meno dalla collettività, o solo da pochi, o solo da alcuni settori della società. Lo faremo con il responsabile della redazione in lingua portoghese, volgendo in particolare lo sguardo al Brasile. Poi però, a partire dalla seconda ora, parleremo anche di altro. In particolare inizieremo collegandoci intorno alle 9:40 con Rosario Tronnolone nel splendido scenario della Valle Santa Reatina. Perché? Perché inizia oggi il cammino della comunità radiotelevisiva italofona, un'iniziativa che lo scorso anno ha visto questo gruppo di giornalisti, compreso il nostro Rosario, camminare all'estremo confine settentrionale dell'Italia, in questo caso invece sulle vie che furono quelle di San Francesco. Si vuole valorizzare il cammino come uno strumento di conoscenza e di dialogo.
2: E poi successivamente, come ogni martedì, poco prima delle 10, esattamente alle 9:48, ci collegheremo con Don Andrea Vienna per la rubrica I Santi e le Sante della settimana.
1: Ancora uno spazio dedicato alla sanità, in particolare parleremo della sostenibilità negli ambienti sanitari con il dottor Lorenzo Sommella del Campus Biomedico e don Carlo Abate della Diocesi di Roma.
2: Poi a seguire ci sarà sempre la pagina dedicata alla cultura. Lo faremo proprio con l'inserto 4 pagine della redazione Cultura dell'Osservazione dell'Osservatore Romano. La nostra ospite sarà come sempre Giulia Galeotti. E poi una pagina, Andrea, dedicata all'italiano, però in modo giocoso.
1: Sì, più di una pagina, un vero e proprio libro che abbiamo avuto il piacere di di leggerlo. Lui è uno dei più grandi linguisti italiani, il professor Giuseppe Patota, non ha bisogno di presentazioni, membro della Crusca e ancora dell'Accademia Nazionale dei Lincei, insegna all'Università di Siena. Questo volume, L'italiano in 80 giochi, ci permette, come dicevi, di giocare. Tra l'altro domani sarà la giornata mondiale del gioco, che è una roba serissima, magari ne parleremo più avanti, di giocare con la lingua, ma soprattutto di conoscere le origini dell'italiano. E dunque andremo a Cassino, ad esempio, per scoprire un documento che è il primo documento, non voglio anticipare di più, ma poi ci recheremo in quel di Torino e ancora a Venezia, ovviamente a Firenze, sapete tutti perché, magari qualcuno non sa perché a Roma e in particolare nella Basilica di San Clemente, ma non voglio dire di più, sarà un viaggio meraviglioso attraverso la lingua che tutti conosciamo.
2: E poi concluderemo così la nostra trasmissione. Siamo arrivati idealmente già alle 11, ma già da molto prima dell'alba, al 335 12 43 722, arrivano i messaggi di quanti ci ascoltano, che prima di fare la nostra consueta pausa musicale proprio all'inizio di questa trasmissione salutiamo e nominiamo Pietro, Mario, Rocco, Filomena e ancora Ludovico, un altro nostro ascoltatore, un omonimo di Pietro, Vittorio e ancora tanti altri di cui a fra pochissimo leggeremo i messaggi. Soprattutto vi abbiamo anticipato, abbiamo in collegamento il nostro direttore editoriale, si parlerà di intelligenza artificiale, si parlerà dell'enciclica di Papa Leone XIV, quindi se avete domande, se c'è qualcosa che magari non vi è chiaro, non avete capito, una riflessione che volete condividere con noi, beh, noi saremo sicuramente molto lieti di girarla direttamente ai nostri esperti.
1: Iniziamo anche in musica. Lui ha deliziato il pubblico romano dando il via alla sua tournée estiva proprio in quel di Roma, al Teatro Olimpico, due giorni fa. È stato uno dei protagonisti, è l'ultimo festival di Sanremo, però ci ascoltiamo il brano che probabilmente lo ha reso celebre e che tra quelli che lui stesso lo ha ammesso ama di più. Michele Bravi con L'inverno dei fiori.
3: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E

0: signori.
1: Le 8:21 ci ha raggiunto telefonicamente il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nel tuo editoriale sull'enciclica di Papa Leone tu scrivi, tra l'altro, la prima enciclica del Papa non è un testo analitico sull'intelligenza artificiale. Mi ha colpito questo passaggio perché sottolinei come lui non entra nei dettagli di processi che tra l'altro sono in continua evoluzione. Piuttosto è una summa che applica i principi della dottrina sociale al nostro tempo, che è il tempo dell'intelligenza artificiale. Dunque, come a dire, direttore, se questo è il tempo dell'intelligenza artificiale e noi siamo la Chiesa universale, dobbiamo partire dalla dottrina sociale per abitarlo.
2: Sì, dobbiamo partire dal tempo che viviamo. Non può essere, non è un'enciclica che entra nello specifico analitico per un motivo molto semplice, che una cosa detta oggi potrebbe risultare assolutamente vecchia e superata fra 6 mesi o anche meno. Però ci sono degli elementi fondamentali, cioè gli elementi di sempre della dottrina sociale della Chiesa vengono applicati in questo tempo e in maniera particolare al tempo dell'intelligenza artificiale, che questo significa chiedere che questo tipo di processi siano governati dalla responsabilità umana, non soltanto con quella spruzzatina di etica che poi tutti sono disposti a concedere, e cioè io devo scegliere se l'obiettivo dell'applicazione di uno strumento dell'intelligenza artificiale è buono o non è buono. Ma qualcosa che va molto più al profondo, e cioè devo discutere, devo venire a patti, devo avere un controllo pubblico e condiviso nel mentre io progetto questi strumenti, per evitare che diventino, come purtroppo sta accadendo, degli strumenti potentissimi in mano di un numero ristrettissimo di persone. E per quanto riguarda l'IA generativa, cioè la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, sarà una macchina in grado di riprodurre tutti i passaggi neurali del cervello e dunque risulterà essere una macchina più intelligente di qualsiasi essere umano, e noi non possiamo permetterci che chi programma questo, chi decide come applicare questi strumenti potentissimi, siano dei privati che hanno dei monopoli. Dobbiamo ritrovare un protagonismo della politica e della società.
3: Direttore, nell'enciclica Papa Leone XIV spiega perché la Chiesa si debba interessare alle cose nuove di ogni tempo, di ogni epoca come la nostra. Qual è la risposta a questa domanda che ci potrebbe sorgere spontanea? Forse la Chiesa dovrebbe rimanere in qualche modo fuori da determinate tematiche?
2: Questa è un'obiezione che viene fatta sempre da quando soprattutto la Chiesa si occupa di cose sociali, e a volte, se si scava un po', chi fa questa obiezione non sono semplicemente dei teorici che vorrebbero che la Chiesa commentasse soltanto i dogmi di fede e il Vangelo, ma sono persone che hanno interessi a che la Chiesa non ponga delle domande su tutta una serie di temi, di problemi e di questioni che ci riguardano da vicino. Ma siccome il cristianesimo non è una dottrina, non è un sistema filosofico, ma è una fede incarnata, noi viviamo la fede nel tempo in cui stiamo vivendo oggi, e dunque la nostra fede riguarda tutto ciò che ci riguarda in quanto uomini e donne, e in questo senso è naturale. Tutta la dottrina sociale della Chiesa si basa su questo presupposto ed è fatta proprio per queste encicliche, questo magistero è fatta proprio per la costruzione di quella che Giovanni Paolo II chiamava una civiltà dell'amore. È un compito che spetta ai cattolici, ai cristiani, ai credenti in generale e in fondo a tutti gli uomini di buona volontà, perché o costruiamo una civiltà dell'amore o andiamo verso la barbarie, la guerra totale, e mi sembra che ci siamo purtroppo un po' indirizzati.
1: Leggendo l'enciclica in redazione, direttore, in particolare con Silvia, un passaggio ci ha colpito, quello nel quale il Papa parla della sussidiarietà e in particolare scrive: bisogna superare il paternalismo e l'assistenzialismo, parole che mi hanno fatto venire in mente quanto il predecessore di Leone disse in quel di Trieste: no al mero assistenzialismo. Ecco, in questo c'è ancora molto da fare, e come singoli e come governi.
2: Sì, c'è ancora molto da fare, a patto certamente che questa affermazione non venga usata per far sì di togliere anche l'assistenzialismo, anche l'assistenza, nel senso che alla fine c'è soltanto la legge del più forte, la legge della giungla, questo non va bene. Però la sussidiarietà è uno dei principi della dottrina sociale della Chiesa, nel senso che non deve essere demandato a un livello superiore qualcosa che può essere fatto dalla società che si organizza. Quando la società si organizza per rispondere ai suoi bisogni, e la dottrina sociale della Chiesa ha i principi di solidarietà e di sussidiarietà, proprio per far sì che sia nel tessuto sociale che viene pensata e costruita una risposta ai bisogni della società. Questo senza mai togliere il fatto che allo Stato, all'istanza superiore, deve essere sempre demandato un ruolo di controllo per evitare appunto che si inneschi il far west degli interessi. E però in questo modo c'è un coinvolgimento di tutte le realtà, le cosiddette realtà intermedie, che sono ciò che purtroppo sta un po' sparendo, perché noi andiamo verso una società nella quale ci sono certamente gli stati, ci sono i grandi monopoli di potere, quelli che le grandi piattaforme che stanno guadagnando cifre inenarrabili e che stanno investendo sull'intelligenza artificiale, e individui consumatori tracciati su tutto ciò che guardano, su quanto tempo guardano una cosa, in modo tale da poter ottenere nel tempo che stanno davanti al telefonino o al computer, che è tanto, informazioni e proposte commerciali mirate a ciò che loro vogliono. Ecco, i corpi intermedi sono un baluardo tra lo strapotere dei monopoli e il singolo.
3: E poi, direttore, proprio anche in correlazione di quanto sta dicendo, la maggior parte dei giornali e dei siti di informazione riportano un verbo tanto caro a Papa Leone, che è quello di disarmare. Nell'enciclica si legge proprio: disarmare l'intelligenza artificiale significa sottrarre alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma anche economica e cognitiva. Come possiamo spiegare meglio l'utilizzo di questo termine, anche legato all'intelligenza?
2: Noi dobbiamo rompere, dice il Papa, questa equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Oggi chi ha la potenza tecnica, il primo che arriva a finalizzare questi strumenti potentissimi, in qualche modo ha il diritto di governare, ha in mano uno strumento di governo e di potere enorme. Ecco, noi dobbiamo rompere questa equivalenza. Non è che se tu puoi o arrivi ad avere questi sistemi hai il diritto di governare, ma perché noi dobbiamo evitare che queste tecnologie, questo strapotere tecnocratico domini l'umano. E dunque bisogna discutere i criteri, favorire la responsabilità, favorire un controllo pubblico, proprio perché noi non dobbiamo abdicare alla nostra umanità.
1: Grazie al direttore Andrea Tornielli. Tra l'altro, dopo il GR Flash delle 9, Andrea, torneremo da te, perché ascolteremo il nuovo episodio di Leone Dixit, il numero 49, sta crescendo, prossimo sono 50, grazie anche ovviamente a tutto il lavoro della redazione Podcast e Cultura, dedicato questo episodio ovviamente all'enciclica. Buon lavoro e grazie, direttore.
2: Grazie a voi.

0: 8:35, abbiamo spostato un po' l'ordine dei fattori questa mattina nella nostra scaletta, ma il prodotto, come si suol dire in matematica, alla fine non cambia, e quindi vi presentiamo adesso il profilo dei santi del giorno. In questa giornata, appunto martedì 26 maggio, la Chiesa ricorda Sant'Eleuterio Papa. Originario dell'Epiro, Eleuterio è Papa dal 175 al 189. Tollerante con l'eresia del montanismo, combatte invece gnosticismo e marcionismo con un solenne decreto. Si deve a lui inoltre la celebrazione della Pasqua di domenica. È sepolto in Vaticano accanto a San Pietro. In questo giorno si ricorda inoltre San Filippo Neri, Pietro e Paolo e Filippo. Da 500 anni gli apostoli di Roma sono tre, e questa la dice lunga sull'amore di una città per un uomo nato a Firenze, marinato per i romani tra le piazze della città eterna e i vicoli, quelli più degradati, dove un pastore santo può avere l'odore delle pecore. E si ricorda inoltre in questa giornata San Simetrio di Roma.
1: E io vi anticipo che di San Filippo Neri parleremo in maniera approfondita e anche originale con Marina Tomarro nell'odierna puntata di Pop Today, nella seconda parte, dunque intorno alle 14:30. Qualche appuntamento di oggi, Silvia: i due abituali che ben conosciamo, possiamo pregare a mezzogiorno in punto assieme l'Angelus e il Santo Rosario. In che modo? Collegandoci attraverso la Radio Vaticana con la Santa Casa di Loreto. Alle 19 invece la Santa Messa sarà celebrata anche oggi dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
0: E c'è anche un altro appuntamento oggi alle 19 presso l'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro il Secondo, dei tre incontri organizzati per celebrare i 400 anni dalla dedicazione della Basilica, avvenuta nel 1626 grazie a Papa Urbano VIII Barberini. E a New York ancora?
1: A New York c'è la riunione oggi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla difesa dei principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare si parlerà, sentite bene, di pace, sicurezza, sovranità degli stati, multilateralismo e del rispetto del sistema internazionale centrato proprio sull'ONU. Adesso noi entriamo per una rassegna stampa straordinaria, andremo a parlare ancora di enciclica nelle edicole italiane. E la prima pagina di Avvenire è dedicata proprio alla magnifica Humanitas. Umanità al centro è il titolo. No al potere degli algoritmi, no alla guerra giusta, sì al dialogo, sì a una cultura di pace, scrive Avvenire. Luigino Bruni, l'editoriale, una lettera d'amore e lode del limite. E poi ancora Vittorio Gallese, un altro editoriale, non pensarsi come macchine, a centropagina il grazie della CEI, il grazie della Chiesa italiana al Papa, così camminiamo nella storia. Davvero gran parte di questa prima pagina di Avvenire dedicata all'enciclica. Per quanto riguarda le altre notizie, nelle prime pagine comunque vogliamo darvi conto di quanto accade prima poi di continuare a parlare della magnifica Humanitas all'interno dei quotidiani. Le elezioni in Italia, comunali al centrodestra, Venezia, Reggio Calabria, Prato e Pistoia a sinistra, e poi l'Ucraina in primo piano con la minaccia di Mosca: colpiremo duro Kiev.
0: L'enciclica di Leone trova spazio invece sul Corriere della Sera, nella colonna di destra. Prevost e lo strapotere tecnologico, l'enciclica lì va disarmata, limiti alla guerra giusta. C'è quindi dunque all'interno del Corriere della Sera l'articolo di Gian Guido Vecchi, e poi c'è la riflessione di Andrea Ricciardi che titola Come arginare la nuova Babele. Per quanto riguarda invece le altre notizie, in centropagina sul Corriere della Sera ci sono le elezioni, Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, e poi ancora abbiamo uno spaccato di quello che di quanto ci riporta alla guerra in Medio Oriente, Irano-USA, si tratta ancora e Trump detta altre condizioni.
1: Anche nella prima pagina di Repubblica, in primo piano l'enciclica di Leone, il Papa contro le Big Tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Leone ha presentato ieri la sua prima enciclica, magnifica Humanitas. E poi ancora le elezioni, Venezia resta a destra, De Luca si riprende Salerno e poi anche qui l'Ucraina, Mosca agli stranieri: lasciate subito Kiev.
0: L'enciclica di Papa Leone trova spazio sul Messaggero in taglio alto. Monito del Papa alle big tech: disarmate l'intelligenza artificiale. E poi ancora ci sono le analisi del Messaggero, una a cura di Franca Giansoldati: troppo potere in poche mani, i rischi della tecnocrazia. E così ancora trova spazio sempre l'enciclica con l'editoriale di Romano Prodi: la democrazia argini, lo strapotere tecnologico.
1: Il Fatto Quotidiano, la prima enciclica di Leone: disarmare l'intelligenza artificiale, il Papa rielabora la dottrina sociale. Poi la notizia di apertura riguarda la politica italiana: l'antimafia querela l'antimafia, depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione antimafia e la polizia lo convoca.
0: Per quanto riguarda invece il giornale, le principali notizie riguardano le elezioni amministrative. A Venezia centrodestra valanga, anche Reggio Calabria è boom. Ancora invece, per quanto riguarda il giornale, l'enciclica di Papa Leone trova spazio in un trafiletto in alto. E poi ancora all'interno, la prima enciclica di Leone XIV: disarmate l'AI, restiamo umani.
1: La grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati. E questo è il titolo del Foglio: l'enciclica di Leone, un manifesto contro il relativismo che avanza il culto degli algoritmi. Serve altro difendere la ragione e dunque la libertà con la forza del pensiero cristiano.
0: Possiamo andare dunque, Andrea, all'interno dei giornali, se vuoi partire tu con Avvenire.
1: Sì, partiamo proprio da quanto scrive Luigino Bruni su Avvenire, in questo editoriale dal titolo Lettera d'amore e lode del limite. Magnifica Humanitas è una lettera d'amore che la Chiesa scrive all'umanità di oggi. Questo sguardo buono sulle donne e sugli uomini è il primo dono che Papa Leone ci fa. La Chiesa nei suoi tempi luminosi ha infatti amato il mondo anche con la carità degli occhi, guardandolo con fiducia e con speranza. Anche il lungo e centrale discorso sull'intelligenza artificiale, incluse le sue profonde e puntuali avvertenze antropologiche e spirituali per l'uso, si svolge all'interno di questo umanesimo di speranza. Desideriamo entrare in dialogo, si legge, con tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, insieme ai quali prendiamo parte agli avvenimenti, alle domande, alle aspirazioni dell'umanità. Non è un'enciclica, scrive ancora Luigino Bruni, generata dalla paura per il nuovo. Non condanna il nostro tempo mettendosi al di fuori di esso, ma sotto lo stesso cielo di tutti il Papa dà voce alle speranze, alle gioie e alle sane preoccupazioni di tanti. E sempre su Avvenire, in un altro editoriale, il primo è a pagina 17, questo secondo a pagina 19, scrive Vittorio Gallese: l'intelligenza artificiale non è una nuova tecnologia, è una nuova forma di organizzazione dell'esperienza umana. È questo, a mio avviso, uno dei nuclei teorici più rilevanti della nuova enciclica del Papa, che affronta il tema del digitale, dell'intelligenza artificiale, evitando sia gli entusiasmi ingenui sia gli allarmismi apocalittici. Il documento riconosce infatti con lucidità che le tecnologie contemporanee stanno trasformando non solo economia e lavoro, ma anche processi decisionali, l'immaginario collettivo, le modalità attraverso cui gli esseri umani fanno esperienza di sé e degli altri. Leone invita a costruire una ecologia della comunicazione fondata su verità e trasparenza, invita a promuovere una nuova consapevolezza educativa nell'uso delle tecnologie digitali affinché le loro grandi potenzialità siano orientate al bene comune.
0: E vi dicevo, a pagina 44 c'è la riflessione di Andrea Riccardi: arginare la nuova Babele, l'enciclica nel solco della dottrina sociale della Chiesa. Il Papa condanna la cultura della potenza, non le nuove tecnologie. E viene riportato questo nella riflessione di Riccardi: Papa Prevost conosce il disorientamento della gente comune di fronte a un mondo complesso e conflittuale uguale allo sviluppo rapido del potere tecnologico, all'interrogativo su chi siamo, su chi siano i veri decisori. La gente pensa che i problemi siano troppo grandi e noi troppo piccoli e che dunque le nostre scelte non spostino nulla. E poi conclude: nessuno è senza responsabilità. E ieri, appunto, lo dicevamo all'aula del Sinodo, c'è stata la presentazione di questa enciclica. Ancora, ricorda Andrea Ricciardi, gli interlocutori precedentemente erano gli stati, oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e di capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. Sullo sfondo dei signori della rivoluzione tecnologica, il Papa scorge alcune ideologie come il transumanesimo e il postumanesimo, che abitano alcuni centri di potere tecnologico e colonizzano l'immaginario. Ma, sottolinea ancora Riccardi, l'enciclica non rifiuta il progresso tecnologico, quanto quella che Leone chiama la sindrome di Babele, l'ideologia del profitto, la pretesa di un linguaggio unico, anche digitale, insomma l'espressione della cultura della potenza che si trova in tanti aspetti del mondo contemporaneo. E poi ancora un altro passaggio di questo articolo dice: Magnifica Humanitas rivela l'orizzonte evangelico in cui affondano i costanti appelli di pace e le preoccupazioni di Papa Leone. Il Papa respinge il cambio di paradigma invalso nell'ultimo decennio che ha reso normale la guerra. Ieri, flagello dell'umanità, per la carta dell'ONU, oggi strumento corrente di politica, rinunciando al dialogo indispensabile alla diplomazia. Il mondo ormai è in stato di belligeranza permanente, i conflitti si eternizzano per potere delle armi e dell'industria che li produce.
1: E allora proseguiamo questa nostra speciale rassegna stampa dedicata alla prima enciclica di Papa Leone, andando a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Scrive Salvatore Cannavò: disarmare l'intelligenza artificiale, Leone rielabora la dottrina sociale. Il Papa ha presentato la sua prima enciclica con un grande senso del tempo politico e quindi con un respiro storico. Il testo, leggiamo sul Fatto, è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un'operazione culturale e pastorale a livello, per esplicita ammissione, della Rerum Novarum di Leone XIII, scritta nel 1891. Come quella si parla infatti di cose nuove, l'intelligenza artificiale. Sulla scia di quella si ridà centralità alla dottrina sociale della Chiesa. Si vuole parlare a una comunità umana divisa tra una nuova torre di Babele basata sulla idolatria del profitto e su ciò che mette in risalto il valore del lavoro condiviso. Infine si ribadisce la centralità dell'opposizione alla guerra. Per arrivare alla sostanza del documento, scrive ancora Cannavò a pagina 9 del Fatto Quotidiano, presentato direttamente dal Papa, un inedito, e alla presenza anche di esperti, Leone ripercorre la storia della dottrina sociale che aveva al centro il conflitto tra capitale e lavoro, riaffermando una linea mediana della Chiesa basata sulla dignità del lavoro e del lavoratore e l'annuncio evangelico come ricerca di un ordine sociale più giusto. Questa linea, sottolinea ancora Cannavò, è rintracciata nei predecessori di Leone, dalla quadrigesimo anno di Pio XI alla Pacem in Terris di Giovanni XXIII, dalla Populorum Progressio di Paolo VI alla Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, passando per la Caritas in Veritate di Benedetto, per arrivare alla Laudato Si di Papa Francesco.
0: Andiamo a vedere invece cosa scrive Romano Prodi nel suo editoriale sul Messaggero: la democrazia argini, lo strapotere tecnologico. Il titolo dell'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, è un richiamo alla fiducia per le cose nuove che stanno avvenendo al mondo, ma nello stesso tempo contiene profonde analisi e dure condizioni perché l'umanità produca i frutti necessari per potersi veramente definire magnifica. Il messaggio papale, dall'inizio alla fine, vede il destino dell'uomo diviso tra il modo in cui è stata edificata la Torre di Babele e il modo in cui Neemia ha costruito la Gerusalemme distrutta. Babele è finita in tragedia perché si è voluto eliminare il valore della collaborazione, dell'ascolto e del riconoscimento delle diversità che compongono la vita delle comunità. Nehemia ha invece operato coordinando gli sforzi di tutti, facendo lavorare insieme sacerdoti e artigiani, i capifamiglia con i giovani e le donne, in armonia, in cui ognuno fa la sua parte. Un'operazione richiamata appunto da Leone per il suo contenuto ideale, ma che deve essere sostenuta da un sano realismo capace di evitare tanto di perseguire un obiettivo astratto quanto di fondarsi solo sul cinismo.
1: A pagina 15 della Repubblica, in realtà la Repubblica dedica ben 4 pagine del quotidiano all'enciclica di Papa Leone, dalla 14 alla 17, ma a pagina 15 c'è un vero e proprio dossier firmato dal collega Jacopo Scaramuzzi, che per punti va a presentare quella che la prima enciclica di Leone. Allora, tra questi c'è la guerra. Non esiste algoritmo che possa rendere qualsiasi conflitto moralmente accettabile. No alla guerra giusta. E poi ci sono i giovani. Bisogna opporsi, scrive Leone, all'interesse delle piattaforme quando contrastano con il bene dei minori. La disinformazione, la cultura, si legge nell'enciclica, che si genera in rete non deve essere omologata. No all'omologazione della cultura. Il disinteresse per la verità porta a scivolare verso il totalitarismo. Splendido questo passaggio. Poi ancora la sanità. Il nuovo colonialismo trasforma le vite in informazioni pronte alla vendita. L'occupazione non basta, scrive il Papa, reagire quando i posti scompaiono, occorre governare le trasformazioni. La schiavitù, la condanna della Chiesa, si legge, è stata tardiva. Oggi si deve denunciare con fermezza. A nome della Chiesa domando sinceramente perdono. E infine il mercato, le persone non siano ridotte a un profilo, la politica promuova il lavoro dignitoso.
0: Andiamo a vedere invece a pagina 19 del giornale, c'è proprio un articolo dedicato all'enciclica che titola Restiamo umani, virgolettato. All'interno di questo articolo si rimanda poi alla presentazione avvenuta ieri in aula del sinodo e alle parole pronunciate da Papa Leone XIV per l'occasione. Presentandola in Vaticano, Leone sottolinea come la trasformazione digitale sia di dimensioni simili, se non addirittura con conseguenze più grandi della rivoluzione industriale affrontata da Leone XIII nella Rerum Novarum. Traccia anche un parallelo con il nucleare. Come per l'energia nucleare, anche l'intelligenza artificiale deve essere a servizio di tutti e del bene comune. Infine, attenzione, non si trasformi in uno strumento di dominio, di esclusione e di morte. Christopher Olaf, cofondatore di Anthropic, l'azienda americana di intelligenza artificiale, che è intervenuto, era appunto ieri in aula del sinodo fra i relatori, ha detto: abbiamo bisogno di critici informati e di voci morali. E il Papa lo ringrazia, e ringrazia il Papa: accolgo il vostro invito a camminare insieme. Questo scambio esprime chiaramente la gravità del momento, così come la fiducia che insieme possiamo discernere le grandi questioni del nostro tempo e quindi il futuro dell'umanità.
1: Infine, sul Foglio, il direttore Claudio Cerasa scrive: la prima enciclica di Papa Leone è un capolavoro teologico, politico, economico, diplomatico. Teologico perché ha usato la cornice offerta alla Rerum Novarum di Leone XIII per ricordare non solo quello che la dottrina sociale della Chiesa deve difendere, la lotta contro le ingiustizie sociali, ma anche ciò che non deve demonizzare. Il capolavoro politico è quello di aver messo al centro del dibattito pubblico il tema dell'intelligenza artificiale, presentandola non come un demone da combattere, ma come una rivoluzione da studiare, da capire, da riempire con il talento umano. Il capolavoro economico? Aver evocato la difesa del bene comune, della solidarietà, della sussidiarietà, non come temi astratti, ma come ingranaggi necessari. Il capolavoro diplomatico, infine, è quello di aver messo in campo un'alternativa al modello di evoluzione dell'intelligenza artificiale teorizzato dagli oligarchi digitali al seguito di Donald Trump. Così Claudio Cerasa sul Foglio. Sono le 8:54, noi ci fermiamo in musica, il GR Flash delle 9 e poi l'imperdibile episodio di Leone Dixit dedicato proprio alla enciclica La Magnifica Humanitas, della quale poi continueremo a parlare con altri ospiti, vero Silvia?
0: Vero, assolutamente, confermo. Ale.

Le nove d'informazione dopo gli attacchi degli Stati Uniti condotti questa notte contro obiettivi dell'Iran. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato questa mattina che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. E sarebbero ancora in corso in Qatar i colloqui di pace a cui prendono parte una delegazione proprio del Qatar, una dell'Iran e una del Pakistan. Ancora violenza in Sudan legata alla guerra civile, almeno 5 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in un attacco attribuito ai ribelli delle forze di supporto rapido nel Darfur settentrionale. Ondata di caldo oltre le medie stagionali in tutta l'Europa occidentale, con temperature record per il mese di maggio anche a Londra e Parigi, dove ieri si sono superati i 33 gradi. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Santo Padre, le siamo grati per il dono di questa enciclica. Le siamo grati anche per la parola che ora ci vorrà rivolgere e le chiediamo infine di darci la sua benedizione apostolica. Grazie.
3: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence.
4: L'intelligenza artificiale tocca già molti ambiti della nostra vita e incide su decisioni che modellano la coesistenza umana. Sta ancora cambiando in modo drammatico il modo in cui viene condotta la guerra. Come il leone precedente, mi sento chiamato a guardare a un'altra grande trasformazione con gli occhi della fede, con la lucidità della ragione, con apertura al mistero e con le grida dei poveri della terra che risuonano nel mio cuore.
5: Nel tempo dell'intelligenza artificiale, con la dignità umana che rischia di essere oscurata dalle enormi concentrazioni di potere tecnologico fuori da ogni controllo e da nuove forme di disumanizzazione, Papa Leone ci richiama al dovere urgente di restare profondamente umani. Nell'epoca delle polarizzazioni e delle violenze che vede espandersi una cultura della potenza, con la guerra riabilitata quale strumento di politica internazionale, il successore di Pietro ci chiede di far crescere la tecnica senza far regredire il cuore. Ci invita ad accettare il limite, la fragilità dell'umanità, senza considerarli, come fa l'ideologia tecnocratica, un errore da correggere. Magnifica Humanitas è la prima enciclica di Leone XIV. Non è innanzitutto un testo analitico sull'intelligenza artificiale, non entra nei dettagli di processi che sono in continua evoluzione. È piuttosto una summa che applica i principi della dottrina sociale al nostro tempo.
3: Magnifica Humanitas was born from listening. Like Leo XIII did.
4: Magnifica Humanitas è nata dall'ascoltare, come fece Leone XIII. Ho ascoltato scienziati e ingegneri che lavorano con sincero entusiasmo su tecnologie capaci di alleviare immense sofferenze, leader politici e funzionari pubblici che hanno cercato con tenacia norme eque, genitori e insegnanti profondamente preoccupati del futuro delle generazioni più giovani. Mi sono giunte anche altre voci molto preoccupanti riguardo a sistemi d'armi sempre più autonomi che praticamente nessun uomo e nessun governo può davvero controllare. Sento racconti molto preoccupanti di algoritmi che possono bloccare l'accesso alle cure sanitarie, al lavoro e alla sicurezza sulla base di dati inquinati da pregiudizi e ingiustizia. E ho sentito il silenzio di coloro che non hanno voce quando vengono prese le decisioni.
5: Il Papa, che ha assunto il nome dell'autore della Rerum Novarum nel tempo della rivoluzione digitale, chiede a ciascuno di noi di assumere un ruolo attivo, perché la costruzione della civiltà dell'amore si realizza grazie a una somma di fedeltà piccole e tenaci, scrive il Papa, capaci di arginare la disumanizzazione. Un compito dunque che ci riguarda tutti e che ci riguarda da vicino. Papa Leone ci ricorda che le ingiustizie non nascono solo da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza, e che non è umano uno sviluppo che aumenta il consumo di alcuni scaricando costi e ferite sugli altri, o che relega intere regioni a ruoli subordinati, come purtroppo oggi sta accadendo anche nell'ambito delle nuove tecnologie e delle risorse che richiedono. La tecnica, infatti, non è un semplice strumento, e quando diventa criterio, finisce per stabilire che cosa conta e che cosa può essere scartato, riducendo anche le persone a ingranaggi di un sistema da rendere sempre più performante.
3: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed.
4: Da questo ascolto è maturata una convinzione allarmante, espressa in Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Si tratta di una parola forte, lo so, ma è stata scelta volutamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare attenzione, risvegliare coscienze e indicare la strada da seguire per l'umanità. La Chiesa si adopera da molto tempo per il disarmo nucleare. In modo analogo, l'intelligenza artificiale esige ora di essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominazione, esclusione e morte. Come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune.
5: Il Papa, ribadendo il superamento della teoria della guerra giusta, chiede che l'uso dell'intelligenza artificiale in campo bellico sia sottoposto ai più rigorosi vincoli etici, perché non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Inoltre, l'intelligenza artificiale è diventata un elemento determinante per indirizzare l'opinione pubblica attraverso la manipolazione di immagini e contenuti, rendendo sempre più difficile riconoscere il vero dal falso. Tante sono poi le incognite che riguardano il mercato del lavoro. L'enciclica ricorda, a questo proposito, che non è più possibile affidarsi alla sola mano invisibile del mercato. È la politica ad avere il compito di orientare le dinamiche economico-tecnologiche verso il bene comune, promuovendo lavoro dignitoso, inclusione sociale e un'equa distribuzione dei benefici dell'innovazione.
3: Disarming, however, is not enough. We must build. Artificial intelligence can be a construction site of history.
4: Disarmare però non basta. Dobbiamo costruire. L'intelligenza artificiale può essere un cantiere della storia all'interno di un orizzonte di comunione nel quale il progresso tecnico impara a servire la vita umana. Non abbiamo paura dell'intelligenza artificiale, ma continuiamo a mantenere viva la questione dell'umano. Non possiamo essere negligenti nell'uso dei nostri strumenti tecnici più potenti. Il vero sviluppo, afferma San Paolo VI, riguarda sempre ogni uomo e tutto l'uomo. Ogni significa che nessuna persona può essere lasciata ai margini della trasformazione digitale. Tutto significa che nessuno può essere ridotto alla produttività, alle prestazioni cognitive o a semplici dati.
5: La via indicata dal Papa non alza barricate né rifiuta aprioristicamente l'uso dell'intelligenza artificiale. Ne segnala anzi tanti aspetti positivi e le tante utili applicazioni, ma al tempo stesso spiega che non basta porsi una domanda etica sullo scopo buono o cattivo per cui la si utilizza. È indispensabile, infatti, intervenire prima e chiedersi anche come viene progettato un sistema e quale idea di persona e di società risulti iscritta nei dati e nei modelli che lo guidano. Per questo servono quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, un'educazione degli utenti e soprattutto, ancora una volta, una politica, scrive il Papa, che non abdichi al proprio compito. In caso contrario, il cambiamento sarà governato solo dalle logiche tecnocratiche e sarà presentato come necessario e inevitabile, finendo così per imporre regole dettate da chi possiede i dati, le infrastrutture e le capacità di calcolo. È necessario dunque disarmare l'intelligenza artificiale, cioè, scrive il Papa, rompere questa equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Non per rinunciare alla tecnologia, ma per impedirle di dominare l'umano. Va resa discutibile, contestabile e quindi abitabile, proprio per non abdicare alla nostra umanità, così fragile e così magnifica.
4: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: E continuiamo dunque a parlare della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone. Abbiamo ascoltato l'ultimo episodio di Leone Dixit, dedicato proprio a questo testo, del quale, lo avete sentito poc'anzi in rassegna, parlano davvero tutti i giornali, ma anche tutti i siti internazionali, e noi vogliamo volgere lo sguardo al resto del mondo. Finora abbiamo cercato di raccontarvi come è stata recepita in Italia. Dove si va adesso, Silvia?
1: E adesso si va in Brasile. Tra l'altro, Andrea, all'interno dell'enciclica ci sono dei passaggi in cui si parla di come l'intelligenza artificiale sia anche, proprio perché è un prodotto umano sostanzialmente, influenzata anche dalle culture, dall'interiorità, insomma, delle persone che la creano, che la utilizzano. E quindi noi abbiamo deciso questa mattina con Silvio Ney, responsabile della redazione di lingua brasiliana di Radio Vaticana, Vatican News, di capire allora in Brasile come viene vissuta, come viene pensata, che valutazione viene data all'intelligenza artificiale e come poi sarà è considerata questa enciclica. Silvio, buongiorno. Hai detto buongiorno? Non ho sentito.
2: Buongiorno.
1: Eccolo, l'ha detto.
0: L'ha pensata.
2: Va bene. Intelligenza artificiale, ha detto
0: esatto.
2: Buongiorno. Guarda, è stata accolta veramente, per mio piacere, anche molto, ma molto bene. Tutti i grandi mezzi di comunicazione hanno fatto un'ampia riflessione, partendo esattamente da quello che vediamo qua anche nei giornali: disarmare, no? Intelligenza artificiale, ma non negarla. Questo è il grande... Cioè, Papa non chiede che facciamo fuori, ma che cosa possiamo fare con l'intelligenza artificiale, no? O che cosa fa l'intelligenza artificiale con noi, eh? E quando lui parla della custodia della persona umana, no? È un strumento oggi, intelligenza artificiale, che molda la nostra vita. E quello è il discorso che forse dobbiamo approfondire anche usando le parole del Santo Padre, il pensiero del Santo Padre. Il Papa vuole che non... E viene la parola disumanizzare, no? Cioè, perché quello che sta, il grande pericolo è che noi, la nostra vita, che già è correlata a algoritmi, no? Basta fare una ricerca nel tuo cellulare, vedrai che fra poco cominciano ad arrivare un mondo di cose, ti seguono. Cioè, noi creiamo una bolla, questa bolla di che tutto quello che c'è lì è la verità. E questo è veramente una cosa molto, molto, molto interessante da guardare, ma pericoloso. Ci sono i rischi, no? Di credere semplicemente che quello che noi abbiamo dentro il nostro cellulare, parlo cellulare perché è lo strumento che noi più usiamo, il nostro computer, no? Che tutto che viene lì è la verità. E quando costruiamo questa verità, a quello... E siamo noi che mettiamo tutti le nostre informazioni dentro di questa intelligenza artificiale. Lei riproduce tanto, no? E quando questo sembra che è una verità assoluta, noi cominciamo a creare qualcosa che non esiste. Che non esiste. E il grande rischio che smettiamo di pensare, perché è tutto pronto, non siamo più acritici, non siamo più a quelli che hanno una presa di posizione, perché arriva, cioè, io ho visto anche delle scuole che vogliono proibire veramente, cioè, vietare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per esempio, le persone non leggono più un libro, chiedono un riassunto. Riassunto di due pagine di un libro che forse può cambiare pure l'esistenza delle persone. Cioè, il gusto di vivere noi stiamo mettendo accanto per il semplice fatto di fare tutte le cose in fretta. E la velocità, io credo, un grande problema del nostro tempo. Tutto deve essere... Ho visto adesso la nuova Ferrari, deve andare più veloce.
0: Ma forse, ecco, tra l'altro colgo l'occasione per ricordare Carlo Petrini, ideatore, fondatore, presidente di Slow Food, che è morto pochi giorni fa. Secondo me hai toccato il tasto decisivo, che è quello della velocità e della lentezza, perché l'intelligenza artificiale si nutre di questa corsa che poi non si sa bene dove porta, e al contempo sei ottimista sul fatto che a forza di correre tornerà di moda andare più piano? Perché tu giustamente dici non si legge più un libro. Io posso dirti che a volte mi meraviglio d'estate nel vedere le librerie anche nei luoghi più turistici, penso ad esempio alla Riviera Romagnola, che si riempiono di persone che proprio nel momento del riposo d'estate riscoprono il piacere di rallentare e leggere un libro. Cioè,
2: me lo auguro che questo
0: te lo auguri
2: sia.
0: io non me lo auguro
2: perché vedi, nessuno è uguale a nessuno. Cioè, ognuno ha un input diverso. Io credo che l'input viene esattamente anche il gesto, no? Papa Benedetto diceva: noi non facciamo proselitismo, ma è l'attrazione. Io guardo che qualcuno legge, forse viene anche la voglia di leggere. A casa, se il papà legge, mamma legge, il figlio leggerà. Ok, allora c'è questa attrazione attraverso anche dei gesti.
1: Silvo, io ho visto invece un punto molto interessante che forse sta un po' alla radice, no? anche del discorso relativamente dell'intelligenza artificiale. E il Papa ci ha chiesto di non tentare di togliere dalla nostra vita quello che è il limite, quello che è la fragilità, quello che è la finitudine dell'esistenza umana. L'intelligenza artificiale si pone come uno strumento attraverso il quale l'uomo può superare se stesso, no? E diventare lui stesso fautore e creatore di tutte le cose. E invece il Papa ci ha invita all'interno di questa enciclica ad accettarlo il limite, così come ad accettare quello che può essere il dolore, quello che può essere la sofferenza, accettarlo e integrarlo all'interno della nostra vita, perché è lì nel limite che l'essere umano riscopre quelli che sono i valori alla base della dottrina sociale: la solidarietà, la sussidiarietà e il bene comune.
2: È nel limite che noi ci conosciamo, no? È nel pianto, perché c'è la carezza di qualcuno. Nessuno viene e ti fa una carezza per niente, ma se si sente che c'è il dolore, anche la gioia ti fa arrivare le persone, avvicinare le persone. Abbiamo parlato tante volte, sì, di questo, no? Che il dolore è individuale, la gioia è collettiva. No? Quanto è importante allora non disumanizzare, cioè non togliere l'espressione. Naturalmente l'intelligenza artificiale ormai fa parte della nostra esistenza, dobbiamo vivere, ma non sostituire i rapporti, perché tutto nasce anche di questo. Quello che noi stiamo facendo in questo momento, negli Stati Uniti ci sono già delle radio che tutto IA, che parlano con la gente, cioè immaginare che io sto parlando con un computer che mi dà consigli, che mi tocca le corde del mio cuore per una canzone che vorrei ascoltare, sapendo che questo già è programmato, che non nasce del nostro...
1: Che ti ha profilato, come si dice in gergo.
2: Che non nasce di un confronto, che siamo qua, io guardando i tuoi uomini, guardando... Com'è possibile che noi possiamo vivere in questa bolla, no? E essere felici? Perché quando i rapporti tra le persone spariranno, allora la tristezza sarà veramente immensa.
0: Grazie Silvo Nei Proz.
2: Grazie,
0: buon lavoro. Giovanotti ci ricorda quanto conta la libertà anche quando parliamo di questi temi. Poi continuiamo a parlare di enciclica.

0: 9:30 335 12 43 722. Non sono impazzita, sto dando i numeri, no, ho detto semplicemente l'orario, sono le 9:30 e al 335 12 43 722 sono continuati ad arrivare i vostri messaggi. In particolare una nostra ascoltatrice scrive in merito all'intelligenza artificiale: se è una macchina, più l'intelligenza dell'essere umano potrebbe diventarlo, come si fa a controllarlo, a fare sì che non ci sfugga di mano, per così dire? E questa è una bella domanda, forse diciamo, no, è un po' anche il nocciolo della situazione, il nocciolo della situazione in parte, però insomma una sollecitazione al pensiero. Le vostre foto, le foto che ci inviate al 335 12 43 722, come quelle che ci ha inviato Rocco, no, dalla Baviera ma dalla Germania, ci tiene a precisare, sicuramente non sono scattate dall'intelligenza artificiale, perché ritraggono i nostri amici all'ascolto nei loro momenti più quotidiani e sono veramente apprezzate e simpatiche. In particolare ce n'è una, Andrea, non so se hai avuto modo di vederla, ma che ci porta in una strada appunto della Baviera piena di negozi, di colori, di piccole, sembra proprio un mercato, quasi i nostri mercati rionali. Ci sono già le ciliegie, tra l'altro, non so se sì, sono ciliegie, ti dico anche il prezzo, no, non te lo dico no, perché si vede anche il prezzo sulla foto che ci ha mandato Rocco. E poi ci sono le rose di Filomena, e c'è un altro messaggio invece che ci dice: buongiorno a voi carissimi, voci amiche che edificano le giornate, un pensiero a tutti gli amici che vi ascoltano sparsi ovunque, perché chiunque stia attraversando un periodo difficile non dimentichi che anche attraverso Radio Vaticana la preghiera diventa unità. A volte anche noi ci sentiamo così, senza forza, senza speranza, come se qualcosa dentro di noi si fosse spento, ma Gesù continua ancora oggi a prendere per mano e a dire alzati. E questo messaggio ce lo manda Michela.
1: E noi diamo il benvenuto a Giovanni Tridente, professore di comunicazione alla Pontificia Università della Santa Croce, autore del libro Anima Digitale. Giovanni, ben trovato.
2: Buongiorno, ben trovato a voi.
1: Continuiamo a parlare di questa enciclica con te. Partirei nuovamente dall'articolo del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che oggi scrive: il Papa ci dà una grande lezione contro la nuova religione dei dati. E il capolavoro politico di Leone, così lo definisce, è quello di aver messo al centro del dibattito l'intelligenza artificiale, presentandola non come un demone da combattere e respingere, ma come una rivoluzione da studiare, da capire, da riempire con il talento umano. Dobbiamo dunque imparare ad abitare con il talento tutto questo?
2: Sì, è interessante questa chiave di lettura, che inquadra un documento magisteriale nell'ottica politica, no? Perché poi sostanzialmente è la Chiesa che si interessa dell'uomo, si interessa del suo benessere, chiaramente da questo punto di vista svolge un ruolo politico nella società. Quindi è importante che anche, diciamo, il mondo laico, il mondo civile, il mondo dell'impresa, di chi poi ha le mani in pasta nella gestione di questi strumenti così sofisticati, si ponga delle domande di senso su dove stiamo conducendo questo sviluppo, no? E il Papa ci viene a dire sostanzialmente, a darci una bussola di orientamento in questo cammino ormai anche accelerato, veloce, per indirizzare tutto questo discorso nell'ottica di ciò che migliora l'esistenza umana, di ciò che migliora le nostre relazioni. E la cosa secondo me chiave anche del documento è l'attenzione invece agli ultimi, cioè ai poveri, a chi non ha voce, a chi non ha opportunità in questo sviluppo tecnologico. E il fatto che chi ha tra le mani questa potenza si preoccupi di chi non ne ha assolutamente nessun briciolo è la chiave di volta per orientare un'umanità verso il bene che sia per tutti, no? E diciamo, questa è secondo me la cosa più interessante, al di là poi del discorso tecnico, tecnologico, su cui diciamo abbiamo riflettuto ormai da un po' di anni, no?
1: Giovanni, non so se sei d'accordo, ma leggendo questa enciclica si ha come l'impressione di essere inseriti in un contesto molto più ampio, dove tanti sono i predecessori di Leone che hanno contribuito a creare poi questa sensazione. Ne dico una su tutte, forse anche perché una delle più recenti, dobbiamo tornare indietro di meno di 20 anni, la Caritas in Veritate, ma potremmo portare tanti altri esempi, ovviamente, fino ad arrivare poi a quello che è il faro che ci riporta indietro a fine 800, alla Rerum Novarum. Anche tu hai questa sensazione, cioè non possiamo comprendere questo testo se non inserito in un contesto più ampio che attraversa i secoli ormai, perché parliamo di 3 secoli, anche se poi gli anni sono 130 o poco più.
2: Sì, è esattamente così. Nel testo, in qualche punto, si narra questo sviluppo di riflessione della Chiesa in questo ambito della dottrina sociale come una sorta di trama. Io credo anche questa sia una chiave di lettura importante, cioè questo documento è un po'... si innesta in una trama che consolida la presenza della Chiesa nella storia, e accompagnando l'umanità nella storia si pone attraverso delle tappe puntuali delle domande di senso su come agire nell'epoca che si sta vivendo. Hai citato la Caritas in Veritate ed è secondo me un aspetto anche interessante che attraversa il documento insieme a altri testi di San Giovanni Paolo II, ad esempio, che sono chiaramente le riflessioni un po' più vicine alla nostra epoca. Io prima citavate il libro Anima Digitale, in quel libro io ho fatto uno studio del Magistero Ecclesiale espressamente sui temi dell'intelligenza artificiale, della robotica, della tecnologia avanzata. Ebbene, già abbastanza anni fa, quindi dagli anni 80, con Giovanni Paolo II, si rifletteva su queste dinamiche, e Giovanni Paolo II invitava a mantenere l'uomo al centro dello sviluppo. Era l'epoca dell'industrializzazione, dell'introduzione della robotica nelle fabbriche, e quindi l'interesse della Chiesa già a quell'epoca era per il lavoratore, per chi doveva convivere con questa nuova realtà. E oggi chiaramente il discorso avanza, Papa Francesco ha realizzato una serie di discorsi e di interventi, anche perché era l'epoca in cui poi c'è stato questo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, che è l'ultima evoluzione che stiamo adesso commentando, no?
1: Tra l'altro, perdonami Giovanni, ti interrompo solo perché abbiamo citato quel libro perché insomma lo abbiamo conosciuto anche attraverso questi microfoni, però mi piace segnalare a chi è all'ascolto, se non erro è il tuo ultimo libro, perché è edito quest'anno, L'alternativa all'intelligenza artificiale, 10 parole più uno per il futuro, un testo nel quale tu dici una cosa che secondo me va ribadita sempre, altrimenti rischiamo di darla per sottintesa, che la sfida che abbiamo davanti è innanzitutto una sfida antropologica.
2: Sì, ed è interessante che ci sia un'affinità anche con i temi diciamo del Magistero, e dico ancora di più, quella parola più uno è che io ho scelto come sintesi poi di questo libro, in cui coinvolgo altri 10 professionisti, ciascuno ha sviluppato una parola chiave della nostra epoca, dalla conoscenza alla formazione al benessere, tutto quello che insomma incide nell'intelligenza artificiale. L'ultima parola che ho individuato è umanità, e quindi questo mi rallegra, anche perché siamo totalmente in linea con quello che poi è oggi veramente l'alternativa all'intelligenza artificiale, cioè che l'uomo, che la persona, che l'individuo, a qualunque rango della sua esistenza, della sua vita, se ne occupi. Il Papa parla di responsabilità condivisa e cita tanti elementi in cui ognuno di noi può esercitare questa responsabilità, dagli sviluppatori, agli educatori, ai comunicatori, a chiunque ha a che fare con questi strumenti, e deve attivare una sorta di pensiero critico, essere presenti a quello che facciamo. Quindi mi piace e ringrazio anche per questa citazione, ma diciamo, siamo in linea con questo, insomma.
1: Grazie Giovanni Tridente, buon lavoro e continueremo a sentirci per comprendere e abitare, meraviglioso questo verbo, abitare al meglio questa rivoluzione. Ciao Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.

0: senti questi fiati come vanno, con la voce inconfondibile di Ornella Vanoni che ci augura una buona vita. Noi sappiamo augurare una buona vita, riusciamo a farlo. Ecco, c'è una roba che a me manda, a volte, non so, mi incastro su queste cose. Quando, forse l'abbiamo già detto proprio con te al microfono.
1: Sì, ho paura, sì. Quando ti incastri.
0: No, quando ti chiedono va tutto bene, ma insomma, cioè, tutto no. Però forse una domanda che in maniera inconscia ci permette di, torniamo a quello che diceva prima Silvo, rapidamente chiudere quel saluto. Un po' come quando in ascensore cominciamo a dire fa un po' freddo oggi. Eh sì, effettivamente fa freddo, ma oggi è caldo, sì, perché chiaramente non puoi nel tempo di terzo piano terra andare a fare discorsi
1: a sviscerare
0: un po'. Però viceversa, quando abbiamo qualcuno davanti con il quale vorremmo condividere il tempo, perché poi di quello si tratta, relazione, condivisione, magari chiedere come stai, come stai, ripeterlo come stai, può essere meglio di tutto bene, che tu stai lì e dici boh, secondo te?
1: Ma secondo me come stai e tutto bene è la stessa cosa, cioè di fatto il problema è chiedere come stai nel momento in cui è possibile avere la risposta e il tempo adeguato per ascoltare la risposta, perché se te lo chiedo in ascensore, come dicevi te, tra il primo e il quarto piano, è difficile insomma che
0: lei
1: tu
0: tra
1: mi
0: il
1: dica,
0: primo e il quarto
1: che tu mi dica no, oppure insomma no. Ci vuole, cioè, è una domanda impegnativa, come stai? Allora forse è meglio dici ciao, buona giornata.
0: E innamoriamoci, innamoriamoci davvero, Fabio.
1: Forse sarebbe meglio, sì.

0: succede sempre ogni volta che sei.
1: 9:49, questo è il momento che c'è, perché
2: no, volevo sei, solo dire
1: parla
2: no, perché gli ascoltatori più attenti diranno: ma andiamo a collegarci con Rosario Tronolone nel cammino? Sì, ora sto messaggiando con lui, in realtà si trova in un punto dove c'è pochissimo campo, si dice così, cioè non prende il telefono, nonostante ci troviamo nell'era dell'intelligenza artificiale. Dunque proveremo a chiamarlo tra un'ora circa, in chiusura di trasmissione, quindi ci collegheremo dopo con Rosario, adesso dicevi?
1: E adesso ci colleghiamo invece con il nostro caro carissimo Don Andrea Vena. Perché? Perché è arrivato il momento della rubrica dei Santi della settimana. Don Andrea, buongiorno, come stai?
3: Buongiorno a te Silvia, buongiorno Andrea, io sto bene, un saluto cordiale anche a tutti i nostri radioascoltatori che ci seguono puntualmente.
1: E allora partiamo con la nostra carrellata di Santi.
3: Allora, diciamo subito che non sono la produzione dell'intelligenza artificiale, ma sono uomini e donne in carne e ossa, non si sono lasciati appiattire da una mentalità corrente, comune o facile, ecco. Non hanno accettato di lasciarsi sostituire da una macchina anonima. E oggi non possiamo non partire da San Filippo Neri, che è patrono, copatrono di Roma. I filippini, ne abbiamo chiesa nuova proprio a due passi dalla redazione di Radio Vaticana. San Filippo Neri, con l'invenzione del suo oratorio, della sua gioia di stare insieme, di raccogliere i ragazzi attorno a sé per aiutarli a preferire il paradiso, come non dimenticare la canzone Preferisco il paradiso. Ed è sempre sua l'intuizione del cammino delle sette chiese, quel cammino che ti porta a visitare Roma e nello stesso tempo riflettere delle grandi potenzialità che Roma ti può offrire se sai andare al di là dell'apparenza. Ecco, San Filippo Neri ci offre proprio questa come testimonianza, ed è una testimonianza radiosa. Non dimentichiamo che lui chiese a Dio di avere un cuore grande per i suoi ragazzi, e quel cuore grande San Filippo lo ha avuto, lo ha avuto in dono, tant'è vero che il suo cuore è più grande del cuore normale. Lui lo diceva sempre: sento un cuore grande per amare i ragazzi e i giovani che se lo si perdono lungo la strada. E allora non è tempo di dormire, perché il paradiso non è fatto dei poltroni, ripeteva San Filippo Neri. E c'è anche San Simetrio di Roma, siamo nel 159. Il 27 maggio Sant'Agostino, arcivescovo di Canterbury, siamo nel 604, luogo particolarmente caro in Inghilterra. 28 maggio San Germano, vescovo di Parigi. Il 29 maggio Santa Ursula, fondatrice delle Orsoline del Sacro Cuore di Gesù, agonizzante. Siamo in Austria a livello di origini, e lei morirà nel 1930 dopo aver fondato una congregazione. Giovanni Paolo II la canonizzerà nel 2003. Ma il 29 maggio noi ricordiamo anche
1: San Paolo VI.
3: Sì.
2: Le sa tutte.
3: Ah, vuol dire che sei devota, Silvia, mamma mia, guarda.
2: No, ma lo fa per te, Andrea, in realtà. Quando sa che ci sei te, si prepara.
1: Quando so che ci sei tu, ho desiderio, mi fai venire veramente. Veramente, perché è così interessante il modo in cui ci ha sempre illustrato i Santi, Don Andrea, che ti fa venire voglia di approfondire. Noi possiamo approfondire benissimo anche sul nostro sito, tra l'altro, no? Vai, Don.
3: Noi andiamo e guardiamo a San Paolo VI, è stato il grande cardinale di Milano per quello che è stato quel breve periodo, perché poi è stato eletto il Papa, e colui che ha preso le redini del Concilio Vaticano II raccogliendole da San Giovanni XXIII. Provate a pensare, San Giovanni XXIII consegna a Paolo VI il Concilio, poi arriverà Giovanni Paolo I, poi arriverà San Giovanni Paolo II che lo porta avanti, e siamo tutti con santi qua, ragazzi. Veramente i santi si cercano e si sanno sostenere l'uno con l'altro. Ed è quel concilio che il Santo Padre oggi, Papa Leone, ci sta aiutando a riscoprire, perché non si può girare pagina se prima di tutto non sai di che cosa si sta parlando. E il Papa sta facendo proprio un cammino di catechesi dedicate durante l'udienza alla riscoperta dei testi del concilio. E a tale riguardo è interessante una preghiera che Paolo VI recitava nei momenti di difficoltà. Signore, io credo, io voglio credere in te. O Signore, fa che la mia fede sia piena, fa che la mia fede sia libera, fa che la mia fede sia certa, fa che la mia fede sia forte, fa che la mia fede sia gioiosa, fa che la mia fede sia operosa, fa che la mia fede sia umile. Parole di Paolo VI. 30 maggio, San Ferdinando, re di Castiglia, e Santa Giovanna d'Arco. Un'altra volta torniamo in Francia nel 1431. Sappiamo purtroppo che fine ha fatto Santa Giovanna d'Arco, però, come dire, gli uomini non sono mai coloro che mettono l'ultima parola. C'è sempre una parola in più, ed è la parola di Dio. Ed ecco che noi la contempliamo come la grande Santa Giovanna d'Arco. Santa Dinfina e Santa Petronilla, il 30 di maggio, e ho scoperto che una delle parrocchie che andrò a servire tra qualche giorno è dedicata proprio a Santa Petronilla, sepolta nel cimitero di Domitilla. È una delle prime, la tradizione dice addirittura che sia la figlia di San Pietro, ma questo non è certo. Ma c'è questo punto di domanda. Una cosa è certa, ha dato la vita anche lei per il suo Signore. 31 maggio, domenica, la Santissima Trinità, visitazione della Beata Vergine Maria e Santa Felice. Insomma, il 31 maggio è una giornata incredibile. Abbiamo un secondo, un minuto, sì?
1: Sì, sì, assolutamente allora, sì.
3: Allora non posso non sottolineare, non è uno santo, perché Santissima Trinità, ma vorrei aiutare i nostri radioascoltatori a capire perché si arriva a questa festa. Perché se noi siamo il 31 di maggio, che è la festa della Beata Vergine Maria che va a incontrare la cugina Elisabetta, e chiude il mese di maggio. Ma domenica è la Santissima Trinità, il 31. Allora proviamo a guardarci un po' indietro, cari radioascoltatori, e andiamo all'inizio dell'Avvento, a dicembre dello scorso anno, e immaginiamoci Dio Padre che si affaccia al balcone del cielo e guarda questa umanità così dispersa. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, gli uomini e le donne non sono stati più capaci di ritrovare il sentiero del cielo. Cosa fa il padre? È talmente commosso che dice al figlio: scendi. Ed ecco il Natale. Il Natale è questo atto di misericordia di Dio, l'atto di tenerezza. Scendi, vai a aiutare gli uomini e le donne a ritrovare il sentiero per salire verso il cielo. Ed è quello che farà Gesù. E lo farà insegnandoci il Vangelo, le beatitudini, e poi lui accetterà di soffrire pur di restare fedele al Padre, ma anche pur di restare fedele agli uomini. Morirà in croce, risorgerà, ascenderà al cielo dopo 40 giorni, dopo 50 giorni cosa fa? Vi do anche la forza per fare quello che ho fatto io. Tenete lo Spirito Santo. Padre, Figlio, Spirito. E in un'unica domenica, il 31 quest'anno, ricordiamo la Santissima Trinità, un Dio che è amore, Padre, Figlio e Spirito. Ed è una cosa bellissima, se la leggiamo così la Trinità diventa veramente una festa di gioia e di incontro con gli altri.
1: Grazie Don, grazie per questa, anche per questa spiegazione, per questo diciamo circolo che ci ha portato dal Padre al Figlio allo Spirito Santo fino alla festa della Santissima Trinità. Grazie, buon proseguimento di giornata, buon lavoro e buona vita.
3: Grazie, ciao ciao ciao ciao,
2: ciao Don.
3: Arrivederci. Ciao ciao.

Le 10, l'informazione: i paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americani, è quanto afferma la guida suprema dell'Iran, Mujtaba Khamenei, in un messaggio diffuso stamane in occasione della Hijj, annuale pellegrinaggio islamico verso la Mecca. Secondo Khamenei, i popoli della regione possiedono capacità e interessi comuni per plasmare il nuovo ordine regionale e mondiale. E sono in corso pesanti bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Ieri nella città di Mashgara almeno 12 vittime sono state recuperate sotto le macerie. Ancora attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 111 droni lanciati da Mosca, colpite infrastrutture militari russe nel Lugansk. Ondata di caldo oltre le medie stagionali in tutta l'Europa occidentali, con temperature record per il mese di maggio anche a Londra e Parigi, dove ieri sono stati superati 33 gradi. L'informazione torna alle 11:00.

alkohol. Salì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

questo sale proprio questo senso, senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.

0: Senti che bel rumore.
1: Ci siamo, eccoci, ho visto le immagini e adesso si è accesa la luce rossa, vuol dire che siamo in diretta anche video. Bentrovate e bentrovati da Andrea De Angelis, grazie ad Alberto Giovannetti, tecnico del suono, Bruno Orti e Suora Emanuela Prisco ci permettono di essere appunto assieme anche attraverso le immagini sui canali social. Un saluto anche a coloro che ci stanno rivedendo sul canale di YouTube. Apriamo una nuova pagina dedicata alla sanità, lo facciamo perché voi ci chiedete molto spesso di farlo. Uno dei temi più scottanti che amiamo affrontare con degli esperti, con dei graditi ospiti, con dei volti come quello di Don Carlo Abate, che ben conoscete, incaricato della Commissione regionale per il servizio alla salute e la pastorale familiare della diocesi di Roma. Carlo, bentornato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E alla mia sinistra il dottor Lorenzo Sommella, responsabile del progetto Green Hospital della Fondazione Policlinico Campus Biomedico. Dottore, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno. Buongiorno
1: noi
3: a tutti.
1: Vogliamo parlare oggi del futuro sostenibile degli ambienti sanitari. Lo facciamo nel mese in cui ricorre l'anniversario della Laudato Si, a pochi giorni dalla visita pastorale di Papa Leone in quel di Acerra, nella cosiddetta terra dei fuochi, una questione, quella aperta, non chiusa, ma che certamente va attenzionata senza sosta. Per la prima volta un Papa si è recato lì, voleva recarsi, lo sappiamo, Papa Francesco, proprio colui che ha scritto Laudato Si, a farlo è stato il suo successore. Parliamo però di sostenibilità, dottor Sommella, perché il tema è diventato centrale, chi l'avrebbe detto forse, o forse sì, l'avremmo detto, anche nel mondo della sanità. In che contesto si inserisce?
3: Ma ha ragione lei, in effetti è stata un po' una sorpresa, è ancora un'attività di nicchia, questo lo dobbiamo dire, perché è chiaro che la sostenibilità ambientale delle strutture ospedaliere è una problematica su cui è caduta l'attenzione soltanto negli ultimi anni. Perché parliamo di questo? Perché le strutture ospedaliere, soprattutto i grandi ospedali, sono inquinanti, nel senso che non soltanto noi chiaramente produciamo salute, ma dobbiamo stare molto attenti anche a non compromettere alcuni fattori determinanti per i mutamenti climatici. In particolare abbiamo scoperto che gli ospedali e le strutture sanitarie più in generale sono responsabili di una quota tra il 5 e il 6% delle emissioni complessive di anidride carbonica nel mondo. E l'anidride carbonica è un gas serra, quindi crea una sorta di coperta sul globo terracqueo e quindi favorisce il riscaldamento e conseguentemente anche gli eventi climatici. Quindi questa, diciamo, è la macro immagine che noi abbiamo e noi cercheremo di dare il nostro contributo.
1: Quando le persone si recano in un ospedale hanno ovviamente un obiettivo, quello di poter tornare il prima possibile a casa in salute piena o quasi, insomma, certo. che sia. È possibile rendere gli ospedali più sostenibili? So che ve lo state chiedendo anche voi, allora, senza compromettere la qualità, la sicurezza delle cure, senza perdere il focus.
3: La qualità della sicurezza delle cure sono chiaramente il nostro primo obiettivo, quindi è evidente che tutto quello che facciamo deve essere fatto senza che venga compromessa quella che è la missione fondamentale degli ospedali. Ma questo è possibile, è assolutamente possibile, perché sono tutti quanti processi di efficientamento di cose che noi facciamo già adesso e conseguentemente, diciamo, siamo assolutamente garantiti da questo punto di vista.
1: E allora ci fornisca un esempio, o meglio, più che un esempio, proprio una priorità assoluta, cioè se lei potesse oggi intervenire con delle risorse, non dico illimitate, ma quasi, quale sarebbe la priorità?
3: Guardi, la priorità, questo potrà sembrare anche strano per alcuni, è l'efficientamento energetico, perché gli ospedali, soprattutto i grandi ospedali, sono fortemente energivori, nel senso che consumano tantissima energia elettrica, gas naturale, producono, hanno bisogno di vapore per la serie. Tutto questo genera evidentemente anche delle emissioni di anidride carbonica, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è efficientare questi impianti. Teniamo presente che gli ospedali italiani mediamente sono molto anziani, perché più o meno i 2/3 degli ospedali italiani, che sono più di 1000, hanno più di 80 anni. quindi è chiaro che bisogna fare degli interventi su delle strutture che mediamente sono vecchie, però questi interventi sono ai fini del contenimento delle emissioni quelli più urgenti, quindi mettere impianti che sono più efficienti. Per esempio noi al campus biomedico abbiamo un impianto che si chiama di trigenerazione, cioè con il gas naturale produciamo energia elettrica, energia termica, raffreddamento, vapore, quindi tutto quello che serve per far funzionare un ospedale.
1: Due terzi degli ospedali hanno più di 80 anni, cioè dobbiamo tornare alla prima metà dello scorso secolo.
3: Dobbiamo tornare all'anteguerra.
1: All'anteguerra.
3: Sì, sì.
1: Questo ammetto di non lo sapevo, non lo credevo. Don Carlo, parlavamo di cura. Cura della persona, cura dell'ambiente, cura dell'unico pianeta che abitiamo, che ci ospita. Tutto questo si può mettere assieme?
2: Si deve mettere assieme. Credo che forse è il momento di fermarci, fare il punto, non tornare indietro, ma andare avanti in un modo qualitativamente e a beneficio della persona, dell'ambiente, della natura, del mondo stesso, migliore. È un po' paradossale sentire che comunque i luoghi dove si cura sono quelli che alla fine sono quelli che producono più tossicità, no? Nell'impatto ambientale. È paradossale questo punto di vista. E credo che certamente al di là del miglioramento delle strutture, al miglioramento proprio di una nuova energizzazione, tutto questo deve prevedere un percorso di prevenzione che sicuramente limita l'impatto e quindi l'affluire di patologie, di malattie e cose di questo genere. Quindi è una prevenzione su larga scala, non più su piccole. E credo che sia anche alla luce di quello che emergerà da questa nuova enciclica che ha scritto Papa Leone, che è stata promulgata ieri, credo che sia veramente uno spunto di riflessione, un'occasione proprio affinché l'umanità in qualche modo non si autodistrugga sotto questo punto di vista.
1: Voglio provocarti, è una mia sensazione, magari mi sbaglio. Mi sembra che i più giovani e i più anziani siano più pronti su questo tema di cura della persona, cura dell'ambiente. I miei coetanei un po' meno, i giovanissimi e i più anziani di più.
2: C'è una fascia di mezzo che è in stand by. Proprio detto,
1: però è fondamentale perché la fascia produttiva
2: è l'anello mancante tra le due realtà. Gli anziani perché comunque ci tengono almeno a terminare bene o il più tardi possibile la loro vita. I giovani perché comunque basta di dire che sono il futuro,
1: sono il presente,
2: perché se pensiamo al giovane come il futuro non siamo aderenti alla realtà concreta. C'è di mezzo questa forse mancanza di sensibilizzazione della fascia che è la mia generazione, che forse fa fatica un po' a fare da trade union tra l'una e l'altra, e forse dovremmo, ecco, quando dicevo prima dovremmo fermarci, dovremmo un attimino fermarci a riflettere, ripartire tutti insieme, perché chiudo, Papa Francesco parlava sempre che non ci si salva da soli. Qui non si tratta di vita eterna, di paradiso, qui si tratta proprio di presente, di realtà, di salvezza, di qualità, di relazioni. Forse non si può sempre guarire, però bisogna sempre prendersi cura, questo sì.
1: Non sono sinonimi, lo abbiamo detto tante volte a questi microfoni. Dottore, io però anche lei voglio provocarla, cioè mi sorge spontanea la domanda. Quali resistenze incontra anche tra i professionisti della sanità tutto questo? Perché non credo che tutti siano d'accordo.
3: Non è naturale,
1: diciamo,
3: un'attenzione di questo genere da parte dei medici, degli infermieri, tutti i professionisti sanitari. Ma guardi, più che resistenze, io direi che è in atto, diciamo, un cambiamento culturale. La prima cosa su cui noi stiamo puntando, anche da un punto di vista comunicativo, perché abbiamo avviato un piano di comunicazione all'interno del policlinico, la prima cosa su cui puntiamo è quello di portare all'interno dell'ambiente di lavoro dei comportamenti virtuosi che noi per esempio abbiamo in casa, il che vuol dire fare la raccolta differenziata, che non è scontato che si faccia bene in ospedale. Infatti uno dei temi importanti è fare più raccolta differenziata all'interno dell'ospedale e selezionare per esempio carta, plastica, tutti quei materiali che possono effettivamente andare a riciclo e non essere smaltiti come rifiuti infetti. Oppure l'attenzione al consumo dell'acqua. Gli ospedali consumano molta acqua, per esempio, molto probabilmente perché c'è anche tanto spreco. L'attenzione allo spreco del cibo.
1: E lì volevo arrivare.
3: Lì, guardi.
1: Può essere virtuoso anche su questo.
3: Assolutamente. Le posso dire che è stato calcolato che più o meno il 10% dei pasti che vengono distribuiti ai degenti ritornano indietro come tali, perché magari il paziente era a digiuno e non era stato comunicato alla cucina, o magari non gradiva quello che gli è stato fornito, o magari era andato a fare un esame e quindi nel momento in cui arriva il pasto non era presente. E quindi, come dicevo prima, ci sono ampi margini di ottimizzazione, e questo noi l'abbiamo messo dentro un progetto che in realtà riguarda parecchie aree.
1: E quindi questo progetto mostra che è possibile, come appunto sta facendo il Policlinico Campus Biomedico, essere più sostenibili, possiamo dirlo così?
3: Assolutamente, lo possiamo
1: è
3: dire.
1: Possibile.
3: Guardi, è possibile. Noi nell'arco di un anno abbiamo risparmiato qualcosa come 10.000 kg di anidride carbonica emessa in atmosfera. È una cifra che può non dire niente e può essere anche una goccia nel mare, però noi sappiamo che il mare è fatto anche di tante gocce. Il nostro progetto poi è molto articolato, perché gli ambiti su cui dobbiamo lavorare è quello dell'energia, come ho già detto, naturalmente sfruttando anche le energie rinnovabili. Consideri che noi attualmente produciamo il 60% circa dell'energia che ci occorre in modo autonomo con quella centrale che stavo descrivendo e con un parco fotovoltaico che abbiamo, e il rimanente 40% lo compriamo da distributori che vendono soltanto energia rinnovabile. E quindi da questo punto di vista siamo a impatto zero per quanto riguarda l'energia. Poi c'è il tema dei rifiuti, come stavo dicendo prima, c'è il tema dell'acqua, c'è il tema del cibo, c'è il tema, e questo è molto importante per noi, dei presidi sanitari, perché molti presidi sanitari possono essere riutilizzati. Noi abbiamo vissuto alcuni decenni in cui era tutto quanto monouso, è ancora quasi tutto monouso,
1: quasi.
3: Il cosiddetto disposable, però c'è un quasi, nel senso che ci sono, che posso dire, anche strumentario chirurgico oppure teleria di sala operatoria che potrebbe essere riutilizzata, o meglio potrebbero essere sostituiti i modelli monouso, disposable, con modelli che invece possono essere recuperati. Questo che cosa comporta? Comporta una riduzione importante del volume dei rifiuti, e probabilmente è noto il fatto che i rifiuti sanitari fanno questi viaggi della speranza verso inceneritori che magari sono a distanza di centinaia di chilometri. Questo vuol dire altro inquinamento, colonne di TIR. Ogni giorno partono da Roma 50 TIR per andare in sedi distanti per l'incenerimento, tra cui naturalmente ci sono i rifiuti sanitari. Quindi si tratta di attivare un circolo virtuoso, e come tutti i circoli virtuosi, insomma, partono con un po' di lentezza, con un po' di inerzia, però noi ci vogliamo credere.
1: L'importante è che partano, così come c'è un prima e un dopo, Don Carlo, non so se sei d'accordo. Laudato sì, con quell'enciclica la Chiesa ha preso una posizione chiara da cui non si torna indietro.
2: Ma è ovvio, nel senso che non ha detto nulla di nuovo, fondamentalmente, se non tutto quello che comunque, ecco, il dottor Sommella in questo, con una chiarezza certosina, veramente espresso, la Chiesa non ha fatto altro che sostenere con quell'enciclica il bene più prezioso dell'umanità, che poi alla fine è la vita. Perché tutto quello che comunque inquina è contro la vita, tutto quello che in qualche modo crea disagi è contro la vita. La vita è un bene prezioso, è un bene prezioso l'acqua, è un bene prezioso il cibo, nulla va sprecato. Anche i percorsi di privatizzazione di certi beni possono essere estremamente pericolosi, ad appannaggio, a vantaggio di pochi e nello svantaggio di tutti. È normale per noi oggi comprare l'acqua, ma non è normale. Quindi credo che sia un percorso, insomma, noi la compriamo e ci sono persone che muoiono di sete, che non hanno acqua. Noi buttiamo cibo, diceva il dottor Sommella, ci sono persone che per un pezzettino di pane buttato veramente darebbero chissà che cosa. Quindi credo che il fondamento di certi detti a livello di magistero di papale sono proprio un senso di grande responsabilità e corresponsabilità di tutti.
1: Mi piace chiudere, dottor Sommella, con un qualcosa che magari anche chi ci sta seguendo in video ha avvertito, in radio è un po' più complesso, però ho visto nel suo sguardo quel sano ottimismo che non vuol dire illusione, Ma mi sembra che lei ci crede davvero, è così?
3: Ma io ci credo anche perché sto scoprendo che altri colleghi ci credono come me, anche in altri ospedali. Io sto anche coltivando l'ambizione di creare una rete italiana di ospedali per la sostenibilità, ho già delle adesioni di importanti strutture in giro per l'Italia, quindi vuol dire che evidentemente si può fare.
1: Si può fare, evviva!
3: Grazie,
1: dottor Lorenzo Sommella, responsabile di questo progetto che abbiamo conosciuto oggi, Green Hospital della Fondazione Policlinico Campus Biomedico. Don Carlo, grazie a te.
2: Grazie a voi.
1: Grazie sempre e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Tra poco prosegue la diretta radio.

0: 8:20 10:20 da questa mattina che sto dando i numeri. È incredibile.
1: No, sono le 10 e 26.
0: Io spero che mi scusiate, veramente 10 e 26 volevo, perché fra adesso c'è, cioè, a 10 e 26 poi ci sono 4. Vabbè, sono 4, però questo è certo, le pagine che sfogliamo dell'inserto, 4 pagine dell'Osservatore Romano, Giulia Galeotti della redazione Cultura. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno.
0: Però il resto l'ho detto bene.
2: Però c'è un altro numero, se vuoi, perché questa è la terza puntata dedicata all'orto.
0: Terza puntata dedicata all'orto, affascinante veramente. Andrea l'altra, la scorsa volta era assente per motivi personali, come si dice a scuola, e Giulia ci ha presentato un bellissimo 4 pagine.
3: Io mi ricordo il primo sull'orto, solo i dispari. Ora la prossima, quante saranno? 5?
2: 4.
3: Quattro, niente. Siamo al penultimo. Beh, 4 giustamente, 4, cioè, che domanda.
0: Va bene.
3: Giulia, allora, sì, vai, conducici.
2: Continuando il nostro viaggio intorno al mondo, la settimana scorsa siamo andati nelle Filippine con Silvia, questa settimana invece arriviamo in Colombia. È Silvina Perez che ci racconta questo fenomeno degli orti urbani che si sta sviluppando in maniera molto profonda e sostanziale a Bogotà. Allora, l'incipit è interessante perché, se ti ricordi Silvia, la scorsa settimana parlando delle Filippine dicevamo che tutto partì dal Covid, no? Sì. Da quell'intuizione del rettore del seminario dei Padri Verbiti. Anche questa volta gli orti urbani che sono nati e che si stanno radicando a Bogotà sono nati durante il Covid, cioè in un momento in cui ovviamente il confinamento per i paesi già più poveri e più problematici ha significato un peso ulteriore. La popolazione, quasi alla fame, ha iniziato a guardarsi intorno e ha trovato queste aree all'interno della città abbandonate, e quindi da lì è nata questa volontà proprio comunitaria. Quindi è un'iniziativa partita dal basso, ovviamente adesso che ha preso piede, si è visto che funziona bene, riconosciuta anche insomma dallo Stato e dalla politica, ma proprio per un'esigenza di autosostentamento nascono questi orti comunitari a Bogotà. Bogotà che è una città, sappiamo benissimo, molto complicata, molto dura, molto, molto veloce, con tanta criminalità. Eppure la popolazione, è caso di dirlo, si è rimboccata le maniche ed è riuscita a creare queste oasi che, ci racconta Silvina Perez, non sono soltanto fonte di cibo, aspetto diciamo non secondario, ma non è soltanto quello, cioè le persone hanno bisogno, specie in contesti urbani così difficili, di ritrovarsi, e quindi l'orto diventa anche un luogo di confronto, di scambio, di mutuo aiuto. C'è stata una sentenza, ci ricorda Silvia Perez, della Corte Costituzionale colombiana, che ha obbligato lo Stato a rafforzare la protezione legale dei semi tradizionali, perché anche qua diciamo la tradizione di un paese passa attraverso anche le sue coltivazioni, e quindi il motore sono stati sempre questi orti urbani. Questo ha significato anche un riconoscimento della storia del paese e diciamo così, si dice, no, i semi dei nonni, in qualche modo una trasmissione che poi l'altro giorno mio figlio, che è un grande appassionato di Topolino e che sentiva, no, che stavo lavorando all'orto, mi ha fatto leggere una storia uscita diversi mesi fa proprio su Topolino, in cui Paperon de Paperoni si inventa un orto, no, da grande tirchio, come sappiamo che così lo rappresentano. Ma la cosa divertente è che, siccome non vuole investire nell'acquisto di nuovi materiali, va a vedere in cantina cosa ha, e c'è questo vecchio sacco di semi, e il suo aiutante lì gli dice: ma qui non nascerà niente, ma no, ci proviamo, no, perché comunque sono lì, sono stati acquistati eccetera, così, e a distanza di tempo nascono delle piante che si erano perdute, cioè piante preistoriche, e quindi questo orto fatto lì davanti alla casa di Paperon dei Paperoni gli frutta un sacco di soldi, perché arrivano tutti gli esperti da tutto il mondo per studiare queste piante, queste piante antiche.
0: È un classico.
2: Esatto. Però è quello di fatto che ci racconta Silvina Perez, che sta avvenendo negli orti urbani di Bogotà. E un altro orto urbano ce lo racconta invece Eugenio Murrali, e questo è un progetto che sta nascendo qua a Roma, a Sant'Agnese Fuori le Mura, quindi una chiesa vicino al mausoleo di Santa Costanza. Non so se conoscete la zona, ma lì sotto la chiesa c'è stato per decenni un vivaio. Ora il vivaio se n'è andato, questa zona verde è abbandonata e ovviamente, come sempre succede nelle città, abbandonare significa, no, rifiuti, problemi vari eccetera, e la parrocchia si è inventata questo progetto San Francesco, no, gli 800 anni, ha dato sì e via dicendo, di riqualificazione coinvolgendo il quartiere e coinvolgendo anche il carcere di Rebibbia, che non è troppo lontano, quindi come attività per i detenuti. Quindi è molto bello anche questo fatto che sulle pagine dell'Osservatore raccontiamo quello che è stato fatto, ma anche quello che si sta iniziando a fare, quindi poi lo seguiremo sicuramente questo progetto, che io lo trovo affascinante, ma appunto Eugenio Murali ce lo presenta. C'è sempre un po' di storia anche in questo numero di quattro pagine. Mario Panizza ci racconta gli orti dei monasteri medievali, Gabriele Nicolò ci ricorda l'orto in Virgilio, e abbiamo un orto anche per i lettori più giovani. C'è una serie di uno scrittore canadese, Alan Bradley, pubblicato da Sellerio, che ha al centro questa ragazzina undicenne, Flavia. Siamo nell'Inghilterra degli anni 50, che è rappresentata insomma molto, molto bene in questa serie di gialli. Il giallo di cui ci occupiamo noi è Il delitto nel campo dei cetrioli, quindi un cadavere viene ritrovato nell'orto. È un romanzo molto interessante. Questa ragazzina a me fa impazzire, perché sono quelle ragazzine sveglie, curiose, anche che magari soffrono, patiscono, ma si fanno un sacco di domande. E la cosa bella qui, l'orto ha un ruolo importante, perché nel giallo verrà coinvolto anche il padre di questa bambina, e il padre è innocente perché nell'orto non c'è passato, quindi in questo caso evitare l'orto significa evitare anche la prigione. E poi ancora una volta la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. Ormai quando mi date la parola non mi fermate più.
3: Mi piace molto come hai descritto le bambine ragazzine, che poi è sempre sottile il confine, no? Quando intelligenti, sveglie, no? Che sono quelle che ti fanno le domande e tu resti lì e non sai neanche.
2: Infatti a un certo punto qualcuno in questo romanzo le dice: Flavia, ci sono domande che si devono fare e domande che non si devono fare, e la risposta non le piace.
3: Non le piace
2: per niente. Allora, invece questa volta sono molto orgogliosa di presentare il testo che pubblichiamo, e lo presenta Silvia Guidi, La pace si costruisce con la pace, perché è un testo che è stato scritto appositamente per noi, quindi non è uno stralcio che abbiamo preso. L'autore è Fortunato Frezza, che è un cardinale, è un biblista, è un medievista, ma è stato anche per 25 anni cappellano dell'unica squadra di calcio che c'è in questa città, con il presidente Dino Viola. E al di là delle battute, è un lato che su di me ricordare, ed è veramente la sua riflessione molto molto molto bella, che in qualche modo si lega anche all'idea della coltivazione, e quindi è la pace che attraversa in qualche modo l'orto. E scrive il cardinale Frezza: non si nasce guerrieri, e chi la guerra e chi la fa la guerra la vuole o la inventa, per poi finire nel vicolo cieco del non sapere come tornare indietro. Si nasce per amore. La pace è autonoma, ha la sua sovranità, perché è prima della guerra ed è postuma a essa. Più che la guerra, conclude Sua Eminenza, è il sangue dei miti e dei pacifici che trasforma la terra.
3: Tutto questo e molto di più in quattro pagine.
0: Molto l'inserto. Di più, faccio fatica.
3: No, di più. Ascolta, ma la cover del telefono la abbini a... No, sì, davvero, grande Giulia. No, perché è tutto giallo oggi, va bene, dai. Ottimo. Sembra un

0: Melody, eccola. Serena Brancale.
1: Ti ha aperto la luce rossa mentre cantavi.
0: No, dai, è andata bene, non si è sentito nulla. Rosario Tronnolone, ora ci colleghiamo come promesso con lui, perché Rosario si trova in cammino. Vogliamo conoscere da vicino, lo faremo anche nei prossimi giorni, il cammino della comunità radiotelevisiva italofona nella Valle Santa Reatina, un'iniziativa che anche lo scorso anno abbiamo seguito. Si vuole rafforzare anche quello che è il legame tra cultura, territorio e narrazione radiofonica. Rosario, dove sei? Buongiorno.
2: Sono appena arrivato al santuario di Fonte Colombo, quindi anche se siamo un po' in ritardo, mi dispiace con il collegamento, però in realtà vale veramente la pena, perché siamo arrivati veramente pochi minuti fa in cima a questo monte. Abbiamo attraversato un bosco bellissimo e questa è non esattamente la, diciamo, il centro della tappa che facciamo oggi, perché poi il punto d'arrivo sarà invece Contigliano, però è il santuario che appunto visitiamo nella giornata di oggi e che ha un nome, appunto, come dicevo, Fonte Colombo, particolarmente suggestivo, perché poco fa siamo passati proprio davanti alla sorgente dove San Francesco, salendo appunto questo monte, si sarebbe fermato, e nel momento in cui si era fermato c'erano anche due colombe bianche che si abbeveravano a questa sorgente, e quindi da questo appunto da questo episodio avrebbe preso poi il nome questo santuario. È un santuario particolarmente importante nella storia proprio di San Francesco, perché qui tra la fine del 1222 e l'inizio del 1223 San Francesco ha scritto la sua regola, la regola che poi venne approvata da Papa Onorio III nel novembre del 1223. E l'ha scritta proprio, non sono entrato proprio perché avevamo questo collegamento, quindi mi sono fermato all'ingresso.
1: ci stai redarguendo.
2: No, intendo dire che non volevo perdere di nuovo il campo, il poco campo che c'è qui.
0: È uno dei quattro, sì. Giusto? Santuari, sì. Francescani, Rosario.
2: Esatto, sì, perché poi domani saremo a Greccio e poi andremo a Poggio Bustone e infine a La Foresta. Sono i quattro santuari che visiteremo. Ogni giorno abbiamo un percorso di circa 20 chilometri, un po' di più, diciamo, gli ultimi due giorni.
0: Quindi superiamo i 100 alla fine.
2: Siamo lì. No, guarda, siamo sugli 80 chilometri. Questo perché la tappa di domani in realtà è un po' inferiore, però è tutta quanta in salita. Abbiamo 800 metri di dislivello, quindi sarà abbastanza faticoso.
1: Siete tutti camminatori allenati? Tu sì?
2: Siamo tutti quanti abituati a questo tipo di esperienza e tutti quanti la facciamo sempre con molto piacere, quindi in realtà ritroviamo un gruppo di amici proprio in questo cammino.
1: E dunque riuscite a dialogare, perché poi no, il nesso è quello.
2: Sì, è necessario ovviamente soprattutto durante la parte più difficile del cammino che ognuno cammini secondo le proprie forze, perché forzare sia nella velocità sia nella lentezza il cammino comporta poi una stanchezza maggiore che si paga poi ovviamente con l'andare del tempo, quindi è giusto che ognuno trovi il proprio ritmo, però poi ci sono sempre ovviamente i punti in cui ci si ferma, ci si ritrova, ci si raggiunge e si riprende poi il cammino. E comunque quello che conta non è tanto il fatto di camminare esattamente insieme, ma di condividere la stessa esperienza, perché molta parte di questa esperienza è silenzio, e al silenzio sei comunque chiamato, nel senso che proprio in questo silenzio sei richiamato appunto dalla natura che è intorno a te, e dal cinguettio degli uccelli, da questo allontanarsi veramente dal mondo. Ed è
1: cosa pensi, Rosario, mentre cammini?
2: Allora,
1: se pensi.
2: Allora, la prima cosa a cui pensi, perché si impone, è il tuo corpo che si risveglia in qualche modo, no? Perché improvvisamente è chiamato ad una fatica che non è quella usuale, quella solita a cui siamo abituati nella nostra vita cittadina. E il mio primo pensiero tutte le volte che ritorno a camminare è che persino il fiume che abbiamo costeggiato nell'uscita da Rieti, il fiume Velino, il corso d'acqua era più veloce di noi. perché la velocità dell'uomo è veramente bassa, sono 4 km e mezzo più o meno all'ora, quindi non è una velocità molto grande in natura. Però riscoprendola e riappropriandosi di quella che è la velocità naturale, ci si accorge che noi forse dovremmo abituarci a rallentare tutti i ritmi, il ritmo della nostra, anche appunto dei nostri pensieri o di quello che chiediamo a noi stessi. E forse in qualche modo ci si riappropria anche un po' del tempo che dura un giorno, di quelle 24 ore di cui almeno un terzo dovremmo dedicare al riposo. Cioè, veramente riscopri la dimensione del limite, che è una cosa, secondo me, che diminuisce il nostro orgoglio, che ci fa in qualche modo, ma lo dico in senso positivo, ci umilia, ma nel senso più alto del termine, cioè ci fa rendere conto di quanto poco siamo, e questo apre poi ovviamente ad altre
1: riflessioni.
0: Grazie Rosario per averci,
2: soprattutto quando sei in un santuario,
0: ricordato anche il senso più nobile del termine umilia, che come tante parole a volte tendiamo, no, a rendere univoche, ma assolutamente così non è. Magari torneremo a parlare di limite anche nei prossimi appuntamenti.
2: Certo,
0: un saluto alle colleghe e ai colleghi che sono con te. Grazie Rosario,
2: lo riferirò. Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Ho nelle mani questo libro edito da Rizzoli, appena pubblicato, di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, L'italiano in 80 giochi, mettiti alla prova divertendoti. È un vero e proprio viaggio attraverso queste pagine che siamo chiamati a fare su una mongolfiera che ci porta dalla Puglia fino ad Assisi, ma ancora prima in quel di Cassino, e poi da Milano a Torino per arrivare infine a Roma. Abbiamo collegato con noi l'uno dei più grandi linguisti italiani, insegna linguistica italiana all'Università di Siena, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei della Crusca, professor Giuseppe Patota. Grazie di essere su Radio Vaticana, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Io ho avuto questo libro praticamente un attimo prima di partire per un breve viaggio, in realtà, e l'ho chiamata dall'autogrill, le confido, quel giorno quando ci siamo sentiti. Poi ho effettivamente letto il libro una volta terminato il tragitto in macchina, e l'ho letto anche abbastanza rapidamente, perché questa dinamica del viaggio che assieme a Della Valle avete voluto presentare fa sì che ci sia una curiosità nello scoprire il contenuto della tappa successiva, perché è vero che si parte da Monte Cassino con quel saoco che le terre perché le fini, e ci arriveremo tra un attimo per arrivare a Roma, ma ci sono una serie di tappe che parlano di storie che probabilmente non conosciamo, ma in realtà ci appartengono tutte. È così, avete voluto creare questo tipo di suggestione, farci scoprire ciò che dimentichiamo di conoscere?
1: Certamente sì, certamente sì. E anche abbiamo cercato di indicare, tutti quanti quando pensano ai luoghi dell'italiano, pensano a pochi luoghi. In primo luogo, scusate il bisticcio, pensano a Firenze, giustamente. Però ci sono altri luoghi molto importanti che hanno riguardato e continuano a riguardare la storia dell'italiano. Prima però posso farle io una domanda, visto che mi ha detto che ha letto il
2: che
1: libro.
2: Che bello, professore! Eccolo, la domanda Andrea
0: la collega si emoziona.
1: No, non una domanda sull'italiano, giuro.
2: Sul libro?
1: No, vorrei sapere però, sì, lei ha letto solo le tappe o le tappe se le è conquistate, cioè ha fatto i giochi,
0: allora,
1: li ha superati, e perché se no, scusi.
0: Le confido che i primi due voli in mongolfiera ho fatto anche i giochi, e poi non tutti i giochi ho fatto e ho proseguito col volo, quindi in realtà ho viaggiato senza pagare in alcune tappe, però le prime le ho fatte complete, sono sincero.
1: Allora, adesso però, finita l'intervista,
0: devo fare gli altri giochi.
1: Per forza.
0: No, sì. Anche perché quindi, qui per viaggiare bisogna conquistare, un po' come al Fanta Sanremo ci sono i baudi, qui c'è un richiamo al Sommo Poeta, è corretto?
1: Certamente sì, come non, però ecco,
0: i dantini bisogna avere dantini, per viaggiare.
1: Certamente, i dantini. E d'altra parte, vede, lei ha usato una formula a cui ricorriamo tutti, sommo poeta. Quando parliamo di sommo poeta facciamo riferimento, con una antonomasia, parola un po' difficile, proprio a Dante, che è considerato il padre della lingua italiana. È considerato il padre della lingua italiana, giustamente, ma non, come dire, per un titolo morale o impressionistico, perché la maggior parte delle parole che noi usiamo quotidianamente, più dell'80% delle parole che noi usiamo quotidianamente per produrre qualunque testo parlato e scritto, quale che sia il livello della nostra istruzione, delle nostre competenze, noi l'80% di queste parole le abbiamo in comune con Dante. Allora, se le cose stanno così, è giusto anche sulla base di rilievi statistici dire che Dante è il padre dell'italiano.
2: Ma dunque, professore, io invece confesso non ho avuto modo di leggere il libro, perché è stato preso e sequestrato dal collega Andrea De Angelis, che non me l'ha voluto far leggere. Però lo sto sfogliando in questo momento. Ho una bambina di 11 anni, l'anno prossimo andrà in prima media, e mi stavo chiedendo se questo libro, a chi è rivolto questo libro?
1: Ma dunque, guardi, direi è rivolto un po' a tutti. Nel senso che può andare benissimo, intanto anche per i bambini e le bambine della scuola secondaria di primo grado, che magari possono fare questi giochi insieme con i genitori o anche insieme con i nonni. E anche perché non credo proprio che a tutte nonne e nonni, ma papà e mamme sapranno rispondere a bene a tutte le domande.
2: Lo credo anch'io.
1: Quindi, quindi poi sa che cosa va bene anche per i bambini, poi prima, 11 anni è ormai una preadolescente, la componente del gioco. La componente del gioco, la componente ludica è importantissima nell'acquisizione e nell'apprendimento di una lingua. Tant'è vero che oggi c'è una corrente di insegnamento che si chiama proprio ludodidattica, cioè insegnare una lingua attraverso il gioco, che è un po' quello che abbiamo cercato di fare noi in questo libro.
2: Ma è vero, se, professore, che la maggiore conoscenza della grammatica italiana, stiamo parlando ovviamente della lingua italiana, accresce la capacità di pensiero?
1: Ecco, allora guardi, questa è una strada un po' pericolosa da percorrere. Spiego che cosa intendo dire. Tutto quello che studiamo, tutto quello su cui riflettiamo, accresce la nostra capacità di pensiero. D'altra parte, noi pensiamo attraverso le parole. Però questa idea che la conoscenza della grammatica ci faccia diventare più intelligenti o più sapienti, certamente sì. E lo dico da autore di grammatiche, però tanto quanto ci fa diventare più intelligenti o più sapienti la conoscenza della chimica, della fisica, della matematica. Io immagino che voi siate un po' sorpresi della
2: Sì.
1: risposta che vi ho dato, certo, in quanto linguista, in quanto autore di grammatiche, però devo confessarvi che non ne posso più di sentire le persone quando dicono, ecco, una cosa che, e cioè che, per esempio, lo studio del latino è un esercizio di logica. Certamente, lo studio del latino è un esercizio di logica, ma lo è tanto quanto lo studio della matematica, lo è tanto quanto lo studio per l'appunto della logica, lo è qua, tanto quanto lo studio della filosofia, quindi, o della teologia. Quindi queste sono quelle affermazioni che continuano a essere così tramandate per una sorta di deriva linguistica, direi, perché è una cosa che è stata detta prima e quindi dobbiamo continuare a dirla. Nonostante il mio amore per la lingua italiana e per la grammatica che la descrive e non la prescrive, ecco, io dico che la grammatica è un esercizio di logica come tanti altri.
0: Professore, nel volo che ci conduce ad Assisi scopriamo che c'è una parola, un
1: Sì.
0: aggettivo, insomma, la parola è deriva da robusto, ovviamente, che è robustoso, una parola che sembra essere stata usata solo da San Francesco d'Assisi, che dunque in italiano non esiste, ma che i vocabolari riportano quasi come fosse un segno di gratitudine nei confronti del santo. All'ultimo capitolo, invece, quello del viaggio a Roma, lei sottolinea un aspetto che magari, chissà, magari anche proprio a noi che ne parliamo ogni giorno può sfuggire. Ieri, tra l'altro, è stata pubblicata l'enciclica di Leone, ovvero che grazie alla presenza della Santa Sede, grazie al fatto che i papi comunicano in italiano, grazie alle encicliche in particolare, l'italiano è come se si rinvigorisse, è come se trovasse nuova linfa. Quanto conta questo? Lei dedica diverse pagine dell'ultimo capitolo proprio a questo aspetto.
1: Certo. Ah, intanto, a proposito del rapporto fra grammatica e lingua, allora, San Francesco scrisse il Cantico di Frate Sole, questo capolavoro della letteratura universale, e lo scrisse senza conoscere la grammatica dell'italiano, perché non esistevano al tempo di San Francesco libri di grammatica. Ecco, questo solo per precisare. Quanto sì, lei ha citato una serie di considerazioni che noi facciamo nella parte finale del libro perché è un dato storico fuori discussione, e cioè il fatto che la presenza, attenzione, attenzione, paradossalmente la presenza di papi stranieri, gli ultimi papi, sono stati tutti dei non italofoni. No, ecco, questa è la cosa importante. Partiamo da Giovanni Paolo II e arriviamo a Leone, no? Questi papi non italofoni, che si sono sempre espressi in un italiano eccellente, devo dire, che ne abbia detto a suo tempo Giovanni Paolo II? Voi probabilmente non eravate nati o quasi, ma io me lo ricordo quando
0: Correggerete?
1: disse, certo, quando disse, se mi sbaglio mi correggerete, ma si esprimeva in un italiano straordinario. Voglio aggiungere una cosa, lei ha citato l'enciclica, allora un altro papa, non italofono di prima lingua, diciamo così, Francesco, ha scritto e emanato un'enciclica, l'ha Laudato Si, in italiano. Attenzione, normalmente le encicliche, compresa questa di Leone, tradizionalmente le oltre 300 encicliche che sono state date dai papi dal 700 a oggi, sono state scritte in lingua latina, con alcune eccezioni, perché l'enciclica è una specie di lettera circolare del Papa, no? Quindi può essere indirizzata a tutto il mondo, ma può essere indirizzata anche soltanto ad alcune parti del mondo. Bene, la Laudato Si', che comincia il cui titolo coincide con l'inizio del cantico di Frate Sole, è stata data ufficialmente in italiano. Poi, come sempre, è stata tradotta in tutte le lingue del mondo. Beh, insomma, se c'è uno strumento di pubblicità, se ci sono degli straordinari promotori, io non posso dire promoter,
0: No, se no
1: sarei,
0: finiamo.
1: che finisce tutto, che sono stati proprio
0: I
1: i papi
0: pontefici.
1: della Chiesa di Roma, sì, in particolare paradossalmente gli stranieri più degli italiani,
0: Più degli
1: secondo
0: italiani. Professor Patota, grazie davvero per essere stato in diretta su Radio Vaticana. Ricordo, l'italiano in 80 giochi. Mettiti alla prova divertendoti. Edito da Rizzoli. Tra l'altro, domani sarà anche la giornata mondiale dedicata proprio al gioco. Dunque, mettiamo assieme le cose. Vi consigliamo davvero. Questo è tra l'altro un libro che si legge benissimo, secondo me, anche durante le vacanze, quando c'è un po' di tempo. Portatevelo sotto l'ombrellone in montagna, dove volete. È un volume agile, ma che ci coinvolge e ci sconvolge anche un pochino, eh? Un po' tutti. Professore, grazie. Torneremo a sentirci perché so
1: Grazie.
0: che sta per arrivare in libreria un altro volume dove si parla di nonni, nipoti, ma magari.
1: Vede, proprio in riferimento a quello che diceva prima la sua collega, ho finito e uscirà a metà giugno un libro che si chiamerà Grammatica per nonni da leggere ai nipoti.
0: Ne
1: Quindi
0: parliamo.
1: vede che siamo proprio su quella strada.
0: Grazie professore.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: E a proposito di nonni, nipoti e quant'altro, ci salutiamo con figlio di Roberto Vecchioni. Grazie Silvia.
2: Grazie Andrea, grazie a
0: Ciao.
2: tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: Morti si registrano per i raid su Gaza. Ondata di calore oltre le medie stagionali in tutta l'Europa occidentale. Secondo il governo francese sarebbero almeno 7 i morti causati dalle temperature record per il mese di maggio. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Non ho bisogno più di niente. Adesso che

0: Cos Music. Cos Music. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. In questa puntata andremo alla scoperta del nuovo album dei Pau, che ritornano dopo un anno con un progetto che mette al centro la scena alternative rock italiana degli anni 90.

50. Ma non solo nuove uscite, perché in chiusura ci dirigeremo verso Monopoli, che tra due giorni sarà palcoscenico di uno degli eventi musicali più importanti dedicati all'ukulele. Quindi restate con noi. E quando sono le 11:06 saluto e ringrazio Bruno Orti dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana, e non dimenticatevi di iscriverci o mandare vocali al 335 124 3722 per condividere le vostre impressioni, le vostre considerazioni. Ma quante volte vi sarà capitato di sentire quale buon vento? Potremmo definirlo come un saluto di una persona stupita a seguito di un incontro inaspettato. E penso che sarà capitato anche a voi, appunto, di pronunciare questa frase. Tre parole che derivano poi dal linguaggio dei marinai. Infatti, l'arrivo di un vento buono era sinonimo di una navigazione favorevole e sicura. E chissà, forse proprio da qui sarà nata la nuova canzone di Jovanotti e Alfa, sto parlando di Buon Vento, un brano di libertà, l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi passa sempre.

la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

questa era Buon Vento, la nuova canzone di Jovanotti Alfa, per la prima volta insieme in un duo che forse nessuno si aspettava. L'idea del pezzo viene da Jovanotti, che invia ad Alfa un provino chiedendogli se dentro quella musica gli venisse in mente qualcosa. Ecco, da come abbiamo ascoltato, qualcosa in mente gli sarà venuto. Infatti, come ha dichiarato lo stesso Alfa, in questa canzone non manca il mare, il porto e quindi l'idea delle partenze, scenari che poi appartengono anche ad un immaginario genovese, città natale dell'artista. Questa canzone, che sicuramente ascolteremo molto in quest'estate, ecco, ridurla ad una mera canzone d'estate non sarebbe giusto. Infatti sono molti i punti di spunto, ad esempio l'orizzonte come possibilità di cambiare strada per ritrovare se stessi, e soprattutto il concetto di Mediterraneo come luogo di incontro. Se ci sono passaggi che vi hanno colpito, scriveteci o mandate vocali al 335-1243722. Tra poco presenteremo il nuovo disco dei Pau, ma prima facciamo un salto indietro nel tempo con Alberto Giovannetti, con l'almanacco musicale. Nasce a New York Leonard Albert Kravitz, era il 26 maggio del 1964 quando Lenny Kravitz nacque a New York, un artista poliedrico come testimoniato dalle sue grandi abilità musicali, ma non solo. Infatti, oltre ad essere un grande appassionato di fotografia, ha recitato come attore anche in diversi film, ma questi, appunto, questi ultimi due aspetti li metteremo da parte. Il suo debutto discografico arriva nel 1989 con Let Love Rule. Da lì è iniziato un percorso che lo ha portato a pubblicare 12 album in studio, tra cui uno degli ultimi, Blue Electric Light, nel 2024. Il suo stile è stato influenzato da artisti come Prince, Hendrix, John Lennon. Questo aspetto poi, unito alla sua grande abilità, gli ha permesso di scrivere grandissimi successi come ad esempio Again, che hanno raggiunto la top 10 nella classifica Billboard. Altri come Fly Away, con il quale il rocker ha vinto il Grammy per la migliore interpretazione vocale rock maschile, battendo anche il record per il maggior numero di vittorie in quella categoria e stabilendo il record per il maggior numero di vittorie consecutive in una categoria da parte di un artista maschile. Facciamo tanti auguri a Lenny Kravitz, che oggi compie 62 anni, e lo facciamo in musica con un suo grande successo. Ritorniamo agli anni 90, precisamente al 1998 con I Belong to You.

0: E con I Belong to You di Lenny Kravitz chiudiamo la pagina dell'almanaco per dirigerci alla scoperta di un nuovo disco, una velata nostalgia tramutata in una dichiarazione d'amore. Questo e tanto altro è Le Radici e la Luna, il nuovo album dei Pao, duo composto da Antonio Pignattiello e Gianfilippo Invincibile, che ci hanno raggiunto allo studio 9 di Radio Vaticana. Benvenuti ragazzi.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito e insomma è sempre un piacere.
0: È un piacere avervi qui con noi. Per la precisazione, Antonio in studio con noi e Gianfilippo in collegamento telefonico. Dove ti trovi, Gianfilippo?
2: Io mi trovo a Ferrara, la città in cui vivo da un bel po' di anni ormai.
0: Anche se comunque domani scenderai appunto a Roma,
2: esatto.
0: Perché i Pao suoneranno in un evento, appunto un evento dove voi presenterete il vostro nuovo disco, ma lo diremo anche dopo perché sono tanti gli appuntamenti dei Pao. Ecco Antonio, possiamo dire che le radici di questo disco le troviamo nella scena dell'alternative rock italiano?
1: Sì, è stato un modo per dire grazie a un tempo in cui la condivisione, quella vera, non quella dei social, quindi era un valore molto molto importante, per cui anche il darsi anche una mano l'un l'altro, e questo l'hanno un po' rappresentato le band in quegli anni, una scena che ad oggi purtroppo insomma sembra mancare.
0: Effettivamente mi ha colpito questo concetto di condivisione. Quella era forse una condivisione autentica, basata anche molto sui rapporti umani, che erano poi il fondamento, no? Anche della quotidianità. Adesso ecco, inevitabilmente i social, non dico che hanno preso del tutto il sopravvento, però ecco, soprattutto anche nelle nuove generazioni poco ci manca.
1: Sì, adesso c'è diciamo il pensare che da soli si possa fare tutto, e però questo modo di ragionare ci porta a scontrarci l'un l'altro, no? E basta guardare come va il mondo, in che direzione sta andando e dove ci stanno portando.
0: E quindi appunto questo già è un'ottima cartina tornasole. Una curiosità per Gianfilippo, perché l'alternative rock è esploso negli anni 90 in Italia, un genere che si è affermato grazie ai Litfiba. Da lì in poi ci sono stati gli After Hours, Marlene Kunz, Timoria, Negrita e tanti altri. Ecco Gianfilippo, immagino che comunque non sia stata semplice la scelta dei brani, perché inevitabilmente siete stati costretti a fare una selezione.
2: Esatto, è stata dura fare una scelta e lasciar fuori qualche brano, quindi forse potrebbe essere un auspicio di creare, che so, questo qua è il volume 1, poi un volume 2 in futuro, chi lo sa. Con Antonio ci siamo confrontati molto, abbiamo notato, ma già lo sapevamo anche prima nelle mille chiacchierate, perché comunque questo gruppo nasce oltre che dall'unione della musica anche da un'amicizia. Ci siamo confrontati che la nostra educazione musicale, la nostra infanzia, comunque i nostri primi passi con le band trevano molta ispirazione agli ascolti di poco di quelle band che hai appena citato tu, insieme ad altre band, i 24 Grana, gli Scisma, anche un artista a cui ci ispiriamo molto come Paolo Bendegnu, e tanti altri, Electro Joyce di Filippo Gatti. Quindi è stata una scelta da un lato semplice, perché avevamo tanti giocatori in panchina, come chiamiamolo così, però la scelta è difficile poi tener fuori in campo qualcuno e far giocare qualcun altro. Ecco, questa metafora calcistica.
0: Ecco, i titolari sono i brani che fanno parte di questo disco, però come ci hai anticipato, chissà, forse ci sarà un Le Radici e la Luna 2.0, Antonio.
1: Questo staremo a vedere un po', vediamo come va. Sicuramente c'è da evidenziare, ecco, un aspetto che per noi era molto importante. In quegli anni le questioni legate al sociale e anche su temi riguardanti la pace, che sono apparentemente scomparsi, no? Non si parla più di pace, in quegli anni erano molto molto sentiti. Infatti non a caso poi abbiamo deciso di far iniziare l'album con Militare dei Negrita, che è anche prodotta e suonata con Cesare Mac dei Negrita, il chitarrista, e e chiudere il brano con Irata dei CSI, con una citazione anche da Pasolini, ed è una citazione: oggi è domenica, domani si muore, oggi mi vesto di sete e candore. Cioè, cerchiamo di non dimenticarci che se facciamo oggi delle cose sbagliate, quindi se si va nella direzione della guerra, non si torna più. Insomma, c'è il rischio di...
0: Ecco Antonio, possiamo dire che appunto, citando Pierpaolo Pasolini, oggi è una figura, oggi più che mai una figura molto rivoluzionaria.
1: Di questi tempi assolutamente sì, anche perché lui aveva un po', come dire, anticipato, no? Quello che stava succedendo, lui ne aveva anticipato in tempi non sospetti, non esisteva ancora forse l'informatica, internet, non credo, lui è morto prima, però ha anticipato quello che sta succedendo. Adesso si parla, ecco, proprio ieri, no? Se non sbaglio, il Papa ha parlato del rischio appunto legato all'intelligenza artificiale e quindi dell'invito a tornare ad essere umani, per cui siamo esattamente in linea con questa, con,
0: ecco,
1: questo aspetto.
0: Temi sempre molto attuali, perché appunto questo Pierpaolo Pasolini ci dimostra come anche all'epoca comunque, cioè i temi che venivano trattati prima e quelli che vengono trattati oggi alla fine sono gli stessi. Quindi ecco, non c'è un confine poi tra le diverse generazioni.
1: Sono i cosiddetti temi universali, no? Appunto, quindi come la pace, la guerra, l'amore, l'odio. E quindi sono tematiche che non passano mai di moda perché sono importanti, vengono davvero da tempi lontanissimi.
0: Ecco, Antonio, tu come hai detto poco fa, nel primo brano, ma non solo, avete collaborato con il chitarrista De Negrita, ma non solo lui, perché un aspetto importante è il fatto che in questo disco prendono parte alcuni degli artisti originali, appunto, dei brani che voi avete reinterpretato. Ma com'è stato lavorare insieme a loro?
1: È stata una soddisfazione immensa, anche perché, come dire, noi abbiamo registrato, come abbiamo fatto anche nell'album precedente A Cuore Aperto, quindi siamo andati in Toscana, abbiamo registrato tutto in presa diretta, quindi lo scheletro, diciamo, del brano, quindi voce, chitarra e batteria. Successivamente, proprio per lasciare anche spazio quindi ad eventuali ospiti, e la cosa bella è stata che queste collaborazioni sono avvenute in modo molto naturale, per cui non c'è nulla di costruito,
0: di artificiale,
1: abbiamo informato tutti naturalmente di questi brani e quindi tutti ci hanno poi risposto, insomma, positivamente. Quindi,
0: due di questi li ascolteremo in questo spazio. Partiamo dal primo.
1: Forse mi viene in mente una cosa, è un po' una sorta di stringersi la mano, no? Un passato e un presente, forse futuro, che si stringono la mano e proseguono il cammino insieme.
0: Io ho pensato un po' all'idea come se questo disco fosse un testamento. E secondo me c'è un fondo di verità, perché comunque voi avete riportato in luce, se così possiamo dire, dei brani che comunque non tutti conoscono, perché spesso chi pensa all'alternative rock italiano pensa, come abbiamo detto, a band come Litfiba e tanti altri. Quindi questo disco, da questo punto di vista, può rappresentare proprio un testamento. Antonio, io direi di condividere il primo, perché oggi ascolteremo due brani. Partiamo da Simmetrie.
1: Va benissimo.

0: E questa era Simmetria, uno dei brani che fa parte del nuovo disco intitolato Le Radici e la Luna, nuovo disco dei Pao. Ecco Gianfilippo, come stavo dicendo prima della messa in onda di questa canzone, questo disco rappresenta un testamento perché permette anche alle nuove generazioni comunque di conoscere un repertorio che è, cioè, un repertorio che anche se così possiamo dire che non è molto ascoltato.
1: No, cioè, sicuro non è di moda attualmente, però come si diceva prima, per i temi trattati e per i messaggi forti contenuti nei testi è attualissimo. Quindi noi appunto, perché Le Radici e poi perché la Luna? Le Radici appunto noi traiamo ispirazione da questi nostri maestri musicali, band che oltre alla musica avevano un alto contenuto testuale di messaggi, la Luna appunto per proiettarsi verso un presente futuro di messaggi di musica che si cerca anche di andare oltre ai trend. Spesso l'arte attualmente è molto reazionaria secondo il mio punto di vista, perché sta dietro ai numeri, alla moda, ciò non può portare mai a una rottura o a messaggi che possono essere un po' fuori dal coro, e invece questo tipo di musica e questi testi, questi messaggi lo sono.
0: E questo comunque è un aspetto fondamentale.
1: È il nostro manifesto, ecco.
0: Ecco, una musica appunto che non va alla ricerca dei numeri, Antonio, ma una musica che cerca comunque di parlare al mondo in modo autentico.
2: Sì, l'idea è proprio quella lì, quindi non inseguire le mode, fare quello che ci piace, e anche nel il modo appunto in cui è stato concepito l'album, no? Quindi ci siamo ritrovati lì appunto in Toscana e con il piacere e la voglia di stare insieme e di fare musica insieme.
0: Ecco, un aspetto che mi ha colpito è che anche se dal punto di vista del repertorio questo disco si differenzia dal precedente, però dal punto di vista musicale, dal precedente intitolato A Cuore Aperto, pubblicato nel 2025, che oltretutto avete presentato qui a Radio Vaticana, oltretutto quello è un disco che è entrato nella cinquina del premio Tenco, Antonio, quindi ecco, apriamo una piccola parentesi.
2: Quello, come dire, ci avete portato tanta fortuna, per cui chissà, magari.
0: Anche perché se non sbaglio lo avete presentato per la prima volta proprio qui a Cosmusic.
2: Sì.
0: E quindi speriamo che anche questo disco ecco riesca ad entrare nella cinquina, perché comunque ecco, i Pao presenteranno quest'anno il nuovo disco sempre al premio Tenco.
2: Sì, l'abbiamo già candidato e quindi a giugno si sapranno le cinquine, per cui sì. vediamo un po' come va. Invece su Simmetria volevo aggiungere una cosa a proposito di stringersi la mano, no? Il passato che si stringe la mano al presente, non a caso i due ospiti che ci sono in questo caso, uno è Marco Livotto, che è stato anche il primissimo a registrare Paolo Benvenu di Scisma, con cui erano anche molto molto amici, che ha suonato il synth e il theremin, e Talea, che è una giovane cantautrice molto molto brava, che appunto che ci ha presentato proprio Marco. Naturalmente, ecco, ne avevamo già parlato con Michela Manfroi, storica degli Scisma, che insomma è stata molto felice di riascoltare questo loro brano.
0: E non solo loro, perché sono stati tanti gli apprezzamenti appunto, ad esempio Cristiano Godano di Marlene Kunz vi ha fatti i complimenti.
2: Sì, non solo lui,
0: Antonio.
2: Maroccolo, Godano e poi i vari artisti che hanno collaborato, no? da Tommaso Cerasuolo di Perturbazione.
0: E questo comunque penso sia un grande attestato di stima per voi, perché spesso non è facile comunque reinterpretare brani comunque di artisti, invece voi lo avete fatto in maniera autentica nello stile dei Pao. Ecco, un altro aspetto fondamentale anche la registrazione, come detto prima, impresa diretta, uguale, cioè alla stessa maniera del disco precedente.
2: Sì, abbiamo mantenuto fede a, proprio all'idea, no? L'idea del nome stesso Pao, no? Pulsazioni d'anime oneste, per cui anche questa idea di fare le cose con la massima onestà intellettuale.
0: Ecco, e questo appunto da un certo punto di vista va anche in controtendenza a quello che accade oggi, dove spesso, a parte il fatto che i suoni vengono campionati, ma ecco, se pensiamo ad esempio alla presenza dell'autotune, dove comunque l'intonazione viene modificata, ma non solo l'intonazione della voce, basta anche pensare dal punto di vista strumentale, perché poi sono tante le tecniche che permettono, grazie alla tecnologia, di modificare ecco, quelli che possono essere definiti gli errori. Però ecco, abbiamo sempre detto, abbiamo sempre sentito fin dai tempi che sbagliando si impara.
2: Sì, no, è importantissimo, l'errore è fondamentale e non sempre è brutto.
0: Anzi, a volte appunto mette in luce quell'autenticità e naturalezza di cui abbiamo bisogno. Gianfilippo, domani appunto tu raggiungerai la capitale, perché suonerete al Pigneto, precisamente dove?
1: A Metro Cordi, appunto a Pigneto a Roma, e non vedo l'ora di arrivare a Roma, riabbracciare Antonio e suonare nuovamente il disco. L'abbiamo fatto un mesetto fa al Wishlist, quindi ritorniamo di nuovo in alla capitale per presentare questi nuovi brani, insieme ad alcuni anche brani del precedente disco.
0: Ore 21:30, Antonio.
2: Puntuali.
1: Esatto.
0: Puntuali. Per chi volesse entrare in contatto con tutte le vostre novità, dove vi trovano i nostri ascoltatori?
2: Su Instagram Pao Band, oppure anche su Facebook, stesso nome.
0: E quindi da lì appunto i nostri ascoltatori potranno visionare tutte le vostre novità, i vostri progetti, date e quant'altro. Io ringrazio Antonio Pignatello e Gianfilippo Invincibile dei Pao per averci portato alla scoperta del loro nuovo progetto, un album che non ha paura di mostrarsi fragile. Vi faccio un grande bocca al lupo.
2: Viva il lupo.
1: Grazie. Viva il lupo e grazie per l'invito.

0: spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: E quando sono le 11.37 ci dirigiamo verso il sud, precisamente a Monopoli, che tra due giorni ospiterà il Monopolele, il festival di ukulele premiato come migliore al mondo. Per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico uno dei due ideatori di questa manifestazione, Salvo McGraffio. Benvenuto a Cosmusic.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
2: Ecco, ma come si sta preparando la città di Monopoli ad accogliere questo festival all'insegna delle quattro corde?
3: Wow, innanzitutto con una bellissima stagione, un tempo stupendo, un mare stupendo, gli odori tipici del Mediterraneo e gente che già sta arrivando da tutti gli angoli del mondo, dal nord Europa, dall'Australia, dagli Stati Uniti, perché un festival mediterraneo, che come la vocazione del Mediterraneo e l'accoglienza, accoglierà, diciamo, il persone da tutto il mondo. Un festival molto colorato, con questo strumento simpaticissimo ma anche serio, quando è suonato bene, e insomma sarà anche quest'anno una grandissima festa.
2: Infatti un aspetto da non trascurare è proprio questo, la presenza di un pubblico variegato. Infatti i due terzi comprendono partecipanti arrivati da Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti. Ecco, a conferma dell'importanza che questo festival ha raggiunto nel corso di questi quattro anni, Salvo.
3: Sì, assolutamente. Sai, la formula azzeccata è stata quella di renderlo innanzitutto un festival musicale. Cioè, spesso questo strumento è stato sempre un po' bistrattato, considerato quasi un giocattolo, il chitarrino di Marilyn Monroe. In verità è uno strumento musicale e il linguaggio della musica è un linguaggio inclusivo. L'abbiamo messo così in dialogo con altri strumenti importanti come il contrabbasso, e la chitarra, altri strumenti anche di tipo popolare, e ne sono uscite delle alchimie e dei linguaggi nuovi, più colorati, che hanno coinvolto tutto il mondo. Ecco perché è stato premiato, perché rispetto a tantissimi altri assolutamente onorabilissimi festival ha creato delle coloriture molto più internazionali, molto più inclusive, e questo è una delle caratteristiche, del peso specifico della musica, essere sempre un linguaggio che arriva a tutti.
2: E infatti è importante ripetere per chi è all'ascolto, il Monopolele ha ricevuto il riconoscimento più autorevole della comunità globale dell'ukulele. Sto parlando del premio della giuria come Best Festival Mondiale, un grande attestato di stima, e non solo perché non solo comunque per chi lavora poi alla realizzazione di questo festival come te e immagino tanti altri, ma anche proprio per la Puglia comunque, Salvo.
3: Assolutamente, assolutamente, un grandissimo riconoscimento, soprattutto poi perché è venuto dal mondo anglosassone, che è un mondo che ha, diciamo, sponsorizzato di più lo strumento, oltre le Hawaii, gli Stati Uniti, che ne fa di uno strumento didatticamente già importato nelle scuole sin da bambini, diciamo anche al posto del nostro flauto dolce, quindi un mondo, quello anglosassone, molto attento a questo strumento, e il fatto che sia stato questo mondo a riconoscere l'importanza e il valore di questo festival è veramente un motivo di orgoglio per tutti.
2: Quella di quest'anno sarà la quarta edizione. Volevo chiederti se puoi
3: quinta edizione.
2: Volevo chiederti se puoi anticiparci in breve quelli che sono alcuni, ecco, degli appuntamenti di questo 2026.
3: Sì, assolutamente, diciamo che si partirà subito giovedì con un fantastico momento in cui un trio proveniente dalla Slovacchia, il Papermoon Trio, porterà dei sapori antichi dell'old fashion jazz swing con l'ukulele. Verrà una band da Manchester che farà dello ska con l'ukulele, ma voglio segnalare la presenza di Grammy Awards come l'hawaiano Daniel Ho, il jazzista al contrabbasso che dialogherà con altri ukulelisti, Paolo Diamaiani, un nostro veramente jazzista rinomato in tutto il mondo, e verrà Four Strings Boy, che è un fantastico arpeggiatore che ha vinto quest'anno un Grammy Awards, e tanti altri. Ma diciamo la forza del festival poi nell'aspetto comunitario, perché poi Monopoli verrà inondata da queste chitarre piccoline che ci saranno in tutti gli angoli della città, ci saranno dei workshops, ci saranno delle jam notturne, delle street performance, performance, quindi diciamo l'aspetto per cui vale veramente la pena venire a questo festival, essere avvolti da questa cornice musicale, soprattutto positiva, che crea veramente gioia.
2: E questo poi è anche sinonimo di inclusività, Salvo, un aspetto fondamentale.
3: Assolutamente. Assolutamente, noi sappiamo che la musica è uno dei linguaggi più inclusivi. Quando questa musica si fonde con altri strumenti, con altri suoni, significa fare di tutta questa tavolozza già bella un insieme di colori e un insieme di linguaggi, un insieme di persone unite appunto dal vincolo sempre positivo della musica.
2: Senti, un'altra caratteristica fondamentale che non possiamo non menzionare è la scelta della gratuità.
3: Sì, questo ci piace perché consente anche sempre in nome dell'inclusività a tutti quanti di partecipare attivamente, tranne i workshop che sono un pagamento molto basso per consentire insomma una scelta più appropriata delle varie forme di workshop. Per il resto tutti i concerti sono gratuiti, quindi c'è un accesso alla musica gratuito. Ovviamente gli artisti sono tutti pagati, perché suonare è un lavoro, essere musicisti è un lavoro. Però la gratuità consente veramente di creare una maggiore inclusività, una maggiore bellezza di tutta la situazione.
2: Senti Salvo, in chiusura veramente in 20 secondi, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità, visionare nello specifico quelli che sono gli appuntamenti di questo Monopolele, dove vi trovano i nostri ascoltatori? Pagine internet,
3: allora,
2: social?
3: C'è un sito bellissimo che si chiama monopolele.com, si può accedere in due lingue, italiano e inglese. Ci sono tutte le informazioni riguardo al programma, riguardo alle mappe di questa fantastica città che è Monopoli, riguardo i workshop, riguardo a tutti gli appuntamenti che sono previsti, che sono ricchissimi, partecipatissimi, e poi veramente la cosa fondamentale, tutti col sorriso.
2: E questo è un aspetto fondamentale. Grazie Salvo, ti faccio un grande in bocca al lupo.
3: Un abbraccio a voi e buona giornata a tutti.
2: Mancano meno di 15 secondi alla fine di Cosmusic. Ringrazio tutti per l'ascolto, per aver condiviso questo spazio insieme. Da Alberto Giovannetti e Damiano Capri è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi Agenda Classica si occupa di una nuova stagione di concerti, quella che è stata inaugurata quest'anno dalla Fondazione Nicola Bulgari. È una stagione che si è svolta dal 2 febbraio al 19 maggio. La Fondazione Nicola Bulgari è attiva nel mondo dell'arte, della cultura, del sociale da molto tempo e quindi anche da molto tempo organizza concerti, ma questa è la prima stagione strutturata. Per sapere com'è andata, è lì per noi Maria Laudiero, che ha intervistato Nathalie Gabrielli, la direttrice artistica di questa nuova stagione di concerti.
1: Siamo con Nathalie Gabrielli, referente del Dipartimento Musicale della Fondazione Nicola Bulgari, che si occupa appunto della stagione concertistica che ha inaugurato in maniera strutturata proprio quest'anno. Ringraziamo Nathalie e le chiediamo appunto quali sono stati gli appuntamenti importanti e come si è svolta chiaramente la gestione di questa parte della Fondazione.
2: Allora, siamo veramente molto emozionati di aver iniziato l'attività quest'anno. Siamo partiti a gennaio, quindi quest'anno diciamo che è stata una piccola prima stagione. Il fulcro dell'attività è stata la selezione di alcuni musicisti da sostenere. Abbiamo due programmi, l'artista in residenza per musicisti già più formati che sosteniamo per programmi e progetti musicali, e gli young artists che sono ancora in fase di crescita. Quindi i concerti che abbiamo fatto hanno visto protagonisti proprio questi musicisti e degli ospiti. Il primo concerto infatti si è aperto con Luigi Piovano, il quartetto Enao, un quartetto nato sempre insieme all'Accademia di Santa Cecilia, all'orchestra. L'abbiamo fatto al Teatro della Cometa. Luigi Piovano poi è stato in fondazione da noi a fare una masterclass per giovani violoncellisti, e lo stesso format si è ripetuto per i concerti successivi, sempre al Teatro della Cometa. Il secondo vedeva protagonista Ruslan Talas, violinista kazako che abbiamo in residenza, e il terzo Luigi Carroccia, pianista sempre in residenza. Gli ultimi due concerti li abbiamo fatti in collaborazione con Roma Capitale e Roma Città Metropolitana in Campidoglio, e lì abbiamo coinvolto anche gli young artist che seguiamo. Quindi abbiamo avuto Julian Kairat per il quarto appuntamento, e per l'ultimo appuntamento in realtà tutti i musicisti insieme, il giovanissimo Nikusha Kokilashvili, che ha suonato brani solistici di Chopin e Prokofiev, poi i nostri due violinisti Kairat e Talas, la sonata di Prokofiev per due violini, e per finire tutti i nostri musicisti con due ospiti, viola e violoncello, Jaren Ziegler e Mark Priotko, il quintetto di Frank. Quindi siamo davvero molto contenti, 5 appuntamenti per questo primo periodo, ma veramente molto interessanti, molto belli, e poi il pubblico ha risposto veramente in maniera entusiasta.
1: La Fondazione Nicola Bulgari è sempre stata molto attenta alla formazione, ma anche per sostenere i giovani artisti, i giovani musicisti, ma anche ha aperto le porte alla città, quindi anche alla valorizzazione di quello che è il patrimonio architettonico di Roma. Come fate combaciare questi due aspetti? Per esempio, lei mi diceva che avrete il prossimo anno, la stagione sarà un po' più grande, perché questa è la sua prima volta qui, diciamo, lei ha preso l'incarico da pochi mesi. Come pensate di strutturarla poi secondo anche i luoghi della città?
2: Allora sì, questo è qualcosa per noi estremamente importante, perché da un lato l'attività musicale si fonda appunto sul supporto a musicisti meritevoli, dall'altro la Fondazione vuole operare proprio come promotore culturale all'interno della città, sia per offrire eventi di grande qualità e spessore artistico ai cittadini, ma allo stesso tempo, scegliendo dei posti chiavi della città, anche far conoscere la città stessa, sia a persone magari non residenti a Roma, ma anche facilitando la frequentazione del centro di Roma e di sale importanti storiche a residenti che magari vivono nelle periferie e solitamente non frequentano magari le ville storiche di Roma o il Campidoglio.
1: Avete strutturato anche un programma di masterclass proprio per avvicinare i giovani, non soltanto musicisti, chiaramente alla vostra stagione, ma anche proprio alla musica da camera. Quali sono i vostri appuntamenti e i prossimi passi che farete proprio per la formazione?
2: Sì, sicuramente continueremo il format di quest'anno, sia i musicisti che suonano i concerti, il giorno successivo in fondazione offrono, insomma, fanno una masterclass per giovani musicisti, progetti, noi li selezioniamo e la fondazione offre delle borse di studio che coprono queste masterclass. Inizieremo sicuramente anche dei programmi nelle scuole, perché un'altra cosa che è molto a cuore della fondazione e del signor Nicola Bulgari stesso è l'educazione dei giovanissimi alla musica. Quindi sicuramente inizieremo dei programmi anche in collaborazione con le scuole.

0: Abbiamo avuto delle informazioni su questa nuova stagione di concerti organizzata dalla Fondazione Nicola Bulgari e poi abbiamo ascoltato un breve estratto dal quintetto per archi in Do maggiore di Schubert, che è stato al centro del concerto del 2 febbraio ed è stato eseguito dal quartetto Enau insieme con Luigi Piovano al violoncello. Ma Maria Laudiero, che ha intervistato per noi Nathalie Gabrielli, la direttrice artistica del festival, le ha chiesto anche come si concilia un programma così raffinato con un pubblico nuovo, con la necessità, con la volontà di avvicinare persone che di solito non seguono questi concerti.
1: Sì, anche questa è stata una cosa a cui abbiamo fatto molta attenzione, perché la Fondazione, oltre al Dipartimento Musicale, ha altri dipartimenti altrettanto importanti. Uno di questi è quello della solidarietà. Per questo abbiamo cercato di portare sia i concerti del Comeda sia i concerti in Campidoglio fasce che solitamente o fasce fragili o persone provenienti da quartieri insomma periferici, minori migranti che sono giunti non accompagnati in Italia oppure gruppi di anziani, di associazioni solidali. Quindi anche questo per noi è una cosa molto importante.
2: Può darci qualche anticipazione sulla prossima stagione e quando partirà e quali sono i luoghi, se può dirlo, diciamo, che avrete scelto insieme al, diciamo, al repertorio musicale?
1: Allora, per i luoghi ci lasciamo la sorpresa, ma sicuramente ci saranno due filoni, inizieremo in autunno, avremo ancora i nostri artisti che supportiamo, più tanti ospiti, ospiti anche internazionali, e il secondo filone invece racconterà i luoghi simboli della città di Roma, quindi faremo concerti nelle ville e nei palazzi storici di Roma con l'idea di riportare anche il pubblico a sentire la musica in atmosfere più intime. Ecco, e anche mostrare veramente la meraviglia della città in cui viviamo.
0: Avete sentito l'intervista di Maria Laudiero, che per noi ha intervistato Nathalie Gabrielli, direttrice artistica della stagione dei concerti della Fondazione Nicola Bulgari, che è una nuova stagione. E noi siamo molto contenti quando nascono nuove iniziative per l'arte e per il sociale. Salutiamo quindi Maria Laudiero e la ringraziamo per l'intervista e concludiamo con un altro estratto dal quintetto per archi in Do maggiore di Schubert, sempre dal primo movimento, un quintetto per archi che è stato al centro del concerto del 2 febbraio di questa nuova stagione concertistica, in quell'occasione con il quartetto Enau e Luigi Piovano al violoncello. Un saluto da Marcello Filotei.

11.59 l'informazione. Hezbollah riferito di essere impegnato in scontri a fuoco ravvicinati con soldati di Israele che stanno avanzando nel sud del Libano a nord del fiume Litani. Israele ha intensificato nelle ultime ore le operazioni e i raid contro il sud del paese dei Cedri. Nelle ultime 24 ore sono 12 i morti. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per le basi militari USA, è quanto afferma la guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei in un messaggio diffuso in occasione del pellegrinaggio islamico verso la Mecca. Khamenei ha quindi invitato i paesi islamici alla cooperazione. Ondata oltre le medie stagionali di caldo in tutta l'Europa occidentale, secondo il governo francese sarebbero 7 i morti causati dalle temperature record. E sono diverse le vittime, ma è un bilancio ancora imprecisato, quello dello scontro di questa mattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre occidentali in Belgio. Lo riferiscono fonti locali, secondo cui il pulmino al momento dell'incidente sul pulmino erano presenti 7 scolari. L'informazione torna alle 13. We'll be right back.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore, Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.

Nel secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero, Gesù è incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Konkani di Goa, India. Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Naman mori ikut pin mulele service po tu jeta esa. Ostere modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria a Dio.

0: Nel quarto mistero, Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Nel quinto mistero, Gesù è crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà. Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà. Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della grazia divina.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Diciamo la preghiera che nel libretto si trova a pagina 4. Insieme, o Maria, ci rivolgiamo a te nella tua santa casa di Loreto, memoria del mistero di Dio fatto uomo nel tuo seno purissimo per opera dello Spirito Santo. Adoriamo il prodigioso evento, segno stupendo dell'amore di Dio per noi. Il tuo esempio ci incoraggia ad affidarci al tuo Figlio nell'edificare la nostra vita sulla parola del Vangelo. Madre di misericordia, ottienici da Gesù il perdono e la liberazione dal male. Ottieni per l'intera umanità, ancora dominata dall'odio e dall'egoismo, la salvezza della pace. Sulle orme degli innumerevoli pellegrini che accorrono in questa casa, veniamo a deporre nelle tue mani il nostro impegno di vera e profonda conversione. Possa la tua casa di Nazareth diventare per le nostre case modello di fede vissuta e di intrepida speranza, affinché nelle chiese domestiche cresca la Santa Chiesa e dappertutto si diffonda l'amore di Cristo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

Le 11:13, l'informazione della Radio Vaticana, sono 4 le vittime, tra cui 2 bambini, dell'incidente avvenuto oggi tra un bus scolastico e un treno, avvenuto nel nord del Belgio. Resta stabile la povertà in Europa nel 2026, sulla base dei redditi del 2025 si stima che le persone a rischio povertà in Italia restano al 18,6%, sono al 16,4% a livello europeo, lievemente superiore rispetto al 2024. Hezbollah ha riferito di essere impegnato in scontri a fuoco ravvicinati con soldati di Israele nel nord, nel sud del Libano, al nord del fiume Litani. Israele ha intensificato nelle ultime ore raid aerei e operazioni nel sud del paese dei Cetri. Ondata di temperature medie stagionali oltre i livelli record in tutta l'Europa occidentale. Secondo il governo francese sarebbero 7 le vittime per il caldo. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono in collegamento da Matera, Badria Rasem, cantante e autrice. Grazie per essere qui con me, Badria.
3: Grazie, ciao, ciao a tutti, ciao Luigi.
2: E da Corato, in provincia di Bari, per Luigi Balducci, bassista e compositore. Grazie per essere qui, per Luigi.
4: Grazie a te, ciao a tutti.
2: Perché è di recente uscita Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets, nuovo album del qui presente duo, pubblicato da Anchor Music. Badria e Pierluigi, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
3: Ok, allora, Pier, questa è la tua domanda.
4: Va bene. Allora, questo progetto nasce nel 2024 per una folgorazione, perché io in realtà collaboravo già da anni con due musicisti di questo del quintetto, chiamiamolo pugliese, Fabrizio Savino e Dario Congedo, ma a un certo punto ho ascoltato Badria, l'ho sentita cantare e mi sono detto che forse avrei dovuto cominciare

0: a fare quello che ho sempre amato, nel senso che ho sempre amato scrivere brani con forte impatto melodico, una forte presenza della melodia, anche se strumentale. Questa volta finalmente ho detto è la volta giusta, ci siamo parlati, ci siamo sentiti per telefono ed è nata subito questa collaborazione, anche perché tra l'altro ho scoperto che Badria, come presto vedremo, scrive anche, non solo canta, come sa cantare, ma scrive anche i testi su melodie che magari sono già composte, già preesistenti, e questa cosa ci ha subito permesso di partire con slancio. Quindi nel 2024 è nato il primo quintetto che si ritrova all'interno del disco, e poi in realtà nel disco, appunto, come dice il titolo, ce ne sono due di quintetti. Nel secondo quintetto abbiamo coinvolto dei musicisti con i quali collaboriamo da anni e comunque sono delle presenze importanti per dare due sonorità e due approcci differenti. Fatto questo, abbiamo iniziato da subito a fare un'attività concertistica abbastanza intensa, parecchi concerti, e questo perché, tra l'altro, voglio dire, un brutto vizio di noi musicisti di jazz spesso è quello di andare in studio subito e poi cominciare a fare i concerti dopo, e questa è una cosa sbagliata a mio avviso, perché invece quando si va in studio bisogna andarci già con un bel po' di attività di palco scenico e si deve cementare l'interplay, l'intesa e il sound, diciamo, di un progetto, per cui siamo andati poi in studio di registrazione soltanto dopo.
1: E abbiamo registrato il disco in un paio di giornate, possiamo
0: Sì.
1: dirlo.
0: A fine del
1: Interamente.
0: 2024.
1: Sì, in soli 2 giorni.
2: Partiamo con un primissimo ascolto. Cosa selezioniamo? Pierluigi e Badria.
1: Allora, partiamo pure da Il suono dell'universo, che è una canzone, è una meravigliosa canzone. E qui il testo è di Rossella Piccarreta, che è una meravigliosa e bravissima poetessa coratina di Corato. E all'interno di questo quintetto c'è Roberto Taufik, Israel Varela, Pierluigi Balducci e me alla voce, insieme a Gabriele Mirabassi.

0: tanta armonia. Ed era il suono dell'universo dall'album Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets di Pierluigi Balducci e Badria Rasem, con i quali siamo in collegamento per presentare questa novità discografica di Anchor Music. Diamo una scorsa alla tracklist per Luigi e Badria. 11 tracce tutte originali, tranne Blue Sky di Garbarek e Prayer di Jarrett. Che genere si hanno avuto le tracce originali?
1: Allora, le tracce originali sono nate appunto nel corso del 2024 soprattutto, e alcune sono composizioni sulle quali Badria adopera la voce come strumento, sono mie composizioni appunto cementate e collaudate grazie a molti concerti, e c'è la voce di Badria come strumento. Tra queste anche un pezzo di Jan Garbarek bellissimo che si chiama Blue Sky, quindi che poi appunto è l'unica composizione non originale, insieme a un breve brano di Keith Jarrett, Prayer. E gli altri invece sono costruiti con appunto su testi in inglese alcuni di Badria, e anche un testo in portoghese, e mentre gli altri testi sono della poetessa Rossella Piccarreta. Si tratta di canzoni molte volte, cioè in alcuni casi molto cesellate, strutturate, dove c'è un approccio cameristico e anche, diciamo, meno libero, meno improvvisato, ed è quello l'approccio del quintetto che abbiamo appena ascoltato con Mirabasi, con Taufik, con Varela e con noi due. Mentre l'altro quintetto è sicuramente più libero, più impulsivo, più legato alla prassi jazzistica del fare musica, e sono le composizioni, in certo qual modo noi abbiamo attribuito un po' semplicisticamente, ma ad un quintetto, l'istanza del caos, appunto il quintetto che ascolterete fra poco, e all'altro quintetto l'istanza del cosmo, quindi dell'ordine, di un'armonia più controllata. E quindi abbiamo unito poi tutto il repertorio in un'unica appunto registrazione, e nel momento in cui molti amici, ascoltatori, anche critici, giornalisti l'hanno ascoltata, ci hanno comunicato spesso che non si perde l'unità dell'opera, ma che veramente sembra un unico lavoro con un'unica cifra stilistica.
0: Badria.
2: Esatto, si percepisce questa magia. Diciamo che Pierre ha avuto la meravigliosa idea di denominare questi due quintetti, ma questo progetto, interamente questo progetto, come Cosmos e Chaos, che sono un po' entrambe le forze che regolano l'universo, ma che, se vogliamo, mantengono anche una sorta di equilibrio nell'universo intero, ma soprattutto nella nostra vita e anche nella nostra musica. Quindi, sinceramente, è stato bellissimo, perché anche io, quando ho scritto i testi, dicevo sempre a Pierre: ma Pierre, di che parla secondo te la melodia? Perché io ho bisogno, prima ancora di scrivere, ho bisogno di capire quali sono le sensazioni più profonde e intime legate alla melodia. Ho bisogno di capire perché una melodia per Pierluigi è nata, come l'ha sentita e l'ha percepita. E quindi lui sempre mi parlava di queste forze che governano l'universo, no? E di noi esseri umani che ci troviamo effettivamente al centro, a sostenere un po' questi opposti che poi convergono all'interno di noi, un po' queste forze completamente opposte, il bene e il male. Insomma, è stata veramente un'esperienza molto, molto bella per me. E adesso andiamo. Pierre mi manda le melodie e io scrivo. Cioè, ci siamo veramente anche noi trovati. Forse anche noi siamo così opposti, non lo so, però ci siamo trovati anche noi. Sì, sì.
1: Ma sai che noi ad essere tutti uguali, veramente.
2: Ah, infatti.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo per Luigi e Badria?
1: E questo è proprio un brano a cui si riferiva, di quelli a cui si riferiva Badria, cioè ho scritto la melodia con l'idea di un respiro, una dilatazione dei polmoni e una contrazione, ispirare l'aria per vivere ed espirare. Questo è un po' anche l'armonia, non voglio addentrarmi in tecnicismi, ma alcune strategie compositive legate appunto all'armonia che mi hanno fatto pensare a questo respiro, che è anche il respiro individuale, ma anche il respiro universale. E su questo testo poi è stata Badria a scrivere appunto in inglese questa volta
2: In
1: il
2: inglese,
1: testo.
2: esatto.

0: Ed era Breathing di Pierluigi Balducci su testo di Badia Rasem. Siamo in compagnia appunto di Pierluigi e di Badia per presentare questa novità discografica di Anchor Music, ovvero Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets, appunto Pierluigi Balducci e Badia Rasem. Andiamo a parlare degli impasti timbrici, appunto, due quintetti che invece non fanno sentire la frattura fra le due timbriche, una più elettroacustica, l'altra decisamente acustica. Doppia scelta che ha portato Pierluigi e Badia a risultati molto interessanti. Qual è il quintetto del Cosmos e qual è il quintetto del Caos? A questo punto svelatecelo.
1: Posso dare io una mia
0: Vai.
1: interpretazione? Io ho trovato che il quintetto che più può essere identificato, secondo me, poi Pierluigi mi dirà la sua, perché su questa cosa in realtà non ci siamo mai confrontati, Pier, a dire il vero. Però secondo me il quintetto che si identifica più nel cosmos e nel cosmo è il primo, cioè quello con Dario. Con Dario Congedo alla batteria, Vito Antonio Gasparro al vibrafono, Fabrizio Savino alla chitarra, Pierluigi e io, mentre invece quello del Caos è quello il secondo quintetto con Roberto Taufik, Israel Varela e Gabriele Mirabassi, ovviamente sempre con noi due. Non lo so, io vado molto a sensazione, un po'
0: E
1: a
0: il bello
1: colori.
0: della musica, perché ognuno poi ci dà il significato che è dentro di sé,
1: Esatto.
0: insomma. Invece esattamente, per me era esattamente il contrario, ma mi spiego meglio. E comunque questa cosa non cambia la bellezza delle percezioni individuali, ognuno poi percepisce l'arte con la sua sensibilità. Perché in realtà il quintetto con Vito Antonio Gasparro al vibrafono, Fabrizio Savino alla chitarra e Dario Congedo è sicuramente più visionario, ma anche più libero e quindi c'è una energia che quasi si stenta a tenere a freno. E quindi quella era per me, guardate un po' la bellezza della musica, l'istanza più caotica, mentre l'altro quintetto, quello che del primo brano che avete ascoltato, è sicuramente un po' più in libertà vigilata, diciamo così. Ma poi diciamo la verità, l'idea del Cosmos e Caos nasce anche dal fatto che questi brani spesso toccano delle tematiche o in modo concreto con il testo, oppure in modo allusivo simbolico con la musica, che sono legate al nostro stesso essere all'interno dell'universo e del nostro interrogarci sul senso della nostra esistenza nell'universo. E nel momento in cui affacciamo gli occhi, diciamo, ci affacciamo, scusate, ci affacciamo grazie ai telescopi, oppure grazie agli acceleratori di particelle, sia sull'enormità del cosmo, sia sulle particelle quantistiche, insomma, sull'infinitamente piccolo, ci accorgiamo che l'universo non è fatto di cose permanenti, bensì di relazioni costanti tra materia che spesso è informe. Diciamo, l'uomo si è sempre interrogato su questo rapporto, appunto, tra ciò che è informe, il caos primordiale, ciò che è assolutamente entropia, disordine assoluto, e poi l'ordine che miracolosamente riusciamo a rintracciare nel funzionamento delle galassie, nella gravità, è tutta una serie di tematiche ovviamente affascinanti. E alla fine sembra che tutto si regga su queste due forze del cosmo e del caos, e anche la musica lo è, perché se pensate bene, le emozioni che noi proviamo quando ascoltiamo musica sono legate spesso a un continuo passaggio tra energia che si accumula ed energia che si rilascia, tra tensione ritmica, tensione armonica e risoluzione. Pensiamo alle cadenze, no?
1: Grazie.
0: E quindi la musica è questo. Secondo me la musica è una meravigliosa metafora dell'universo stesso. Sì, noi siamo una frequenza a tutti gli effetti, noi emettiamo frequenze. Sono riuscito a raggiungere il comune amico Fabrizio Savino, chitarrista che suona nel quintetto numero 1. Chiamiamolo così ormai, senza fare campanilismi tra cosmo e caos. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Ciao Luigi, ciao Badria e ciao Pier. È sempre un piacere per me parlare di questo disco di Cosmos e Chaos per svariati motivi. Il primo in assoluto è il livello umano che questo gruppo ha, Vito Antonio, Dario, oltre Badria e Pierluigi. Per me sono degli amici prima ancora di essere dei collaboratori, dei quali ho una grandissima stima professionale, ma prima ancora una grandissima stima umana. Invece, dal punto di vista professionale, è un disco di una qualità, secondo me, molto importante. Soprattutto nel periodo storico in cui ci troviamo, dove spesso e volentieri l'estetica ha una forza maggiore della narrazione. In questo caso non è così, perché la musica scritta da Pierluigi ha un livello e un respiro internazionale con una grandissima sensibilità e una, come dire, un focus sulla melodia, pur avendo diciamo, un'armonia molto complessa, però Pierluigi sa rendere questo equilibrio molto bene, con un valore aggiunto che in questo caso è la presenza di Badria non solo come cantante, ma come autrice dei testi. Il mio contributo all'interno di questo progetto probabilmente è quello di essere me stesso, cioè riuscire a suonare con il mio linguaggio, con la mia presenza, con la mia estetica, probabilmente anche con la mia forza, può aver dato a questo disco un valore aggiunto, così come l'hanno fatto tutti quanti i musicisti, perché poi la bellezza di lavorare con Pierluigi e con Badria è che ognuno di noi è libero di esprimersi nelle sue vesti, sempre a servizio della musica stessa.
0: Insomma, Badria e
1: Che
0: Pierluigi.
1: bello.
0: Fabrizio parla malissimo di voi, insomma.
1: Che meraviglia, no, sono contenta perché, come diceva Piera all'inizio, noi abbiamo avuto la fortuna di fare prima tantissimi concerti, tantissime date e poi di aver registrato il disco, quindi soltanto dopo aver suonato tantissimo, perché veramente sono tanti concerti e ci siamo conosciuti, secondo me, molto a fondo, sia a livello musicale, ma soprattutto a livello umano. Quindi io ho veramente la fortuna di far parte di questo progetto, perché sono tutte anime meravigliose. Poi musicisti, stratosferici, però è l'animo quello che risalta prima di ogni cosa. Quindi grazie, Fabrizio.
0: E poi diciamolo, c'ha un suono meraviglioso. Io Fabrizio, mi sono innamorato veramente anni fa di questo straordinario musicista per questo suono veramente metafisico di chitarra elettrica. E il suono è la veste che ogni musicista, è con la veste con cui ogni musicista si presenta al mondo, no? Non poteva, spesso e volentieri ci si sceglie per affinità elettiva e il suono è anche il modo che abbiamo per sedurci, se vogliamo, e per presentarci al mondo. Un suono meraviglioso, veramente del quale lui dovrebbe essere orgoglioso. Sì, soprattutto poi Fabrizio ha le idee ben scolpite, oltre ad essere musicalmente, insomma, di livello egregio. Altro ascolto, Badria e Pierluigi, cosa selezioniamo?
1: Allora, possiamo andare con Prayer, che è praticamente una preghiera, insieme a Blue Sky, come diceva prima per Luigi, sono gli unici due brani non originali del nostro disco intero. Quindi andiamo con Prayer di Kay Jarrett.

0: Prayer di Keith Jarrett nella lettura di Badria Rasem, voce per Luigi Balducci, basso. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità discografica di Ancora Music, ovvero Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets. Diamo uno sguardo ai testi, appunto due le autrici, una appunto Badria e l'altra Rossella Piccarreta. Come è avvenuta la stesura dei testi? Quali le fonti di ispirazione e come si è trovata la Piccarreta a lavorare con voi? Per Luigi Badria.
1: Ok,
0: Allora.
1: sì, parlo ovviamente per i miei testi, inizio dai miei testi, poi magari Pierluigi ci parla dei testi che ha scritto Rossella sul suono dell'universo e Antonio il mare, che sono più poesie rispetto a ciò che invece ho scritto io. Io ho scritto i testi per My Favorite Wings, per Breathing, per Fado, poi vi diremo anche che in realtà Fado ha una versione cantata che adesso durante i concerti noi in realtà cantiamo. E ho scritto anche il testo su Nino, mentre gli altri brani sono ovviamente tutti vocalizzati. La mia voce, come diceva prima Pier, viene utilizzata come strumento. Io mi sono approcciata in realtà in una maniera molto semplice e diretta. Ho interrogato Pierluigi sulle tematiche dei brani da lui scritti e quando lui ovviamente mi diceva questo brano tipo come Breathing parla di questo respiro grandissimo dell'umanità, della musica in generale, perché Pierluigi ha sempre queste visioni molto, molto ampie della sua musica, io ho sentito appunto da subito di dover subito individuare la lingua e non lo so. Credo che sia stato proprio un riconoscimento. Mi è bastato pochissimo. Io ho ascoltato il brano, credo forse un paio di volte. Ho ascoltato la melodia e letto la melodia da spartito, perché Pierluigi ovviamente mi ha mandato uno spartito su cui io potessi poi lavorarci. E, non lo so, è stato un approccio per me molto, molto easy, molto, molto semplice. Non ho pensato assolutamente alla metrica e è andata da sola. Credo che non abbia pensato io alla metrica, forse ho fatto male, però ovviamente non sono una poetessa, sono una cantante. Non ho pensato alla metrica poiché, sapendo ovviamente leggere uno spartito, mi sono concentrata su quelle che erano le note. Quindi è come se la mia metrica fossero appunto tutte quelle note che c'erano e io ho provato da subito a cantarci sopra un testo fake English. E poi da sé, diciamo, è andata. Ovviamente non ho scritto solo in inglese. L'inglese è Breathing and My Favorite Wings, mentre invece su Nino mi sono cimentata a scrivere un testo in lingua portoghese. Quindi chiedo scusa a tutti i miei amici e musicisti e meravigliosi artisti portoghesi, brasiliani, però io, diciamo, adoro questa lingua che per me è musicale ed è meravigliosa e abbiamo provato anche questa lingua. Poi è chiaro che ho detto per Luigi. Questo era il nostro primo disco, il nostro progetto insieme, però io sento la necessità di scrivere magari anche in altre lingue, quella che può essere il francese, oppure la mia lingua, la mia seconda lingua che può essere l'arabo. Quindi è tutto, diciamo, in un grandissimo respiro in divenire.
2: E questo dell'arabo poi avrà un seguito, sono certo.
0: Sì.
2: Per quanto riguarda invece Rossella Piccarreta, lei è una poetessa mia conterranea, della quale avevo letto già il primo libro, meraviglioso, mi aveva colpito per l'intensità dei sentimenti, per la sua poetica sincera, sincera e passionale. Poi lei mi ha chiesto di scrivere una prefazione per il suo secondo libro, la sua seconda raccolta, e lì ho capito che bisognava fare qualcosa assieme. E ci sono due brani costruiti sui suoi testi. Il primo che avete ascoltato, Il suono dell'universo, segue il procedimento diciamo classico del musicista che scrive la melodia su un testo preesistente. Ed è il primo che avete ascoltato, mentre quello che ascolterete fra poco, che si chiama Antonio il Mare, segue un procedimento diverso. Io avevo scritto già la parte musicale, la musica, melodia e armonia, incentrandola su mie suggestioni personali, su una serie di ricordi nostalgici condivisi da mio nipote, che non c'è più, e grandissimo compositore e arrangiatore Antonio Moghinini, che parlava dei suoi ricordi al mare, di come il mare, i suoi ricordi di infanzia, di adolescenza, avesse sempre allietato la sua vita, che invece era abbastanza costellata di dolori, di sofferenze. E la nostalgia era il tema centrale, e poi è successo un piccolo miracolo, cioè mi sono imbattuto in un testo di Rossella Piccarreta che esattamente esprimeva tutto ciò. Una vera telepatia in musica, e quindi siamo riusciti insieme a fare quelle piccole modifiche, piccole rettifiche per adattare questo testo a una melodia già esistente. Ma è stato veramente facile, e fra poco appunto lo ascolterete.

0: Allora, Antonio, il mare, siamo in compagnia di Pierluigi Balducci e Badria Rasem per presentare questa novità di Anchor Music, ovvero Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets, il testo di Antonio il Mare e della poetessa coratina Rossella Piccarreta. Cosa rappresenta Badria e Pierluigi questo album a questo punto del vostro percorso artistico? Nuove strade oppure un consolidamento del vostro progresso artistico?
1: Allora, se posso iniziare io, se Pier me lo permette. Allora, per me
0: questo è l'altro, insomma, prego.
1: Sancisce sicuramente l'inizio di un qualcosa di meraviglioso, io spero e me lo auguro, perché in questo periodo della mia vita in cui sto facendo per fortuna tantissima attività artistica, avevo bisogno di gettare le basi per un qualcosa di concreto per me a livello proprio musicale. Ho incontrato Pierre, è stato diciamo un amore musicale a prima vista e quindi è nato questo progetto meraviglioso. E fino ad ora diciamo io ero presente negli album soltanto con collaborazioni di grandissimi musicisti, però appunto ero un po' la guest e facevo parte diciamo di questi album soltanto come featuring, quindi sono contenta che questo per me sia il mio primo disco da co-leader e quindi anche a nome mio, e sono contenta per questo. Poi spero che tutto sia in divenire, sia una lunghissima discesa, quindi sì, sono molto contenta di questo.
2: Ovviamente Badria ha qualche anno meno di me, parecchi anni meno di me. Io sono invece, insomma, ho avviato questo percorso diciamo da compositore, da band leader, insomma da musicista di jazz, essenzialmente di jazz, che ha sempre amato scrivere e ha sempre amato immaginare e diciamo passare dall'immaginazione alla concreta realizzazione di un'idea musicale, assemblando formazioni che andrebbero definite a mio nome, ma in realtà ovviamente per quanto queste formazioni siano a nome mio dal 99 grosso modo, ho diretto una serie di formazioni, quartetti, quintetti, tri. In realtà nel jazz il ruolo del compositore benché importante, va sempre valutato nella sua giusta dimensione, perché la materia prima del jazz è l'interpretazione estemporanea dei musicisti. La sostanza la danno i musicisti. Puoi scrivere musica meravigliosa sulla carta, ma se viene suonata male da pessimi musicisti sarà musica misera. E il contrario, al contrario, molte volte idee musicali non eccelse possono essere valorizzate dai musicisti. Per cui ho avuto la fortuna di fare questo percorso abbastanza lungo. Nella mia prima, diciamo, fase, nella mia prima carriera, fase della carriera, ho inciso per la Splash, tre dischi per questa etichetta di Peppo Spagnoli, che è stata molto importante nel panorama del jazz italiano. Poi ho avuto la fortuna di avviare una collaborazione importante con l'etichetta pugliese 12 Lune, e con loro pure ho pubblicato diversi dischi, alcuni da co-leader, soprattutto con Mirabassi, Gabriele Mirabassi e Nando Di Modugno, altri con John Taylor, con McCandles, e formazioni a mio nome. E adesso si è aperto questo nuovo capitolo con Encore Music, che ha creduto fortemente nel nostro lavoro, quindi ha pubblicato Cosmos e Chaos, e lo anticipo, pubblicherà a breve anche un altro lavoro, con mio lavoro, con una formazione differente. Quindi sono ben felice di aver avviato questa collaborazione. Per questo Cosmos e Chaos in questo momento per me rappresenta un'istantanea di questo momento e soprattutto finalmente la concreta realizzazione di un vecchio sogno, che è quello di scrivere e di per la voce e aver trovato questa meravigliosa voce. Per me è stato un vero privilegio.
0: Altro ascolto, cosa proponiamo?
1: Vi facciamo ascoltare Fado. Fado, come vi dicevo prima, è un brano registrato a fine 2024 soltanto da me vocalizzato. Poi ho cercato di convincere Pierluigi perché questo brano l'aveva pensato veramente come un fado, quindi un brano del folklore tipico portoghese, ma in realtà le sonorità che possiamo ascoltare, che ascolterete adesso del brano, in realtà vanno un po' ad evocare quelle sonorità medio orientali, anche mediterranee se vogliamo, però più nella parte medio orientale. Io ho sentito tantissima sofferenza in questo brano, tant'è che poi ho deciso di scrivere, ho sottoposto a Pier un testo in italiano questa volta, perché volevo che arrivasse proprio la parola, perché noi cantanti, ovviamente interpreti, musicisti, cantanti, abbiamo dalla nostra la parola come arma, se vogliamo, quindi per farci proprio comprendere. Ho deciso di scriverlo in italiano perché viviamo in un periodo storico molto, molto complicato e delicato, e quindi volevo che l'italiano arrivasse subito a capire l'importanza di questo testo. Quindi adesso voi lo ascoltate appunto vocalizzato, però io ho scritto un testo che appunto parla di questo dolore, di questa madre che perde suo figlio durante questa guerra, in questo periodo. E poi ho fatto delle metafore molto molto particolari, questi bambini che danzano sulle macerie che lasciano le bombe, su queste distruzioni che ci sono nelle città, perché ai bambini è stato tolto purtroppo tutto, è stata negata l'infanzia, è stata negata la loro vita, però io vedo comunque, continuo a vedere ovunque, anche e soprattutto sui social, che è l'unico canale che abbiamo a disposizione, perché di fatto non possiamo aiutare noi questi bambini. Continuo a vedere, nonostante la brutalità che loro vivono, continuo a vedere i loro sorrisi. E continuo a vedere i loro sorrisi che danno speranza a me, paradossalmente. E quindi dico, vabbè, forse la bellezza per la musica, la musica può salvare davvero. E allora ho pensato di scrivere, diciamo, questo testo, che spero che
2: Ascolterete solo in
1: ascolti.
2: concerto, perché adesso invece nella versione discografica
1: È troppo
2: non c'è il
1: tardi, vai.
2: testo, però secondo me la chiave di lettura che ha offerto Badria ci può permettere di comprenderlo meglio, ecco, perché alla fine questo fado è uno Stabat Mater, è una madre che piange suo figlio che non c'è più. E veramente abbiamo assistito a scene di orrore negli ultimi 2 anni terrificanti, quindi con questa chiave di lettura fornita adesso da Badria io vorrei che chiudeste gli occhi e provaste a immaginarvi questo canto di dolore di una madre.

0: Ed era Fado, siamo in compagnia di Pierluigi Balducci e Badria Rasemma per presentare quest'album Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets, pubblicato da Anchor Music. Siamo quasi in chiusura, Badria e Pierluigi, cosa ha significato l'appoggio del Pathways to Jazz Grant per la realizzazione del progetto, ma anche come è andata la presentazione dal vivo di quest'album e se avete potuto riproporre la stessa line-up? Domanda doppia, insomma.
1: Sì, rispondo io a questa domanda sul Pathway to Jazz, visto che diciamo mi riguarda. Franco Nannucci è a capo di una associazione meravigliosa, Music for Love, che si occupa appunto di fare musica per amore, e insieme a un'organizzazione, Pathways to Jazz americana, loro sostengono questi musicisti emergenti di jazz. È sempre diciamo esistita da un po' di tempo in America, però da qualche anno hanno anche fatto questa bellissima iniziativa, l'hanno avuta anche per l'Italia, perché appunto Franco Nannucci è statunitense, ma in realtà è di origine italiana. E ovviamente noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto la nomination, e quindi io credo che questo grant, questo premio abbia significato molto per noi, perché ci ha permesso di incidere l'intero disco, e quindi è stato un finanziamento molto, dico veramente molto, molto importante.
2: Abbiamo suonato tanto con il quintetto che chiamo pugliese, in realtà Badria è materana ormai, insomma, ma per vari motivi la possiamo considerare pugliese. E quindi tanto con il fitto Antonio Gasparro, vibrafono, Fabrizio Savino che abbiamo ascoltato prima, e Dario Congedo. E invece non abbiamo ancora esordito con l'altra formazione con la quale però ovviamente io ho collaborato. Con quei musicisti ovviamente io ho collaborato molto in passato, e così anche Badria con Israel Varela, io con Mira Bassi, con Roberto Taufik, e penso più che altro che ci toglieremo lo sfizio di coinvolgere uno di loro. Gabriele Mirabassi, diciamo, è il nostro ambito ospite, penso prossimamente lo coinvolgeremo in concerto. Per quanto riguarda invece la presentazione di questo disco, avendo già suonato prima, possiamo parlare solo dei prossimi due concerti imminenti. Fra qualche ora suoneremo per l'International Jazz Day in Calabria, e il mese di maggio invece suoneremo in una rassegna che si chiama Jazz Incanto, sempre col quintetto pugliese. E mi sento adesso di voler ringraziare veramente dal profondo del cuore tutti i musicisti coinvolti, anche a nome di Badria, tutti i musicisti coinvolti in questo lavoro, ma anche la Anchor Music, che ci ha creduto e lo ha sostenuto, ed anche una figura che spesso viene sottovalutata, ma che in realtà è l'uomo in più dei dischi, cioè il fonico, il sound engineer, il tecnico di registrazione, che ha splendidamente realizzato questo lavoro, che ha una qualità audio a mio avviso veramente notevole, e che è Massimo Stano degli studi MAST di Bari.
0: Stiamo ascoltando in sottofondo il brano che chiude questo incontro. Di cosa si tratta?
2: Allora, questo brano è stranissimo, perché io lo avevo immaginato come dedicato a un bambino brasiliano, che per una serie di motivi musicali legati appunto alla melodia, all'armonia, eccetera eccetera, ma il bambino brasiliano a cui volevo augurare la felicità, ovviamente di poter vivere, crescere sereno e felice. Badria prontamente ha colto la palla al balzo e ha scritto un testo bellissimo, e su questa cosa è avvenuto un piccolo sincretismo tra lingue, errato sincretismo tra lingue, nel senso che siccome c'è dietro Toninho Horta, ci sono delle reminiscenze armoniche legate al grandissimo Toninho Horta, io questo bambino l'ho chiamato Ninho, e poi abbiamo scoperto che il testo è in brasiliano ma Ninho è spagnolo. Cioè, che facciamo? Abbiamo sbagliato? Non ce ne frega niente, sarà così, abbiamo il titolo in spagnolo e il testo è in portoghese.
1: Vabbè, i bambini sono del mondo, quindi va benissimo lo stesso.
2: Questo è lo spirito.

0: e con l'album Cosmos and Chaos di Pierluigi Balducci e Badia Rasen, Music for Two Quintets, pubblicato da Anchor Music, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditissimi ospiti, ovvero
1: Pierluigi Balducci,
2: Badia Rasen,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli: crisi in Medio Oriente, passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua, ma il segretario di Stato americano Rubio assicura un accordo è ancora possibile. Giornata di intensi combattimenti nel sud del Libano tra Hezbollah e l'esercito israeliano che continua a bombardare diverse località del paese dei cedri. In Congo aumentano i contagi per Ebola e ulteriori misure sanitarie da parte del governo. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua. Nella notte Washington ha attaccato il territorio della Repubblica Islamica, ma il segretario di Stato americano Marco Rubio ha assicurato un accordo è ancora possibile. In Iran, intanto, dopo mesi è stata ripristinata la connessione internet e il servizio di Lorenzo Giovanardi.
2: Se una pace duratura tra Iran e Stati Uniti sembrava un passo, l'attacco americano nel sud del paese avvenuto nelle scorse ore rischia di complicare i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Un raid per proteggere le truppe USA dalle minacce poste dalle forze iraniane, così lo hanno definito da Washington. L'attacco aereo ha colpito siti missilistici nel sud del paese, ma per il segretario di Stato americano Marco Rubio la pace non sarebbe comunque a rischio, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. E sullo stretto di Hormuz è convinto riaprirà presto in un modo o nell'altro. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei è sicuro che Teheran ha sconfitto Stati Uniti e Israele, definiti da lui stesso stati terroristi, e la Cina ha sollecitato Teheran e Washington a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco, al fine di arrivare a una pace nel grande Medio Oriente. Sulla stessa linea di Pechino anche Bruxelles, che insiste sulla riapertura rapida e senza alcun pedaggio dello stretto di Hormuz.

0: Ci sentiamo il direttore di ACS Italia, Massimiliano Tubani.
1: Le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto particolare, la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe, è un aspetto che non viene considerato. Per questo motivo la Chiesa locale sta prendendo in considerazione l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto.
0: L'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto.
1: Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria, che prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente restii.
0: Proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. La scorsa notte le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 111 droni lanciati da Mosca. In una telefonata col suo omologo statunitense Rubio, il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che le forze armate russe hanno iniziato attacchi sistematici contro siti militari a Kiev. Per capire meglio la situazione, Francesco De Remigis ha intervistato Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione We World, che fornisce assistenza umanitaria alle persone rimaste vicine al fronte, come nella zona di Kharkiv.
2: Ormai il Donbass, nel periodo soprattutto primaverile estivo, sono zone rosse, perché appena finito l'inverno gli attacchi via terra sono ricominciati, quindi ora c'è la strategia militare principalmente andare avanti il più possibile dalle due parti per prendere chilometri o metri quadrati, e quindi gli attacchi aumentano sempre di più via terra. Quello che vediamo ultimamente, che si è esteso anche a Kharkiv, che non era successo neanche fino all'anno scorso, è che ci sono dei droni, quelli che chiamano i droni suicida, quindi droni che sparano sui civili o vanno contro le macchine, quindi c'è proprio un safari contro i civili, e questa è la cosa ancora più drammatica, perché gli obiettivi non sono solo militari, ma è chiunque sia per strada.
3: Il Papa non dimentica mai l'Ucraina. Che eco hanno le sue parole?
2: Sicuramente le parole del Papa sono importanti. Metà della popolazione ucraina è cattolica, è cristiana, e quindi queste parole sono messaggi di pace che quindi la popolazione percepisce in maniera positiva. Noi di WeWorld lavoriamo sempre sul diritto al sogno, sia per passare sogni tranquilli sia sogno di speranza del futuro. Siamo allineati anche alle parole del Papa e speriamo che questo possa succedere nel breve periodo in Ucraina e non solo.
0: Sono 4 i morti del disastro ferroviario che ha coinvolto uno scuolabus investito da un treno questa mattina in Belgio. Le vittime sono 2 adulti e 2 dei 7 bambini a bordo del veicolo. Cambiamo argomento. Il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province del Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, capo missione di InterSOS nella Repubblica Democratica del Congo.
4: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
5: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
4: In questi posti la celebrazione dei funerali è un'attività estremamente importante e tradizionalmente deve essere rispettata. Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
0: Nella casa di reclusione di Milano Opera, dove da 30 anni ogni sabato mattina hanno luogo gli incontri di un laboratorio di scrittura creativa, si è svolta l'ottava edizione di un singolare Poetry Slam che, come di consueto, ha visto sfidarsi poeti di strada provenienti da dentro e fuori il carcere. Roberta Barbi.
6: Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984, in sostanza è una gara che vede contrapporsi poeti dediti all'arte dell'improvvisazione, valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico che assiste. Da 8 anni un

0: Poetry Slam si svolge anche all'interno della casa di reclusione milanese di Opera. Quest'anno a sfidarsi sono stati 5 poeti che ogni sabato partecipano al laboratorio di scrittura interno e 4 giovanissimi poeti provenienti da fuori, di cui uno è risultato il vincitore, anche se a vincere è stata come sempre l'empatia che si crea in questa manifestazione. Temi delicati quelli affrontati dai detenuti poeti, segno che la parola, se bene usata, è l'arma più potente di tutte, come testimonia uno dei docenti del laboratorio, Alberto Figliolia.
1: Attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato e rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
2: Chiudiamo con la cultura. Il 26 maggio del 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore instancabile, ha rivoluzionato più volte il genere. Per celebrare la figura di Davis nel 100° anniversario della sua nascita, Gianmarco Murroni ha intervistato Fabrizio Bosso, tra i più rappresentativi trombettisti italiani.
3: Cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare. È stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni lì.
4: Guardando anche verso i giovani musicisti, i giovani trombettisti in questo caso, ecco, cosa consiglieresti loro per un ragazzo, un giovane che suona la tromba, che vuole fare musica?
3: Ma ascoltare tanti trombettisti, perché c'è da imparare un sacco, poi uno può avere una preferenza, puoi trovarne uno di riferimento, ma in ogni caso poi l'obiettivo è trovare un proprio linguaggio, un proprio suono più che altro, prendendo quello che si sente più vicino da ogni trombettista, no? Fare un piccolo mix, però per questo bisogna essere curiosi e non fossilizzarsi.
2: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.
5: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today.
2: E buongiorno, buongiorno a tutti voi, cari amiche e cari amici della Radio Vaticana, ben trovati da Marina Tomarro a Pope Today, il programma che vi racconta quella che è la giornata di Papa Leone. E allora oggi parleremo naturalmente, puntata dedicata a quella che è stata la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Ne parleremo ampiamente, andremo proprio a capire, a rileggere i passaggi sia della presentazione di ieri, ma anche di cosa parla questa enciclica così ricca. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Questo è proprio l'incipit della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e ne vuole riassumere le ragioni di fondo e lo scopo. Pubblicata e presentata ieri, è stata firmata dal Pontefice lo scorso 15 maggio, proprio nel giorno del 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII e del suo predecessore Papa Prevost ha proprio raccolto l'eredità scrivendo un'enciclica sociale che vuole affrontare una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. E quindi ne parleremo tra pochissimo col mio primo gradito ospite, Gianluca Biccini, responsabile della redazione Vaticana. Intanto andiamo a vedere quelle che sono le notizie che ci arrivano dal bollettino della Santa Sede. Il Papa questa mattina ha nominato arcivescovo coadiutore dell'arcidiocesi metropolitana di Daegu in Corea, Monsignor Simon Jong-kang Kim, finora vescovo di Cheonju. Il Papa ha nominato vescovo coadiutore della diocesi di Tangungu in Myanmar il reverendo Bernardino Nenè, del clero della diocesi di Loikavav, finora parrocchia della Madre di Dio a Sondu. E queste sono le notizie che ci arrivano dal bollettino della Santa Sede. E allora facciamo una prima pausa musicale con questo nuovissimo brano di Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento!

0: momento, Giova ed Alfa insieme, ma che duo meraviglioso! E invece ritorniamo seri, ritorniamo a quello che è il tema di oggi, l'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. E do il benvenuto a Gianluca Biccini, responsabile della redazione Vaticana. Buongiorno Gianluca, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina, grazie a te per avermi invitato.
0: Gianluca, questa enciclica è stata presentata ieri, una enciclica dove si parte da quella che è sicuramente l'intelligenza artificiale, ma che poi va a toccare moltissimi altri temi. Sono cinque capitoli che toccano tantissimi altri temi. Ecco, allora quello che ti chiederei, prima di tutto di in qualche modo inquadrarcela. Aiutarci a inquadrarla perché è bella corposa.
1: Sì, è un documento fondamentale, anche perché appunto la prima enciclica di un pontificato è sempre una sorta di, proprio per tornare al linguaggio della marina, quel buon vento di cui si parlava nella canzone precedente, e questa un po' è proprio la rotta che viene indicata alla barca, alla nave di Pietro, dal successore, da Leone XIV. Ed è un'enciclica eminentemente sociale, è la prima volta che un papa scrive come prima enciclica un'enciclica sociale. Ed è la prima volta che lo stesso Papa poi la presenta per sottolinearne i contenuti. Questo aspetto dell'enciclica sociale è secondo me un aspetto molto importante. Innanzitutto perché si va a innestare in un magistero molto proficuo da questo punto di vista. Partiamo, lo dice lui stesso, Leone XIV, di aver preso il nome dall'ultimo papa che ha portato quel nome, che è Leone XIII, Papa Pecci, il quale è considerato in qualche modo un po' l'inventore dell'insegnamento sociale della Chiesa, con la Rerum Novarum, di cui ricorrono i 135 anni. 135 anni fa veniva promulgata quella enciclica e Papa Leone, Papa Prevost, ha scelto di firmare la sua prima enciclica nella stessa data, 135 anni dopo. Però Marina, se mi permetti, volevo inserirci un attimo
0: Sì,
1: un ricordo personale,
0: assolutamente.
1: perché invece esattamente 35 anni fa usciva la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, che
0: Sì.
1: era anch'essa un'enciclica sociale che in qualche modo celebrava il centenario di quella di Leone XIII. E io ero appena arrivato all'Osservatore Romano, ero un
0: Sì.
1: ragazzino, aiutavo i correttori di bozze e quello fu il primo documento pontificio che
0: Bello.
1: mi capitò tra le mani. Da lì un grande amore per Giovanni Paolo II e per tutto quello che ha fatto, visto che sono state almeno tre le sue encicliche
0: Sì.
1: su questo tema, c'è anche la Laborem Exercens e la Sollicitudo Rei Socialis.
0: Certo, e questo ci ricollega sicuramente. Ieri c'è stata questa presentazione davanti alla stampa e non solo nell'aula del Sinodo. Una presentazione particolare anche perché è stata forse la prima volta che era presente un papa alla presentazione di una sua enciclica.
1: Sì, appunto, come dicevamo prima, il Papa che presenta se stesso, il proprio documento, lo ha fatto tra l'altro con un discorso molto sentito e molto significativo. A me ha colpito particolarmente questo testo pronunciato in lingua inglese, che sull'Osservatore Romano poi abbiamo naturalmente pubblicato anche in una nostra traduzione italiana, in cui lui si sofferma in particolare su tre verbi. Il primo verbo è quello dell'ascolto, ascoltare. Tant'è vero che a un certo punto ieri ha confidato, dice: come il leone precedente mi sento chiamato a guardare a un'altra grande trasformazione, quella appunto della rivoluzione tecnologica, mentre Papa Pecci si era trovato in quella della rivoluzione industriale. Questa grande trasformazione con gli occhi della fede, ma anche con la lucidità della ragione. Sappiamo che Papa Prevost è un matematico anche, sì, no? Viene da una formazione scientifica, ma soprattutto, e questa è la cosa che appunto caratterizza la sua grande spiritualità, con apertura al mistero e con le grida dei poveri della terra che risuonano nel mio cuore. Questo era il primo verbo, quello dell'ascolto. Poi c'era un altro verbo che era quello del disarmare. E qui andiamo sul tema di più scottante attualità, che è quello dell'intelligenza artificiale. Lui dice che appunto l'algoritmo e l'intelligenza artificiale vanno disarmati, perché appunto uno degli utilizzi maggiori che si fanno di questo strumento è proprio in ambito bellico. E il terzo verbo strettamente collegato a questi due invece è quello del costruire, cioè a un certo punto lui dice che la tecnologia non è di per sé un male, ma non è neanche neutrale, per cui esorta a costruire nel bene e a rimanere umani, seguendo la logica della corresponsabilità coraggiosa, della sussidiarietà e della comunione.
0: E allora Gianluca, io ti invito ad ascoltare insieme a me proprio un passaggio del discorso di ieri di Papa Leone. Chiedo a Gabriele Di Domenico, al di là del vetro, che saluto e ringrazio, di mandare l'inserto.
2: Magnifica humanitas was born from listening, like Leo XIII did. I've listened to scientists and engineers who work with sincere enthusiasm.
0: Magnifica humanitas è nata dall'ascoltare, come fece Leone XIII. Ho ascoltato scienziati e ingegneri che lavoravano con sincero entusiasmo su tecnologie capaci di alleviare immense sofferenze, leader politici e funzionari pubblici che hanno cercato con tenacia norme eque, genitori e insegnanti profondamente preoccupati dal futuro delle generazioni più giovani. Mi sono giunte anche altre voci molto preoccupanti riguardo un sistema d'armi sempre più autonomi che praticamente nessun uomo e nessun governo può davvero controllare. Sento racconti molto preoccupanti di algoritmi che possono bloccare l'accesso alle cure sanitarie, al lavoro e alla sicurezza sulla base di dati inquinati, dai pregiudizi e dall'ingiustizia. E ho sentito il silenzio di coloro che non hanno voce quando vengono prese le decisioni, decisioni che rischiano di generare nuove forme di esclusione e di sofferenza. Da questo ascolto è nata e maturata una convinzione allarmante, espressa in Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Si tratta di una parola forte, lo so, ma è stata scelta volutamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare coscienze e indicare la strada da seguire per l'umanità. E allora Gianluca, abbiamo ascoltato queste parole di Papa Leone in inglese, che poi io ho letto in italiano, parole che fanno riflettere moltissimo quando parla ad esempio di queste voci molto preoccupanti, di sistemi d'armi autonomi, di algoritmi che bloccano l'accesso alle cure sanitarie, e lavori e sicurezze sempre più hanno alla base pregiudizi ed ingiustizia, ci dice il Papa. E tutto ciò genera nuove forme di esclusione e di sofferenza.
1: Sì, infatti tutto questo poi è stato riassunto anche in un'altra frase, quando il Papa ha detto che questa intelligenza artificiale esige di essere disarmata, ovvero liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominazione, esclusione e morte. E questo mi viene in mente, su questa enciclica ha lavorato molto e molto bene la collega Isabella Piro, che tu conosci, lei si è occupata della sintesi, e, perché poi è stata distribuita praticamente a tutti i media vaticani, e oltre a ringraziarla per l'enorme lavoro fatto, mi piace citare il fatto che Isabella ha individuato in questa enciclica, anche oltre al magistero, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa, dei predecessori di Papa Prevost, anche due documenti recenti della Curia, ovvero Antica et Nova, la nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana pubblicata a gennaio 2025 dai Dicasteri per la Dottrina della Fede e per la Cultura, quello per la cultura e l'educazione, e poi Quo Vadis Humanitas, testo della Commissione Teologica Internazionale che è collegata al Dicastero per la Dottrina della Fede, che è stato diffuso a marzo ed era incentrato proprio sull'antropologia umana in epoca contemporanea. Naturalmente Leone XIV riprende questi testi e li fa propri anche in base al suo stile personale e pastorale, e quello che emerge è una chiamata alla responsabilità comune soprattutto.
0: Una delle cose che mi ha colpito di più, appunto, del riassunto fatta dalla collega Isabella Piro, che salutiamo e ringraziamo ovviamente, è proprio questi passaggi dove si parla di guerra, e il Papa parla su molti passaggi di questa guerra inaccettabile, proprio nell'ultimo: non usare il nome di Dio per legittimare la guerra, e dice è decisivo e anche il dialogo tra le religioni portatore di un messaggio di pace, chi usa il nome di Dio per legittimare terrorismo, violenza o guerra ne tradisce il volto. È il monito di Leone XIV: combattere in nome della religione significa in realtà colpire la religione stessa. E poi cita anche la diplomazia della Santa Sede, che ovviamente usa il principio evangelico della misericordia come criterio concreto nell'agire politico, e da qui l'esortazione alla preghiera, perché la pace proviene anzitutto da Dio. E c'è molto di questo tema della guerra, di superare la teoria della guerra giusta, ecco, in Papa Leone in questa enciclica.
1: Sì, e questo è abbastanza singolare, se non significativo, perché appunto è il superamento di un concetto, tra l'altro espresso anche da Sant'Agostino, quello della guerra giusta, e il fatto che sia un Papa agostiniano a farlo ci fa riflettere, ma ci fa riflettere proprio perché la rivoluzione digitale sta modificando, come dice Papa Leone, la grammatica dei conflitti, e senza un approccio etico queste decisioni sulla vita delle persone saranno sempre più impersonali, e il ricorso alla forza diventa poi l'opzione immediata e praticabile. E per quanto riguarda invece il riferimento che facevi al dialogo, il dialogo interreligioso è uno dei temi anch'essi forti di questo pontificato, e dialogo che appunto vediamo anche nella pratica, nella concretezza delle mete scelte per i primi viaggi internazionali di questo pontificato, la scelta per esempio della Turchia, dove c'era sì un discorso di ecumenismo soprattutto per la commemorazione del Concilio di Nicea, ma poi c'era anche la visita a un paese europeo ma profondamente musulmano. Lo stesso succede con la scelta del viaggio in Algeria, per esempio, anche lì paese a maggioranza musulmana, visitato di recente da Papa Leone.
0: Sì, e infine, per concludere, si parla di quella che è la magnifica umanità. E la magnifica umanità siamo tutti noi a questo punto, Gianluca. Siamo tutti e tutto il popolo di Dio, abitato da Dio. Ecco, come possiamo definire appunto questa bellezza della magnifica umanità con cui si chiude proprio questa enciclica di Papa Leone?
1: Guarda, io in questo vedo un richiamo a un concetto, a una categoria che rimanda a San Paolo VI e a San Giovanni Paolo II, due papi che non a caso sono stati elevati agli onori degli altari e promulgati e proclamati santi, sì. Ed è quello della costruzione della civiltà dell'amore, cioè il cristiano è chiamato nel qui ed ora, nel tempo in cui vive, a edificare questa magnifica civiltà dell'amore, testimoniando Cristo soprattutto con non solo con le parole ma soprattutto con le opere di carità e di solidarietà. E questo ancora una volta lo vedremo nella programmazione del prossimo ma ormai imminente viaggio del Papa che avrà Spagna. Come meta la Spagna, dove che si concluderà appunto dopo, diciamo, una parte un po' più istituzionale a Madrid e un'altra più legata all'inaugurazione di una torre della Basilica Sagrada Famiglia a Barcellona, sì. Si concluderà alle Canarie. Canarie, appunto, terra di approdo per tanti migranti che affrontano il mare per sfuggire appunto a situazioni, certo, di povertà e indigenza.
0: Certo, e si parla anche di migranti, tra l'altro, nella, sì, Magnifica Humanitas. E allora grazie di cuore a Gianluca Biccini per averci introdotto, averci aiutato a leggere meglio questa bella enciclica, che naturalmente invitiamo tutti voi ascoltatori a leggere quanto prima. Tra l'altro è scaricabile anche sul nostro sito in maniera gratuita, quindi ecco, non avete scuse, ecco. Grazie mille.
1: Grazie a te.

0: mio fratello che guarda il mondo, Ivano Fossati, e adesso cambiamo tema e parliamo, andiamo a raccontare di un santo la cui memoria ricorre oggi per la Chiesa. Il santo è San Filippo Neri, santo estremamente caro a Roma, ma non solo. Quando Filippo arriva a Roma era il 1534 ed è come se una luce venisse accesa nel buio della miseria, che annida tra le glorie dell'Ara Pacis, tra i lustri travertini dei palazzi nobiliari. Il centro dell'urbe ha la faccia sporca delle periferie ed è proprio lì che Filippo prenderà una sua stanzetta, a San Girolamo, a Via Giulia, a due passi da dove siamo noi. Di giorno è un cuore simpatico, lieto, che porta calore e incontro a chi incontra, porta il calore di Dio, spesso accompagnandolo con una moneta, un pezzo di pane, quello che ha, o una carezza, un conforto, soprattutto ai malati gravi che sono sui pallericci dell'ospedale degli incurabili. Ma di notte Filippo diventa un'anima di fuoco, si perde in un dialogo intimo con Dio, che il suo letto può essere senza problemi il sagrato di una chiesa o la pietra di una catacomba. San Filippo è seppellito a Roma, a Santa Maria della Navicella, al centro, ma oggi non andiamo a parlare di quella chiesa, andiamo invece in un'altra chiesa dedicata a San Filippo, dove San Filippo c'è stato, c'è passato. Andiamo nella parrocchia di San Filippo in Eurasia, nella via detta Via Paradisi, perché secondo la tradizione, ricordata da una lapide in marmo bianco, lì si incontrarono San Carlo Borromeo e San Filippo Neri durante la visita che entrambi fecero nel 1572 alle sette chiese. E allora io do il benvenuto, davvero con grande piacere, al parroco di San Filippo in Eurasia, padre Priot Jawroski. Buongiorno padre Priot, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, volevo correggere Eurasia,
0: ho detto Eurasia, sì, siamo andati.
1: Una santa spagnola, martire, esatto. Patrona dei agricoltori.
0: Padre Priot, tu sei in questa parrocchia che si trova nel cuore di un quartiere storico della capitale, il quartiere della Garbatella, ecco, e ne parleremo poi della tua parrocchia, ma oggi è la festa di San Filippo Neri, anche se voi festeggiate qualche giorno dopo per non contrapporvi alla festa che oggi è naturalmente a Santa Maria in Vallicella, dove c'è il corpo di San Filippo. Ma chi era San Filippo Neri? Io un po' ne ho parlato, però vorrei che ne parlassi tu.
1: Un grande santo, noi lo chiamiamo più gioioso di tutti i santi, ovviamente c'è campanilismo da parte nostra, però da quanto mi risulta probabilmente San Filippo è l'unico santo che aveva la stigmate dello Spirito Santo, e per questo San Giovanni Paolo II, il Papa, quando è venuta a Vallicella, Santa Maria Vallicella, lo chiamo profeta della gioia, testimone della gioia, uomo pieno di gioia. Questa è la prima caratteristica di San Filippo. Scrupoli, malinconia fuori da casa mia. Ecco, questo che ripeteva, no? Dobbiamo gioire sempre. Dio misericordioso ci perdona, ovviamente non dobbiamo approfittare, ma poi avanti, Ave Maria avanti, come diceva qualcuno. No?
0: Sì, esatto. San Filippo era il santo della gioia, dell'allegria, ma anche il santo dei giovani, il santo che in qualche modo ha dato vita a quelli che sono gli oratori oggi.
1: Sì, ma i film che abbiamo visto hanno confuso un pochino questo ruolo di oratorio, sì. Perché lui ha fondato l'oratorio secolare, okay. Non tanto giovanile. E lui, come abbiamo detto, nel 1551 è diventato sacerdote, 23 maggio, sono passati proprio quest'anno 475 anni da questo fatto, e poi è andato ad abitare San Girolamo della Carità, una confraternita dei sacerdoti, e che faceva confessando. Tante volte metteva anche la croce per la notte sotto il tappettino fuori dal porto, se qualcuno aveva bisogno, no, lo svegliava. E confessando da mattina fino a mezzogiorno almeno, faceva l'ultima messa a mezzogiorno, che era molto difficile perché non si mangiava da cena precedente, e lui faceva l'ultima, per confessare. Non si è mosso da Roma mai perché confessava, però si è accorto che non basta la confessione, ci vuole conversione, che significa che la persona confessata ha bisogno di accompagnamento spirituale per rivedere la sua vita. E come lo faceva? Proprio ha inventato questi incontri, prima nella sua stanza, poi sotto il tetto granaio della Chiesa San Girolamo della Carità, e lì faceva parlare, faceva formazione, ma non insegnava lui, faceva preparare ai giovani i sermoncini, i sermoni. Lui si metteva nella porta e ascoltava, se qualcuno sbandava, faceva qualche errore dogmatico, lo
0: Certo.
1: correggeva. E questo oratorio, ma erano i giovani adulti, cioè operai, universitari, giovani sacerdoti, poi venivano anche i vescovi, i cardinali, questo detto amico di San Carlo Borromeo, no? I film hanno fatto vedere che erano i bambini. Bambini poi sono roba di un altro, San Giovanni Bosco,
0: Sì. Sì.
1: che ha preso questo nome per rispetto, per amore verso San Filippo, ma anche per San Francesco di Sales,
0: Sì,
1: vescovo di Ginevra, che era anche
0: certo.
1: oratoriano, fondato oratorio, e da questo sono nati i Salesiani. Ma Filippo faceva oratorio per i giovani adulti e meno adulti.
0: Ecco,
1: E questo
0: e questo è molto importante.
1: sì, bello, bello, perché questo poi, per questo motivo poi è nata la congregazione, perché prima faceva da solo, poi i suoi allievi, i membri di questo oratorio secolare hanno fatto discernimento. E si sono stati ordinati sacerdoti quando San Filippo divenne rettore della chiesa San Giovanni dei Fiorentini, era rettore lì e poi è iniziato questo oratorio. E il gruppo dei sacerdoti che San Filippo ha chiesto di essere, di uno giovani che sono diventati sacerdoti
0: Certo.
1: su indicazione di San Filippo. E loro, vivendo insieme, avevano bisogno di qualche regolamento.
0: Certo.
1: E penso che Filippo non voleva fondare nessuna nuova famiglia religiosa, dice: non sono, io non sono capace, non serve, sono troppe. Invece, per vivere insieme avevano bisogno di qualcosa, di regolamento. Poi questo regolamento l'hanno presentato al Papa, fanno correzioni, anche San Filippo ha aggiunto qualcosa, per esempio che non ci sono i voti,
0: Sì, sì.
1: con i sacerdoti di Israele senza voti. Taruggi, futuro cardinale, membro della nostra comunità, voleva introdurre per esempio il voto di povertà, e San Filippo con la mano sua scrisse, pieno di gioia, pieno di libertà, fiorentino, diceva: no, no, no, habeat et possideat. Queste sono la sua aggiunta proprio alle costituzioni che sono state approvate dalla Santa Sede.
0: Padre Priot, tu sei parroco di questa parrocchia che è nel cuore di Garbatella, quindi un quartiere storico, tradizionale, romano, ecco. E tra l'altro, la tua parrocchia ha una bella storia. Io l'anno scorso sono venuta a trovarvi, abbiamo fatto un bel collegamento per la nostra trasmissione di Radio Vaticana con voi, dove c'è proprio questa tradizione di questa lapide, dove pare che si sono incontrati San Carlo e San Filippo Neri, giusto, nel 1572. È la stessa vostra chiesa, una chiesa moderna da una parte, ma storica invece dall'altra.
1: C'era una chiesoletta piccolina che è stata costruita prima, poi 74 anni fa è costruita anche la nostra chiesa a San Filippo Neri in Eurosia. In Eurosia perché prima la chiesoletta si chiama Santa Eurosia, per questo in Eurosia,
0: Sì.
1: perché essendo una patrona dei contadini, ecco, hanno dato questo nome a questa chiesoletta che è stata costruita dai proprietari del terreno agricolo qui, affidata alla protezione di Santa Eurosia. E poi passava di là questa via delle sette chiese,
0: Sì.
1: e lì probabilmente che si dice, che si sono incontrati questi due, perché tutti e due erano membri, insomma, partecipavano alla collaborazione secolare,
0: certo,
1: nel territorio di San Filippo. E poi curiosità, disse, di via delle sette chiese, della pellegrinaggio a sette chiese, che San Filippo organizzava durante Carnevale.
0: Sì.
1: Non era un pellegrinaggio penitenziale, ma San Filippo durante Carnevale, perché c'erano tantissime cesse durante il Carnevale a Roma, anche se era stato pontificio, sempre quando la gente perde la testa,
0: certo,
1: capendo male in che cosa consiste gioia, lui faceva questo pellegrinaggio di gioia. E in Acelio mangiavano, nelle nostre cronache c'è scritto quante uova hanno mangiato, quanto vino hanno bevuto, tutto preparato, tutto bello, gioia. I sette chiese iniziavano da San Pietro, poi San Paolo fuori le mura, San Sebastiano, Catacombe, San Giovanni Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo in Verano e poi finivano a Santa Maria Maggiore.
0: Sì, c'è ancora oggi il pellegrinaggio che si fa.
1: E si fa, padre Maurizio Votta le fa due volte all'anno. Adesso prima della festa a San Filippo, sempre lui è adesso parroco di Santa Maria in Valicella.
0: Sì.
1: Sono venuti circa 2000, che sono fermati da noi anche.
0: Ed è uno dei pellegrinaggi, tra l'altro, maggiormente partecipati della città, il pellegrinaggio delle sette chiese.
1: Sì, sì. Sì, noi qui nel Garbatella abbiamo fatto, siamo un po' parrocchia dei vecchiotti, tante persone anziane.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto qualche volta con Pullman, poi dopo, perché padre Maurizio la fa di notte.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Per noi è un po' diventato un po' difficile, anche io non sono
0: certo.
1: Di prima giovinezza.
0: Non è vero, però è bello anche farlo col pullman, alla fine è lo spirito con cui si fa naturalmente questo pellegrinaggio. Padre Priotto, un'ultima domanda e poi ci salutiamo. Ecco, in che modo festeggerete, vi state preparando a festeggiare San Filippo Neri? Perché oggi la festa non la fate perché è a Santa Maria in Vallicella, abbiamo detto, ma sabato invece la festa sarà nella vostra parrocchia. Allora, cosa succederà? Diamo gli appuntamenti, così i nostri ascoltatori si abitano dalle tue parti o più o meno vogliono farsi una bella passeggiata fino a Garbatella, che è sempre una zona gradevole, lo possono fare.
1: Questa nostra festa capita in modo un po' diversificato, o facciamo prima o dopo. Quest'anno abbiamo fatto 23, cioè sabato scorso, per motivo anche di questi 475 anni dall'ordinazione sacerdotale di San Filippo Neri. È venuto il cardinale Fabio Baggio, che è il nostro cardinale titolare.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto anche le cresima, una bella festa. Invece oggi facciamo, insomma, i parrocchiani sono stati invitati, che sono alle 9, hanno osservato la messa con i ragazzi della nostra scuola. Invece la sera facciamo i vespri alle 17.30 e poi alle 18.30 viene il nuovo vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Carlevare, appena ordinato 2 maggio, perché il nostro vescovo, il nostro settore, ci sta già preparando e faremo la messa alle 18.30.
0: E allora tanti belli appuntamenti vi aspettano.
1: Grazie che mi avete chiamato.
0: Ma grazie a te, Padre Priotto.
1: Grazie.
0: Grazie, buona festa e viva San Filippo Neri. Grazie.
1: Viva San Filippo, grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

Allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si va concludendo e allora ringrazio al di là del vetro Daniele Giorgi, che ha sostituito Gabriele Di Domenico, che era prima, quindi li ringrazio entrambi. Ringrazio voi che siete stati il mio ascolto, fra pochissimo il flash, ma subito dopo il flash ci sarà Dritti al Cuore. E allora rimanete in ascolto della Radio Vaticana. Da Marina Tomarro per oggi è tutto, ci sentiamo domani mattina a Radio Vaticana con voi, ciao!

A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Le 15, Andrea De Angelis in studio. Sono almeno 11 le persone che hanno perso la vita, tra cui due bambini e una donna, nel raid aereo israeliano lanciato ieri. Lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese, colpito dunque ancora una volta il Libano. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, è arrivata al Vilnius per inviare un messaggio chiaro: l'Europa è con Estonia, Lettonia e Lituania. La visita fa seguito a un'intensificazione di attacchi ibridi contro i tre stati baltici prossimi alla Russia, ed è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio oggi, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Quasi una persona su 5 in Italia a rischio povertà nel 2026, infatti, sulla base dei redditi dello scorso anno, l'Eurostat stima che la percentuale di persone a rischio povertà è del 18,6%. È tutto, noi ci risentiamo alle 16 in punto.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
3: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
4: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
5: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
6: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana: 335 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre: 335

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Stiamo facendo un cammino, un pellegrinaggio in Terra Santa, questa terra sempre più martoriata, difficile, però non possiamo dimenticarla. E lo vogliamo fare anche attraverso queste catechesi che vogliono aiutarci a sognare i luoghi in cui Gesù è vissuto, sperando veramente di poter tornare tranquilli a ripercorrere noi stessi quelle stesse orme su cui Gesù, dove Gesù ha camminato. Lo facciamo sempre con Padre Coniglio Alessandro. Padre Alessandro, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Padre Alessandro, la settimana scorsa ci hai portati a Nazareth a riflettere sui luoghi in cui è giunta l'annuncio dell'angelo a Maria e dove Gesù in fondo ha visto muovere i primi passi anche. E vogliamo riflettere oggi su quale punto, su quale tappa?
1: Oggi pensavo di intrattenermi con voi su un'altra delle città più importanti della vicenda storica di Gesù, cioè la città di Cafarnao. Siamo sul lago di Galilea, siamo in quello scenario che ha visto praticamente i 3 anni dell'attività pubblica di Gesù. Noi la settimana scorsa abbiamo parlato di Nazareth, in cui Gesù ha trascorso 30 anni di vita nascosta. Ecco, i Vangeli ci dicono che poi, quando Gesù invece ha deciso, dopo il battesimo sulle rive del fiume Giordano e dopo il tempo trascorso nella quarantena del digiuno per essere tentato dal diavolo, quando Gesù ha finalmente deciso che era venuto il momento che la sua missione diventasse pubblica, ha scelto come quartier generale questa città sulle rive del lago di Galilea, che è appunto Cafarnao, tant'è che il Vangelo di Matteo al capitolo 9, al versetto primo del capitolo 9, ci dice che era la città di Gesù, così la chiama l'Evangelista Matteo, cioè negli anni della vita pubblica di Gesù si è quasi dimenticato che Gesù fosse in realtà oriundo di Nazareth e

0: si è considerata la sua città per eccellenza, la sua città con la C maiuscola, potremmo dire, ecco, la città di Cafarnao, cioè questo importante centro di pescatori, ma non solo, che stava adagiato appunto sulla riva del lago di Galilea, la riva occidentale del lago di Galilea, un po' a nord, la riva nord-occidentale del lago di Galilea, soprattutto prendendo come distinzione tra le due rive, cioè la riva orientale e la riva occidentale, il corso del Giordano che dal nord, dalle pendici del Monte Hermon, viene ad alimentare questo bello, grande spazio acquoso che è appunto il lago di Tiberiade. Cafarnao è una città importante perché praticamente i Vangeli concentrano quasi tutti i miracoli e quasi tutti gli insegnamenti che Gesù ci ha voluto lasciare in questa città, almeno i Vangeli sinottici, il Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca.
1: Ti chiedo Alessandro, scusa, geograficamente dove ci troviamo? Se calcoliamo Betlemme, Nazareth, Cafarno, dove è posizionata?
0: Allora, se pensiamo alla Terra Santa in senso appunto longitudinale, Gerusalemme è diciamo al centro-sud, nel senso che poi sotto Gerusalemme c'è Betlemme a una decina di chilometri, Hebron una trentina di chilometri a sud di Gerusalemme, poi ancora più giù c'è il deserto del Negev. Invece andando verso nord, passando quella che oggi è conosciuta come la Cisgiordania, cioè la Palestina, i territori della montagna centrale della Palestina, arriviamo alla Galilea. Nazareth, dove siamo stati l'altra volta, è, se vi ricordate, nella bassa Galilea, cioè dove la Galilea inizia ad avere queste colline che piano piano crescono di altitudine fino ad arrivare poi alle montagne dell'Alta Galilea, appunto dal confine con Libano e Siria, dove c'è ad esempio il Monte Hermon, dove in effetti si possono raggiungere appunto con il Monte Hermon anche oltre i 2800 metri. Quindi è una zona, questa del nord, che tiene poi un pochino più a est lo specchio d'acqua, appunto, che è il lago di Tiberiade. Il Giordano, dicevamo, nasce dall'Hermon e forma il lago, questo grande specchio d'acqua di circa 21 chilometri di lunghezza per 11 di larghezza, nelle parti, contando le parti più grandi, perché poi ha un po' una forma di una goccia, il lago di Galilea, come una goccia rovesciata. Ecco, il Giordano esce poi dal sud del lago di Galilea, percorre altri 300 chilometri di anse, ma in realtà circa 100 chilometri in linea d'aria per arrivare fino al Mar Morto e muore anche il lago di Galilea, il fiume Giordano, scusami, muore nel Mar Morto. Ecco, rispetto quindi a questa goccia rovesciata, o alcuni dicono questa forma di arpa che ha il lago di Galilea, noi siamo sulla sponda, dicevo, nord-occidentale, quindi siamo vicini, relativamente vicini a dove il fiume Giordano entra per alimentare il lago di Galilea, nella parte di nord.
1: Va bene.
0: E appunto allora, Cafarnao è un nome, già il nome della città è interessante perché Cafarnaum viene da parole di origine ebraica e aramaica che vuol dire appunto Kefar, che vuol dire villaggio, e Nahum che è il nome ad esempio di profeta dell'Antico Testamento, il profeta Nahum, ma è anche la radice da cui viene quel nome dell'antico profeta Nahum. È anche la radice della consolazione. Quindi possiamo considerare il nome della città come il villaggio della consolazione, dato che non ci risulta che il profeta Nahum o altri personaggi particolarmente importanti con questo nome siano mai venuti da Cafarnao o siano mai vissuti a Cafarnao. Dunque, evidentemente il nome della città è già simbolico e ci indirizza a quelle che saranno le attività che Gesù svolgerà proprio all'interno di questa città di Cafarna, della sua città, come abbiamo ricordato secondo Matteo 9.1. E se vogliamo avere una sintesi delle attività che Gesù ha svolto nella città di Cafarnao, possiamo andare proprio al primo capitolo del Vangelo di Marco. Subito dopo, come dicevo, il battesimo di Gesù al Giordano da parte del Battista e i 40 giorni passati nel deserto, il Vangelo di Marco al capitolo primo, dal versetto 14, ci dice che dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Dunque, questa piccola, questi due versetti, 14 e 15, che fanno da sintesi in questo capitolo primo dell'attività pubblica di Gesù, poi immediatamente ci mettono nel contesto di Cafarnao, perché al versetto 16 si dice: passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. A quel punto Gesù chiama i primi discepoli, chiama Simone e Andrea, Simone cioè quello che poi sarà chiamato Pietro, e i loro due compagni, i due loro soci in affari, Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, anche loro lì sulle rive del lago di Galilea, in una città che doveva essere Cafarnao, perché noi ritroveremo immediatamente dopo la presenza di Simone e Andrea e gli altri discepoli nella casa di Simone, proprio dentro la città di Cafarnao. Dunque questi primi versetti del Vangelo di Marco già ci introducono, siamo sul litorale della città di Cafarnao. E poi infatti dal versetto 21 si dice: giunsero a Cafarnao, il che vuol dire passarono dalla riva del lago su cui Cafarnao già si trovava per entrare, diremmo, nel centro della città. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ecco che quindi la prima attività che ci viene descritta di Gesù prosegue quel sommario che ci ha fatto Marco qualche versetto prima, cioè l'attività fondamentale di Gesù, questa sua attività pubblica, consiste nell'annunciare il regno di Dio, nel dire: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Questo regno di Dio e questo Vangelo che sono, lo vedremo subito, la persona stessa di Gesù. Gesù non sta parlando, diciamo così, di realtà astratte, parla di se stesso, perché mentre sta predicando nella sinagoga di Cafarnao, che cosa avviene? Che all'interno della sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito impuro che comincia a gridare: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ecco che quindi nel momento stesso in cui Gesù annuncia il Vangelo, un indemoniato, una persona che stava soffrendo a causa di una possessione diabolica, rivela a tutti gli astanti il mistero di questo predicatore, che non era di Cafarnao, dunque in qualche modo la gente non lo conosceva, forse aveva sentito parlare di lui per qualcosa già successo quando era sulle rive del Giordano al tempo del battesimo, non sappiamo, ma certamente Gesù non era ancora pienamente conosciuto dagli abitanti di Cafarnao, e questo indemoniato già rivela l'identità dell'uomo che sta predicando nella loro sinagoga. Egli è il Santo di Dio, ecco, è la santità di Dio che è venuta a visitare il suo popolo.
1: Quindi noi a Gesù, questo punto, possiamo dire che a Cafarnao, lungo le rive del lago, abbiamo la chiamata dei primi discepoli, la predicazione in sinagoga e la guarigione del primo indemoniato.
0: Esattamente, esattamente. Poi ovviamente siamo nel contesto di un sabato, perché Gesù sta predicando in sinagoga il giorno di sabato, e al versetto 29 dello stesso primo capitolo del Vangelo di Marco si dice: e subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. Nella casa, che archeologicamente è stata riportata alla luce grazie al preziosissimo lavoro fatto da due archeologi francescani, durante lo scorso secolo, cioè padre Virgilio Corbo e padre Stanislao Loffreda, che entrambi adesso ci ascoltano, ci guardano dal cielo. La casa di Pietro è stata riportata alla luce, la casa di Simone, quella casa in cui Gesù è entrato dopo aver predicato nella sinagoga, è oggi visibile ai pellegrini che si recano a Cafarnao. E in quella casa, ci dice il Vangelo di Marco, la suocera di Pietro era ammalata, aveva la febbre, Gesù la guarì. Appena venuta poi la sera, quindi finito lo Shabbat, finito il riposo sabbatico, quando finalmente la gente poteva muoversi e poteva in qualche modo portare i propri ammalati da Gesù, ecco che il cortile di quel complesso di case, di cui faceva parte anche la casa dell'apostolo Simone, Pietro, il cortile della casa si riempie di malati, di gente che viene portata da Gesù perché lui la possa guarire. E dunque abbiamo il primo atto, diciamo così, della storia di Gesù a Cafarnao, che è questa predicazione accompagnata dalle guarigioni, dai miracoli. I miracoli in qualche modo servono come dimostrazione che la predicazione di Gesù è vera, che quello che Gesù stava annunciando, cioè l'avvento del regno di Dio, la venuta del regno di Dio nella sua persona, è vero, perché l'avvento del regno di Dio supponeva la sconfitta progressiva del regno di Satana. E abbiamo appena ricordato l'episodio dell'esorcismo compiuto da Gesù nella sinagoga di Cafarnao, anch'essa tra l'altro visibile ai pellegrini, perché poi nel corso dei secoli sull'antica sinagoga del tempo di Gesù è stata eretta una grande, bellissima sinagoga in pietra bianca che sbetta all'interno del panorama di case in pietra nera, in pietra basaltica, con cui è fatto tutto il resto del villaggio. Dunque noi oggi possiamo ricostruire anche il luogo dove Gesù ha compiuto questo primo esorcismo, questo primo miracolo. E poi il Vangelo di Marco ci racconterà praticamente in ogni suo capitolo, se noi avessimo adesso il tempo di poter sfogliare insieme tutto il Vangelo, vedremmo come tutta l'attività di Gesù si riassume proprio con questi due poli all'interno della città di Cafarnao: il polo della predicazione, dell'annuncio del regno di Dio, e il polo delle guarigioni. Ne vogliamo ricordare qualcun'altra? Ad esempio, noi sappiamo che Gesù ha anche all'interno della città di Cafarnao compiuto due miracoli sempre collegati con la sinagoga: la resurrezione della figlia dodicenne appena morta dell'arcisinagogo, cioè del capo della sinagoga, chiamato Gairo, siamo al capitolo quinto del Vangelo di Marco, che avviene con una costruzione letteraria molto particolare che il Vangelo fa, per cui Gesù, mentre si sta recando a casa di Gairo, probabilmente una delle case che ancora oggi i pellegrini possono ammirare attorno ai resti dell'antica sinagoga di primo secolo, una donna si avvicina a Gesù, una donna che per 12 anni, quindi ritorna questo numero 12 come l'età della figlia di Gairo, una donna che per 12 anni aveva sofferto di perdite di sangue, si avvicina a Gesù perché è convinta che solo al toccarlo potrà essere guarita. Ed effettivamente così avviene. Dunque, non solo la predicazione, dicevamo, ma i miracoli che la confermano. Miracoli che sono miracoli di guarigione fisica, miracoli di esorcismo e addirittura miracoli di risurrezione, come nel caso della figlia di Gairo.
1: Ti chiedo, io credo che... Finisci Alessandro, finisci.
0: No, ecco, credo che questa costellazione, allora, di questa triplice tipologia di miracoli che Gesù compie, guarigioni, esorcismi, addirittura la risurrezione di una bambina, ci dice proprio anche il messaggio che possiamo trarre dalla città di Cafarna, dal villaggio della Consolazione. Che cos'è il regno di Dio che Gesù viene a offrirci? È appunto la consolazione di Dio verso tutti quei mali che erano entrati nel mondo a causa del peccato originale. E poi ovviamente i nostri peccati attuali in qualche modo riconfermano quel peccato originale. Cioè Gesù guarisce le malattie fino addirittura a vincere la morte. E noi sappiamo dalle prime pagine del libro della Genesi che Adamo ed Eva, gustando il frutto proibito nel giardino dell'Eden, avevano conosciuto un destino di morte e un destino poi di dolore. Col sudore della tua fronte trarrai alimento dalla terra, era stato detto ad Adamo, con dolore partorirai figli, era stato detto a Eva. Ecco, quel dolore che è legato alla condizione dell'umanità allontanata a causa del proprio peccato dal paradiso terrestre, ecco, quella condizione di dolore Gesù viene a sanarla, e quella morte che era stato l'effetto del primo peccato Gesù viene a vincerla. E chi era stato l'attore principale che aveva portato il peccato nel mondo? Il serpente. Ed ecco allora gli esorcismi. Gesù vince a Cafarnao per la prima volta in modo esplicito, compie degli esorcismi, cioè vince sul demonio, vince sul serpente antico, vince su Satana, vince su colui che aveva introdotto nel mondo la morte, il dolore, il peccato. Ecco allora che Cafarnao diventa il nuovo paradiso terrestre. Non per niente, non lontano da Cafarnao, sempre sulle rive del lago di Galilea, c'è la piana di Ginnosar, che nelle antiche fonti rabbiniche è detta un paradiso terrestre. Si dice che per i rabbini, se ancora esistesse un paradiso terrestre sulla terra, questa sarebbe la piana di Ginnosar. E ancora oggi i pellegrini, quando la attraversano per arrivare a Cafarnao con il pullman, vedono la ricchezza di coltivazioni che questa terra offre. Dunque in qualche modo Cafarnao diventa il primo segno di un'umanità riconciliata con Dio, che ritorna, che rientra a vivere il proprio paradiso terrestre.
1: I pellegrini che giungono sulle rive del lago a questo punto possono concretamente vedere, attraverso anche il recupero archeologico che c'è stato, questi spazi, questi luoghi, e far memoria, perché hai ricordato più di qualche luogo che è stato portato alla luce attraverso gli scavi. Ne abbiamo ancora pochi minuti, ma se vogliamo descrivere quali sono i luoghi che oggi sono custoditi e attraverso i quali possiamo ancora oggi annunciare una parola, possiamo rivederli velocemente?
0: Sì, allora, le coste del lago di Galilea sono ancora molto ricche di testimonianze archeologiche che appunto nel corso dell'ultimo secolo sono state riportate alla luce grazie alla scuola archeologica dello studio biblico francescano di Gerusalemme. E oltre a Cafarnao, dove dicevo i due fuochi, diciamo, che sono più importanti per i pellegrini, sono la casa dell'Apostolo Pietro e la sinagoga, l'antica sinagoga dove Gesù appunto insegnava e compiva miracoli e esorcismi, eccetera. Ecco, oltre a questi due luoghi dentro Cafarnao ci sono poi alcuni luoghi subito fuori di Cafarnao. A circa 3 chilometri da Cafarnao c'è il sito di Tabga, che è il luogo dell'antica moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuta da Gesù, ed è il luogo dove Gesù risorto apparirà agli apostoli Giovanni 21 per trasmettere poi a Pietro, proprio all'apostolo Pietro, a Simone, il compito di confermare nella fede i fratelli, pascendo il gregge che Gesù gli sta affidando. Cioè,
1: ti chiedo di essere sintetico, perché abbiamo ancora pochi minuti, un paio di minuti, andiamo a elenco, sì. Quindi Tabga.
0: Allora, sì, poi Tabga, poi avvenendo sempre più verso sud, sempre restando su questa sponda occidentale del lago, abbiamo Magdala, la città di origine di Maria di Magdala, della Maddalena, l'apostola degli apostoli, la prima testimone della risurrezione. E poi andando verso ormai il luogo dove il fiume Giordano esce dal lago di Galilea, abbiamo anche Tiberiade, una città importante, era la città che dava nome al lago verso la fine del primo secolo, infatti il Vangelo di Giovanni chiama il lago Lago di Tiberiade, anche se forse Gesù non c'è mai entrato, perché era una città costruita su tombe, su resti di tombe, per cui i pii ebrei, gli ebrei osservanti, come Gesù era, sicuramente non ci andavano volentieri, ecco, pur essendo diventata alla fine del primo secolo poi la capitale amministrativa di questo distretto, di questa regione. E proprio subito sopra invece a Cafarnao inizia parte quello che è il Monte delle Beatitudini, quindi il luogo dove secondo Matteo 5 Gesù si sedette e tenne quel lungo discorso, il discorso della montagna, i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, che si apre appunto con l'episodio delle Beatitudini.
1: Io ti ringrazio di cuore perché purtroppo il tempo stringe e almeno hai fatto sognare il desiderio di poter tornare a Cafarno, andare a visitare Cafarno. Confidiamo che i tempi ce lo permettano, che ritroviamo veramente serenità e pace in quelle terre martoriate che continuamente lasciano nell'incertezza. Però queste catechesi che vogliamo fare e raccontare mirano a non dimenticare il nostro punto di partenza, perché tutto ha avuto inizio proprio in quelle terre. E ti ringrazio di cuore, Padre Alessandro, per questa ulteriore tappa, Nazareth, Cafarno, e scopriremo quale sarà la prossima tappa. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi. A presto, Don Andrea.
1: Grazie infinite. E dopo la musica, la seconda parte di Dritti al Cuore.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma Dritti al Cuore vogliamo riflettere insieme a Don Luca Peiron, presbitero diocesano di Torino, coordinatore del servizio per l'apostolato digitale e referente anche per la pastorale della cultura tecnico-scientifica dell'arcidiocesi di Torino. Vogliamo riflettere ancora una volta sul ruolo dei social, dell'intelligenza artificiale, come rapportarsi, come gestirli. Ecco, cerchiamo insieme di riflettere su questo tema. Don Luca, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
0: Don Luca, ho fatto un lungo elenco che per te è pane quotidiano. Vuoi aiutarci a entrare dentro questa esperienza?
1: Io partirei da una considerazione, nel senso che benché ci sembrino elementi lontani, social da una parte, in intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, quella che abbiamo nei nostri smartphone, quindi ChatGPT piuttosto che Copilot e Gemini, partono da un unico elemento comune, non tanto di tipo tecnico, in effetti anche di tipo tecnico, ma soprattutto di tipo, direi così, sociale, antropologico e commerciale. Io con una battuta dico che l'intelligenza artificiale è piemontese, io sono di Torino come hai ricordato, cioè falsa e cortese, non si arrabbieranno i miei conterranei di questa espressione che ci accompagna. Perché dico che l'intelligenza artificiale è piemontese? Perché i tipi di intelligenza artificiale che normalmente noi utilizziamo, quindi non utilizzo professionale, particolarmente focalizzato, quello di grandi imprese, eccetera, ma anche in piccole imprese, quindi l'intelligenza artificiale che abbiamo sullo smartphone, quello che usano i nostri figli e nipoti per fare la versione di latino al loro posto, quella roba lì, ha un obiettivo che non è tanto quello di restituirci un atteso esito, cioè la macchina che ci viene offerta ad un costo risibile se non gratuita, ha un obiettivo, quello che continuiamo a stare lì sopra, quello di creare in qualche modo una forma di dipendenza che faccia sì che l'utente continui a stare lì sopra. Perché dico che è falsa e cortese? Perché l'obiettivo è che tu stia lì sopra, quindi la macchina non è che ti risponde in maniera urticante, distopica, con un ragionamento piuttosto complesso, o a un certo punto ti dice ma questa domanda è scema, o ti dice ma questo ho già risposto perché me lo chiedi tre volte, non ho più nient'altro da dire. Una volta che interroghiamo la macchina, lei è sempre gentilissima, facciamo una domanda completamente idiota e la macchina ci risponde ma domanda interessante, ma che punto di vista originale, che in qualche modo prova a venderci il prodotto, no? È come la commessa del commesso del negozio che ti dicono, disonesto, che ti dicono ma quei pantaloni le stanno benissimo, quella gonna meravigliosa, in realtà sembri una barca a vela. Ecco, è lo stesso principio dei social media, cioè i social media sono costruiti a monte in modo tale che tu continui a utilizzarli, continui a starci sopra, c'è un processo di gratificazione nei social media continuo. Questa circolarità è l'elemento che dobbiamo in qualche modo tenere a bada, cioè il fatto che un po' perché ci piace, un po' perché funziona, un po' perché non ci fa fare fatica, un po' perché ci fa vedere cose belle, noi stiamo attaccati a quell'oggetto, noi stiamo attaccati a quella macchina. Questo è, credo, il vero vulnus culturale ed educativo di tutti noi.
0: E di fronte a tutto questo siamo chiamati a crescere in che modo, a formarci in che modo, Don Luca?
1: Io credo che tre possano essere gli elementi intimamente connessi al tempo di Quaresima che stiamo vivendo insieme. Il primo, un esercizio di libertà, cioè nel momento in cui ci rendiamo conto che non siamo liberi, cioè che non c'è una dipendenza, c'è una qualche forma di dipendenza, allora dovrebbe accendersi un campanello d'allarme. Non posso fare a meno del telefono, le notifiche immediatamente fanno sì che la mia attenzione ritorni a quell'oggetto, non sono più capace di scrivere anche una banalissima email, ma uso ChatGPT in maniera compulsiva. Allora, vuol dire che non siamo liberi. La Quaresima ci aiuta a dire che è digiuno l'astinenza, cioè il fare a meno di qualcosa, anche molto più importante come può essere il cibo, è un esercizio di libertà. Ecco, il primo elemento è questo, cioè stare attenti, verificare se stessi se siamo effettivamente liberi, se non siamo troppo, del tutto, anche parzialmente, dipendenti da quelle bracche. Il secondo elemento è un esercizio di opportunità. Tutto questo usa un sacco di energia, consuma un sacco d'acqua, ha un impatto enorme rispetto al pianeta. Allora, è sempre necessario utilizzare la macchina per fare quella roba lì? E davvero devo usare i social per dire delle cose? Le cose che ho da dire, le cose che dico, hanno qualche peso o butto rumore nel sistema? Devo davvero usare la macchina per provare a risolvere quel piccolo problema che in qualche modo mi si pone? Perché non usare la macchina significa continuare a utilizzare il cervello, significa fare in modo che il muscolo cervello faccia il suo mestiere e non si atrofizzi. Quindi primo elemento sobrietà e libertà, secondo elemento primo elemento libertà, secondo elemento sobrietà, è davvero necessario usare la macchina. Il terzo elemento è questo, un dialogo il più possibile serrato tra generazioni. Che il nostro approccio, io ho 50 anni, il nostro approccio è diverso dall'approccio dei nostri figli, dei nostri nipoti. Allora un dialogo tra generazioni permette di riequilibrare, di capire, di conoscere, di conoscersi. Noi possiamo capire un po' di più dai nativi digitali e loro possono capire un po' di più da noi che siamo migranti digitali. Oggi metticciare analogico e digitale, e si fa con le generazioni, credo che sia uno straordinario strumento di libertà che ci restituisca quella sobrietà che ci rende autenticamente umani.
0: Tu hai toccato un tasto interessante quando hai parlato di consumo di acqua e di tutta questa dinamica che ha una ricaduta nell'aspetto naturale. Allora, da una parte abbiamo le grandi manifestazioni a difesa della natura e del creato, e nello stesso tempo abbiamo un uso spropositato talvolta proprio su queste cose. E vuoi spiegare questo dato del perché c'è un tale consumo?
1: Per funzionare tutto questo ha bisogno di un'enorme quantità di dati, ha bisogno di un'enorme capacità di calcolo e ha bisogno di un'enorme quantità di energia. Anche la domanda più banale che noi facciamo su un'intelligenza artificiale generativa sul nostro telefono, in realtà in remoto, cioè là dove la macchina veramente elabora tutta questa roba e ci restituisce una risposta, c'è un'infrastruttura enorme. Un'infrastruttura enorme significa una quantità enorme di, passatemi così, di computer. Questi computer, che da una parte costano un botto di partenza, consumano terre rare, eccetera, però questi computer fanno una cosa banale, scaldano. Per funzionare, scaldano. Per funzionare bene, devono essere freddi, quindi vanno raffreddati. Quindi i computer che elaborano tutte le cose che noi utilizziamo sul nostro telefono, là dove sono, consumano molta energia, non tanto per, tra virgolette, pensare, ma per raffreddare il cuore pensante di questi computer. Banalmente, tutti noi abbiamo un computer portatile, abbiamo la famosa ventolina che gira per raffreddare il computer. E lì non ci sono delle ventoline, ci sono delle ventolone, perché si tratta di abbassare tantissimo quella temperatura perché scaldano moltissimo. Quindi quello è l'enorme consumo energetico. E per raffreddare i sistemi banalmente serve l'acqua, acqua pulita, acqua di un certo tipo, energia ed acqua. Uno dei tanti motivi per cui stiamo tornando sulla Luna, uno dei motivi per cui Elon Musk ha fuso due sue società, una che fa spazio e l'altra che fa intelligenza artificiale, è questo. Nello spazio, sulla Luna, abbiamo le due cose contemporaneamente. Abbiamo freddo gratis e abbiamo energia gratis perché il Sole è H24 presente. Andiamo al polo sud della Luna, andremo al polo sud della Luna a mettere i nostri sistemi di intelligenza artificiale, perché nella parte all'ombra mettiamo la macchina al freddo, nella parte al sole mettiamo il pannello che fa energia. E lo facciamo al polo sud perché? Perché al polo sud c'è l'acqua.
0: E secondo te i nostri ragazzi e i giovani sono al corrente di tutte queste dinamiche?
1: Io credo che da una parte qualcuno lo sia, dall'altra parte ovviamente no. Dall'altra parte, mentre un rubinetto aperto in casa lo vediamo, la luce accesa in casa la vediamo, ci rendiamo conto dei cumuli di spazzatura che si possono accumulare nei nostri cortili, quindi abbiamo fisicamente contezza di quello che può significare inquinare. Usciamo dalla porta di casa se viviamo in una grande città e respiriamo l'aria cattiva, e tutto questo è delocalizzato, cioè io quando uso il telefono non vedo tutto questo. Quindi da una parte c'è, non tutti lo sanno, e anche quelli che lo sanno poi fanno in fretta a essere mangiati dal desiderio e dal bisogno di utilizzare la macchina, e quindi l'elemento green in qualche modo rischia di andarsi letteralmente a fare benedire. E questo è il punto nodale, per cui la sobrietà a monte ci permette anche intuitivamente o non intuitivamente di essere ecosostenibili. Quindi l'opera educativa, tra virgolette, di divulgazione, quello che stiamo facendo insieme chiacchierando di queste cose in radio, diventa importante perché ci permette a chi lo desidera di avere degli strumenti di consapevolezza e quindi di esercizio di libertà e volontà migliori diversi.
0: E posso farlo banalmente, è un po' come il desiderio di avere quella determinata scarpa speciale e non tengo conto che quella scarpa la fanno i bambini sottopagati e sfruttati. Ci sta?
1: È molto peggio, no, è molto peggio, perché se vuoi la scarpa è un oggetto che in qualche modo so che posso farne a meno, so che posso avere scelte diverse. L'intelligenza artificiale generativa da una parte, i social media dall'altra, hanno una pervasività diversa, perché vanno a toccare due elementi molto più significativi del nostro essere umano, soprattutto l'intelligenza artificiale. Noi pensare costa, tra virgolette, energia. Il nostro cervello costa zuccheri. Il nostro cervello è stato creato in modo tale da risparmiare il più possibile energia. Kahneman un po' ce l'ha spiegato, sistema 1 e sistema 2. Molto di quello che facciamo lo decidiamo senza avere più di tanto pensato e più di tanto elementi necessari a prendere decisioni. Banalmente, una volta che abbiamo preso la patente, poi per il resto della vita guidiamo senza pensare troppo, senza calcolare troppo, senza guardare gli specchietti ogni 3 secondi come facevamo appena preso la patente. La stessa cosa, cioè noi abbiamo un cervello che intuisce, può decidere fondamentalmente quasi tutto con pochi elementi, spende poca energia, un cervello sempre lo stesso che invece in modalità pensiero spende un po' più di energia, pensa, riflette, si dà del tempo, arriva a delle conclusioni. Oggi ci si affianca un sistema 3, l'intelligenza artificiale, che fa una cosa diversa da quello che le macchine facevano in passato. La calcolatrice di ieri ci dava degli elementi ulteriori per pensare, ma comunque non pensava al nostro posto. Oggi abbiamo una macchina che ci dà un prodotto finito, cioè ci dà una cosa che logicamente ha un senso, è plausibile, può essere applicata immediatamente a costo zero. Il nostro cervello dice, wow, qui posso risparmiare tutta l'energia del mondo, non solo non penso intensamente, cervello 2, ma non penso neanche intuitivamente, cervello 1. Cervello 3 mi fa fare tutto senza consumare energia. Quindi immediatamente il nostro cervello dice e applica quella roba lì, perché è la resa cognitiva. Mi piace un sacco, lo faccio subito. Quindi noi abbiamo un cervello che lui per primo è quello che ci vuole fregare, perché non vuole, perché in fondo è un pigrone. Quindi sull'intelligenza artificiale generativa noi dobbiamo forzarci a non usarla, perché il nostro cervello ci direbbe usala, usala, usala. Sui social media il discorso è quello del tossicodipendente, è quello di chi fa acquisti compulsivi, cioè la gratificazione che i social media ci dà fa sì che il nostro cervello sia dipendente da quella gratificazione e quindi ti dica ma no, no, io ne voglio ancora, fammi vedere un altro reel, fammi vedere un'altra immagine. Quindi sia per l'una sia per l'altra lo sforzo per fare una scelta diversa è un po' maggiore, e questo sforzo va fatto con un cervello che è pigro, e quindi dobbiamo combattere, tra virgolette, internamente tra un cervello che vuole risparmiare energia e una scelta di vita che dice ma io voglio spendere un po' di zucchero in più per non desertificare la foresta amazzonica.
0: Allora, Don Luca, io a tale proposito sospenderei un attimo la nostra chiacchierata per mandare in onda la canzone Iperconnessi di Vasco Brondi, il quale mette in evidenza come le luci della centrale elettrica ti illuminano, ma dallo schermo, e non è più la vita che ti sta illuminando, e tu a un certo punto ti domandi, ma dove sono? Se almeno potessi toccarti, talmente abituati a guardare la vita attraverso lo schermo e a dimenticare il reale. Iperconnessi.

Sono grandi successi, sono grandi insuccessi, immagini terrificanti per intrattenerci sullo schermo.

0: Moltitudineo.
1: E così anche il mondo della canzone, Don Luca, sa toccare le corde della vita quotidiana, come l'ha sempre fatto, ma sa toccare anche le corde di questo mondo virtuale che talvolta ci allontana e non ci fa tener conto che dobbiamo custodire questa casa comune che talvolta rischiamo di mangiare noi stessi senza rendercene conto.
2: Io credo che sia importante in tutto quello che abbiamo detto non però vivere nella paura o addirittura in un'iperprudenza che a questo punto poi ci paralizza. Non dobbiamo essere luddisti, non dobbiamo essere apocalittici, dobbiamo essere consapevoli del fatto che Cristo è risorto e da lì in poi ci ha dato una libertà che possiamo effettivamente utilizzare. L'intelligenza artificiale non è una roba che viene da Marte e che ci schiavizzerà tutti perché la macchina lo fa. È qualcosa che è nelle mani dell'umano ed ha una capacità di amplificare il potenziale umano in maniera straordinaria. I social media sono un oggetto che ci permette di vedere il mondo, di vedere mondi, di entrare in contatto con persone, di fare esperienze culturali di tanti tipi. Ecco, io credo che non si tratti di mettersi di fronte alla macchina e dire cedere o non cedere non è una nemica, e la nostra capacità di usare tutte queste baracche che deve essere in qualche modo potenziata per essere più capaci di usare fino in fondo di quello che la Chiesa lo ha ribadito è e continua ad essere un dono, deve essere visto come un dono potente, un dono significativo e una macchina di Formula 1. Nel garage improvvisamente c'è stata parcheggiata una Ferrari di Formula 1, non la buttiamo via perché preferiamo la panna necessariamente, però dobbiamo imparare a guidarla quella macchina per andare meglio, più veloci, ma verso un obiettivo che sia autenticamente umano.
1: Sapendo coglierne appunto tutte le sue abilità e quello che ci rende capaci, basta pensare al computer volendo, quante cose riusciamo a fare col computer e che all'inizio lo guardavamo addirittura con sospetto, come guardavamo negli anni 90 con sospetto i primi cellulari.
2: Esattamente sì, su questo la Chiesa è sempre stata profetica. Le parole di Paolo VI, abbiamo parlato di Luna, quando sbarcammo sulla Luna, le parole di Vangeli Nunziali ci dicono già queste cose. Il Concilio ci ha consegnato una rilettura anche della tecnologia profonda e vera. Il Magistero dei Papi su questo è sempre stato bello, significativo e profondo. Paolo VI ci disse che avevamo bisogno di una cultura per custodire la tecnica che è un dono. Giovanni Paolo II ci insegnò, parlando di Hiroshima, del fatto che però questo è un dono potente che può portare alla distruzione. Benedetto XVI ci ha aiutato a capire che benché la tecnica e la scienza si stratificano nei secoli, così non è per l'etica e la libertà. Ogni generazione deve fare le sue scelte. Francesco ci ha aiutato a vedere come i sistemi sociotecnici possono essere escludenti, possono ulteriormente segnare una cesura tra le generazioni. E Leone, con il suo magistero legato tantissimo all'intelligenza artificiale, ha scelto il nome Leone, il nome pontificale per l'intelligenza artificiale, l'ha detto lui stesso, direi di catechesi in catechesi, di discorso in discorso, ci sta con fermezza e con molta intelligenza, prendendo per mano e portando all'interno di questo mondo l'umanità verso degli elementi di verità e di autenticità, non disegnando il valore delle macchine, ma richiamandoci alla bellezza di quello che siamo e di quello che facciamo. Quando ultimamente ha detto ai preti di non usare l'intelligenza artificiale per fare le prediche, non ha fatto soltanto una battuta, ha detto una cosa molto importante: io sono un prete, per me la predica è il modo con cui faccio, tra virgolette, l'amore con la mia comunità, amo la mia comunità, fecondo la mia comunità. Per me preparare la predica e predicare la domenica non è fare una cosa tra quelle che devo fare, quello è seguire l'idraulico quando devo cambiare la caldaia in parrocchia. La predica è il modo con cui io amo la mia gente, non posso far fare alla macchina l'amore con la mia gente. Il discorso di Cyrano de Bergerac, no? Io preparo la predica perché nel meditare, nel pregare la parola di Dio e nell'offrirla come sono capace alla mia gente, io dimostro alla mia gente che gli voglio bene sul serio, restituisco alla mia gente l'amore che loro ogni giorno mi restituiscono portandomi le lasagne o dandomi una mano nelle cose che faccio. Ecco, c'è questa circolarità bella che Leone sta mettendo veramente all'onore del mondo, seguendo la tradizione dei papi del Novecento, che è sempre stata su questo veramente luminosa ed incisiva.
1: La cosa si fa sempre più interessante anche alla luce delle tue sollecitazioni, anche perché ci aiuti a riflettere e ad aprire la mente. In fondo tu riporti tutto, veramente. Al saper utilizzare la mente, a saper guardare alla tecnica e alla tecnologia che sono avanzate nel tempo. Basti pensare, facciamo prima accenno al computer, al telefono, se vogliamo andare indietro pensiamo solo alla ruota. Cioè l'uomo e l'umanità sono sempre cresciuti attraverso la tecnica, sono sempre avanzati e hanno sempre valorizzato, cercando sempre meglio di utilizzare e facilitare anche la dinamica del lavoro. Ciò che conta veramente è saper far uso con cuore e testa di quanto l'intelligenza, che in fondo è dono di Dio, ci fa creare e produrre.
2: Assolutamente sì, noi siamo naturalmente tecnici, banalmente stiamo parlando non solo perché c'è uno strumento tecnico che ci permette di farlo, ma la lingua è un artificio. Noi siamo biologicamente capaci di emettere suoni, ma che questi suoni abbiano un senso, un significato, è un artificio tecnico. Gesù, per 30 anni della sua vita, è stato uno che ha costruito artefatti tecnologici. Questo è un elemento, per esempio, non banale, che non abbiamo esplorato più di tanto in passato, perché nuova e vetera ci interessava fino a un certo punto. Oggi forse potremo riprendere in mano quell'elemento. La tecnica fa parte dell'umano, il modo con cui l'umano sta nella natura, altrimenti non sarebbe in grado di non solo sopravvivere, ma non sarebbe in grado di garantire che ci possa essere una generazione dopo l'altra. La tecnica non è nemica, il nemico è sempre l'umano che non capisce cosa fare del potere che il Signore gli ha dato. È il discorso del giardino, di nuovo, è il discorso che nel tempo di Quaresima il nuovo Adamo ci restituisce. Capire che ciò che siamo e ciò che siamo in grado di fare, se non è orientato alla pienezza dell'umano, distrugge l'umano. O sì o no, questa è la vera dicotomia, non contro la tecnica o a favore della tecnica, ma l'umano che sceglie dove andare usando della tecnica che lui stesso ha creato.
1: Io ti ringrazio di cuore e insomma ci aiuti a mettere nuovamente i piedi per terra in fondo. Perché imparare a usare testa e cuore significa rimettere i piedi per terra, non vivere di illusioni e neppure di selfie. Talvolta noi viviamo tutto di questo e guarda caso è proprio su questa canzone e con questa canzone che vorrei concludere. Siamo l'esercito di selfie di Arisa e Lorenzo e Fragola, un brano iconico che descrive proprio la necessità ossessiva di documentare ogni momento sui social, ma rischiamo di perdere il reale, di tenere i piedi per terra e di lasciarci stupire dalle cose di tutti i giorni. Don Luca, grazie infinite di questo tuo intervento.
2: Grazie a voi.
1: Grazie di cuore, ciao.

0: Alle 16 Andrea De Angelis in studio, almeno 11 persone sono morte, tra cui due bambini e una donna, nel raid aereo di Israele contro il Libano. Lo ha reso noto poco fa il Ministero della Salute del Paese dei Cedri. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen è arrivata a Vilnius per inviare un messaggio chiaro, ha detto: l'Europa è solidale e unita con Estonia, Lettonia e Lituania. La visita fa seguito a un'intensificazione di attacchi ibridi contro i tre stati baltici. Ed è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto oggi in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio al livello. Infine, in Italia, circolazione rallentata sull'alta velocità Milano-Bologna nei pressi di Reggio Emilia per la presenza di persone non autorizzate, almeno 2 le ore di ritardo. Noi ci risentiamo tra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: the
4: Pantheon
5: in semblance do
6: sono la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, a che punto siamo con la cooperazione allo sviluppo? E noi ci chiediamo e vi chiediamo, magari se avete voi anche qualche idea, qualche magari messaggio da mandarci, quanto le guerre in corso stanno influendo sugli aiuti ai paesi di Africa, Asia e America Latina. Poi, sempre in questi 25 minuti del Mondo Radio, parleremo degli effetti dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, questo soprattutto alla luce dell'ultima enciclica del Papa e ancora il ruolo delle comunità nell'accoglienza dei minori. Allora, io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro li vedo i validissimi Gabriele Di Domenico e Daniele Giorgi, e ora può partire la nostra diretta Facebook. Benvenuti anche su Facebook. Più soldi per le armi e purtroppo meno per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Il mondo purtroppo sembra andare in questa direzione. Pensate che lo scorso anno la spesa globale per la difesa ha raggiunto il record storico di 2.887 miliardi di dollari. Un record, l'ennesimo record purtroppo da 11 anni a questa parte. E purtroppo anche l'Europa spende davvero tanto. Però prima vi dicevamo della cooperazione allo sviluppo. Nel 2025 l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia è stato di circa 7 miliardi di euro o poco più, pari allo 0,30% del reddito nazionale lordo. Diciamo che questa percentuale è simile a quella degli altri paesi, diciamo, occidentali. Eppure vent'anni fa, in sede ONU, poco più di vent'anni fa, in sede ONU si augurava lo 0,70% del PIL. Tra l'altro in queste ore a Roma c'è Coopera 2026, la conferenza pubblica sulla cooperazione allo sviluppo, in sostanza tutto un racconto di che cosa gira attorno appunto alla cooperazione. Noi qua abbiamo con noi Ivana Borsotto, presidente della FOCSIF. Ciao Ivana.
9: Buongiorno.
8: E bentornata per l'ennesima volta, qua è sempre un piacere ospitarti.
9: Grazie Ivana. Per l'invito.
8: Allora Ivana, 0,30, 0,70, di mezzo c'è uno 0,40, che non è poco. Che dici?
9: Sì, come campagna 070 continuiamo a chiedere alle istituzioni italiane di come dire, rispettare la parola data e mantenere la promessa di questo 070, che significa che mancano più o meno altri 6 miliardi per la cooperazione. Sappiamo perfettamente che sono cifre molto importanti e significative, e sappiamo perfettamente che anche l'Italia non vive un momento facile, quindi noi come campagna 070 stiamo chiedendo un percorso graduale, perché siamo consapevoli

0: che il momento è difficile, graduale però vincolante, che permetta di arrivare nel 2030, adesso posso anche dire 2035, però raggiungendo così lo 0,70. Ci tengo a dire che questa è una campagna che difende e chiede lo 0,70 per l'aiuto pubblico allo sviluppo, che non significa solo la cooperazione internazionale, perché l'aiuto pubblico allo sviluppo comprende tutte le risorse destinate e utilizzate dalla politica estera italiana, sia con il multilaterale, quindi le agenzie delle Nazioni Unite, sia col bilaterale con singoli paesi, ma nell'aiuto pubblico allo sviluppo c'è anche la cancellazione del debito, ci sono appunto c'è la cooperazione internazionale, c'è la cooperazione decentrata, c'è tutto. Quindi questa non è una campagna per come dire, avere risorse per i nostri progetti, diciamo, ma è una campagna di sistema.
1: Non è una campagna per le ONG.
0: Esatto, non è una campagna per l'ONG, ma anche perché ci rendiamo conto che a fronte di una situazione che tu citavi di come dire, meno risorse a livello globale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, stiamo parlando di meno 23%, che è una cifra terribile. Devo dire che chi fa cooperazione internazionale vede l'effetto sulla carne viva di questi tagli, cioè la semplice riduzione degli aiuti contro la malaria ha già causato 700.000 vittime nel mondo, e ci sono dati della rivista Lancet che dicono che nel 2030 questo trend causerà più di 9 milioni di vittime. Allora, noi siamo i testimoni di cosa significa nel giro di 3 settimane veder scomparire degli ospedali, vedere scomparire delle possibilità di mense comunitarie, vedere scomparire questi percorsi che garantiscono l'accesso ai diritti fondamentali. Stiamo parlando di acqua pulita, di accesso alla salute, di accesso alla scuola e di
1: dei diritti fondamentali. Senti, l'OCSE che cosa ci dice su questo? Perché poi lo siamo, OCSE, cooperazione e sviluppo, e guarda spesso agli aspetti economici, perché sappiamo l'OCSE spesso ci dà i dati su il prodotto interno lordo, sul debito pubblico dei paesi, tra cui appunto anche quelli allo sviluppo. E l'OCSE che ci dice su questo aiuto allo sviluppo?
0: Sì, l'OCSE ha appena terminato una verifica, si chiama peer review, perché è una verifica fatta da tra pari, che verrà presentata domani a Coopera, in cui ha analizzato gli ultimi 5 anni della cooperazione italiana. È un report luminoso, però la cosa interessante è che poi ha 10 raccomandazioni, e ci ha colpito il fatto che la prima raccomandazione dell'OCSE-DAC è proprio quella dello 0,70, quindi è evidente che il tema delle risorse è dirimente. Dopodiché ci sono anche altre raccomandazioni assolutamente condivisibili, il fatto che si possano fare programmi più di ampio respiro, questo richiamo anche al fare sistema, essere come dire, anche sul coinvolgimento delle aziende, del privato, che è una delle cose che seguiamo con molta attenzione, perché continuiamo a dire che un conto e riconoscere un ruolo delle imprese in una logica di cooperazione allo sviluppo, quindi di lotta alla povertà, un conto è l'internazionalizzazione delle imprese, che ha tutta un'altra logica. Oppure un altro richiamo interessante è quello del nesso tra migrazione e sviluppo, no?
1: Perché è fondamentale, perché la gente migra essenzialmente per motivi economici o anche per fattori climatici, che però sono spesso collegati, cioè l'economia è spesso collegata al fatto che comunque le temperature si stanno alzando, ci sono gli eventi estremi e così via.
0: Sì, sì, come Foxy devo dire che siamo molto impegnati su questo tema, a partire anche dal nostro report che facciamo ogni anno sul land grabbing, ma l'effetto dei cambiamenti climatici sulle migrazioni lo vedremo nei prossimi decenni, sarà come dire, un effetto catastrofico se non lo gestiamo. Quindi il richiamo dell'OCSE-DAC è anche quello di sperimentare percorsi di migrazione legale, che poi è la sfida che noi come ONG continuiamo a dire. Noi siamo presenti e siamo come dire, i testimoni delle cause, no? della migrazione, quindi dell'effetto push. Sì. E da questo punto di vista pensiamo che possiamo anche essere parte della risposta e della soluzione e non del problema, perché di fatto si può tranquillamente, no perché è complicato, ma si può decidere di fare dei percorsi di migrazione civili che permettano la preparazione del percorso migratorio, quindi con l'insegnamento della lingua, con l'insegnamento della formazione professionale, e che possa essere in qualche modo preparato lavorato anche per l'accoglienza in Italia. Devo dire che come FOCSIV stiamo facendo una mappatura delle nostre ONG che sono impegnate nel percorso, quindi c'è qualcuno che lavora per una migrazione più consapevole e quindi lavora con i giovani africani perché siano consapevoli dei rischi della migrazione, c'è chi aiuta nelle rotte migratorie che sono veramente degli inferni sulla terra, e poi la novità è che stanno aumentando i soci della FOCSIV che si stanno misurando con l'accoglienza in Italia, che questa è la grande sfida dell'integrazione, non solo del singolo ma anche della famiglia, dell'integrazione sociale tout court.
1: Senti, per chiudere, che cos'è Coopera 2026, tu che ci sei stata, tra l'altro è qua sotto, qualche piano sotto di noi, io ho visto, diciamo, un bel fermento, ho visto tante persone che hanno dato, diciamo, un'impressione importante di quella che è la cooperazione. Tu che in sostanza è un salone, diciamo una conferenza pubblica, che impressione hai tratto?
0: È una conferenza nazionale che è prevista dalla legge 125, la legge sulla cooperazione, che vuole impegnare tutti gli attori della cooperazione ad un momento di riflessione, quindi anche di valutazione. Sì, la cosa che innanzitutto ne abbiamo bisogno, sì. Di fermarci un attimo e provare a vedere. No, credo che sia questa cosa che mi ha colpito particolarmente questa mattina, il fatto che tutti i soggetti, compresa per esempio questa mattina Banca Mondiale, quindi la rappresentante italiana alla Banca Mondiale, richiamano il fatto che non facciamo sufficientemente sistema. Fare sistema significa che noi parliamo di sistema Italia, ma sicuramente vale per il sistema Europa e vale per il sistema internazionale, cioè riuscire a essere coordinati e condividere dei piani paese. Questo è fondamentale. Io lo dico anche come FOCSIV e come federazione. Sì. Penso che la sfida sia iniziare a fare sistema nei paesi. Io continuamente ci coordiniamo anche con delle congregazioni, con delle presenze, no, che sono pluriennali in questi paesi e hanno una conoscenza assoluta di questi paesi, delle dinamiche, delle politiche, ecco, io penso che noi dovremmo veramente iniziare a condividere l'analisi paese, provare a capire le complementarità che ci sono, chi lavora in che cosa, perché servirebbe una mappatura, però questo presupporrebbe una capacità di qualcuno che convoca questo sistema Italia e riesce a mettere ordine, che non significa ciascuno continua a fare quello che sta facendo, ma se noi abbiamo il disegno di un puzzle e comprendiamo il disegno, ciascuno di noi, che è una piccola tesserina, fa meglio questo suo ruolo, e questo mi sembra fondamentale, ecco.
1: E allora grazie per essere stata con noi, Ivana Borsotto, presidente FOCSIV, e speriamo che, non dico il 2030, ma almeno il 2035 con lo 070 ci si arrivi. Grazie, ora si può chiudere la nostra diretta Facebook.
0: Grazie.
1: E allora le notizie al mondo sono davvero tante, dall'Iran, dal Medio Oriente più in genere, all'Unione Europea, all'Ucraina, e allora per saperne di più do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua. L'attacco americano nel sud del paese avvenuto nelle scorse ore rischia di complicare i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Un raid per proteggere le truppe USA dalle minacce poste dalle forze iraniane, così lo hanno definito da Washington. L'attacco aereo ha colpito siti missilistici nel sud del paese, ma per il segretario di Stato americano Marco Rubio la pace non sarebbe comunque a rischio, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. E sullo stretto di Hormuz è convinto riaprirà presto in un modo o nell'altro. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei è sicuro che Teheran abbia sconfitto Stati Uniti e Israele, definiti da lui stesso stati terroristi. Khamenei ha rivolto anche un messaggio ai paesi islamici: rafforzare l'amicizia e la cooperazione affinché si possa progredire insieme per il bene comune. La Cina nel frattempo ha sollecitato Teheran e Washington a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco al fine di arrivare a una pace in Medio Oriente. Sulla stessa linea di Pechino anche Bruxelles, che insiste sulla riapertura chiusura rapida e senza alcun pedaggio dello stretto di Hormuz. In Iran intanto è stata ripristinata la connessione internet, una decisione quella del presidente Massoud Pezeshkian, che arriva dopo mesi di restrizioni. La serie di attacchi delle forze di difesa israeliane effettuati ieri sera su Mashgara, nella valle della Bekaa occidentale, nell'est del Libano, ha causato almeno 12 morti. Secondo fonti locali caccia, israeliani hanno bombardato il villaggio almeno 10 volte. Nelle ultime ore Israele ha intensificato i raid aerei contro diverse località nel sud del paese, mentre l'esercito israeliano ha avviato il richiamo di riservisti per rafforzare le operazioni lungo il fronte settentrionale. Sul piano politico, il movimento sciita libanese Hezbollah ha ribadito la legittimità della resistenza contro l'occupazione, sostenendo che essa non rappresenta una violazione dell'autorità dello Stato, ma un diritto nazionale legittimo. La Repubblica Democratica del Congo prova a rafforzare la risposta alla nuova epidemia di Ebola che sta devastando l'est del paese. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. L'annuncio è stato dato dal ministro della Sanità Pubblica. Il contributo rappresenta un segnale forte rispetto alle precedenti emergenze sanitarie, quando la risposta era stata giudicata insufficiente, e costituisce una quota significativa del piano continentale di risposta all'epidemia, stimato in 319 milioni di dollari. Sono 4 i morti dal disastro ferroviario che ha coinvolto uno scuolabus investito da un treno questa mattina in Belgio. Le vittime sono i 2 adulti a bordo del bus e 2 dei 7 bambini, ha confermato il ministro della mobilità belga. Nessuno a bordo del treno è rimasto ferito. Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine, ma il gestore ferroviario Infrabel ha già confermato che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che il semaforo era rosso e la barriera abbassata. Il macchinista ha anche azionato la frenata d'emergenza, ma la collisione è stata inevitabile. Il treno era diretto alla stazione di Buggenhout e stava rallentando, ma l'impatto è stato molto violento. È un giorno triste, i nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, ha dichiarato il portavoce di Infrabel. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio, senza mettere lacci e gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica. Perché la principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato le competitività, la crescita strategica, sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. All'assemblea annuale di Confindustria, davanti al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e numerosi ministri del suo governo, la premier Giorgia Meloni ha parlato chiaramente. L'Europa, ha sottolineato, è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale. Detto questo, ha aggiunto Meloni, penso che dobbiamo continuare anche a batterci per rimettere al centro delle istituzioni la politica. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
1: E allora grazie davvero Gianmarco Murroni perché è stato molto esaustivo, diciamo, nelle notizie che ci ha dato. Tra l'altro lo vedo, ecco là dall'altra parte del vetro. Ora però noi torniamo a parlare dell'enciclica di ieri del Papa sull'intelligenza artificiale. Leone parla di logica che domina, quella dell'efficienza e del profitto, in cui il potere è concentrato in poche mani. Lui parla letteralmente di colonialismo digitale che si appropria dei dati, trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili. Allora, il problema, tra l'altro, uno dei temi che spesso ritorna, e so che molti di voi sono d'accordo, è quanti posti di lavoro creerà l'intelligenza artificiale e quanti invece ne toglierà. Pensate che in aprile le aziende USA hanno annunciato più di 83.000 licenziamenti, e purtroppo l'intelligenza artificiale è stata tra le principali motivazioni adotte. Insomma, intelligenza artificiale oggettivamente dei posti di lavoro li va a togliere. Allora, per Benedetto Dell'Esite, che è presidente dei Giovani Lucidi dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, bisogna cercare di governare di più i processi attivati dall'intelligenza artificiale proprio nel mondo dell'economia.
3: La verità è che, come sempre in ogni trasformazione o rivoluzione industriale, ci sono delle opportunità ma anche delle minacce. è evidente che l'enciclica si pone non in senso antitecnologico, in senso neoluddistico. Il punto critico non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. In questo l'enciclica è anche profetica, identifica in particolare nel transumanesimo, nel postumanesimo, delle ideologie che, dice Papa Leone, sembrano voler provocare una corruzione morale del nostro limite creaturale, quindi il delirio di onnipotenza, da qui richiamo già nell'introduzione all'enciclica a Babilonia. Il Papa ricorda che la magnifica umanità creata da Dio si trova di fronte a una scelta: innalzare la nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Quindi, come sempre, la dottrina sociale della Chiesa non condanna il progresso, piuttosto cerca di indirizzarlo, cerca di farne scoprire il senso, e da questo punto di vista l'enciclica entra anche molto nel dettaglio, dà anche delle indicazioni concrete agli imprenditori. Si parla per esempio di includere negli indici di successo dell'impresa anche la valutazione della qualità e della dignità del lavoro che l'impresa genera, così come i riferimenti al tema del lavoro, e quindi il pericolo da un lato che il capitale si separi dal lavoro anche grazie alle tecnologie algoritmiche.
4: Ecco appunto, quindi... delle site, però c'è un problema. In una società ormai governata dagli algoritmi, dai computer, dalle macchine, com'è possibile però concretamente far tornare l'uomo al centro del lavoro? Perché poi alla fine il rischio è che in una società comunque capitalistica avanzata il profitto abbia sempre la meglio.
3: Ma in effetti è necessario riappropriarsi in qualche modo del proprium dell'uomo, e quindi affermarne la centralità significa anche ricordare che è l'uomo il timoniere che è chiamato a tenere la barra dritta. Le tecnologie devono essere valutate quando creano un progresso integrale, e quindi da qui l'idea che, ad esempio, un conto è quella tecnologia che, introdotta in un processo, aumenta il livello di conoscenza dei lavoratori, li specializza, li emancipa dal lavoro, diciamo, rutinario, ripetitivo, alienante, e li professionalizza. Altro è una situazione in un'azienda dove, ad esempio, permangono delle asimmetrie e i lavoratori sono quasi dei dipendenti dell'intelligenza artificiale che subiscono passivamente. Quindi tutto si tratta di come noi mettiamo a terra questa tecnologia e di mantenere l'uomo al centro anche nella progettazione, nel design di queste tecnologie. Faccio un esempio: il Papa spazia dalla geopolitica all'economia, ma tocca anche un tema che oggi riguarda tutti: le dipendenze comportamentali. Allora noi pensiamo che quando una tecnologia fa leva sulle dipendenze comportamentali per mettere in qualche modo in soggezione la persona umana, questa tecnologia non va bene.
4: Ecco, per chiudere, gli imprenditori quale spunto prendono da questa enciclica? Come potrebbe cambiare in qualche modo il vostro modo di approcciarsi alla realtà?
3: Innanzitutto appunto quello nelle valutazioni di includere dei criteri sociali per l'innovazione, quindi ogni introduzione, come dice anche il Papa nell'enciclica, di intelligenza artificiale, di automazione, deve essere accompagnata da scelte verificabili di tutela dell'occupazione, di riqualificazione, di partecipazione dei lavoratori, perché la tecnologia deve essere in questo senso orientata. È necessario in particolare rendere accessibile la formazione continua, i passaggi professionali, non scaricare sui singoli il costo dell'adattamento alle trasformazioni. Io direi che questa enciclica ci dà praticamente un programma.
4: Allora,
1: accogliere un bambino, una bambina, un adolescente temporaneamente fuori dalla propria famiglia d'origine e attivare tra l'altro un percorso di protezione. Adesso vi parliamo delle comunità per minorenni e i servizi tra l'altro rivolti ai genitori con figli che non rappresentano, diciamo, una risposta isolata. Da una parte abbiamo SOS Villaggi dei Bambini, che ha analizzato i percorsi di accoglienza ai bambini, bambine e adolescenti tra il 2018 e il 2024, che ha messo in luce tutta quella serie di interventi che poi possono essere davvero efficaci. Dall'altra parte la CNCA, che appunto ha sviluppato anch'essa una ricerca su 101 organizzazioni della propria rete. Insomma, bisogna capire davvero che cosa succede quando un bambino per un periodo della sua vita deve essere affidato ad una comunità. Allora, Samantha Tedesco è responsabile Accademia SOS di SOS Villaggi dei Bambini e Liviana Marelli, che invece è coordinatrice Area Nuove Generazioni e Famiglie di CNCA. Tedesco, quello che mi sembra fondamentale è che i vostri progetti riescono soprattutto quando c'è una forte presenza familiare, è così?
5: Esatto, quando c'è il coinvolgimento della famiglia e quando fratelli e sorelle sono accolti insieme, esatto.
4: Ecco, e questo poi in concretamente quali risultati dà?
5: La possibilità di poter lavorare con i bambini, le bambine, ragazzi e ragazze che accogliamo in termini positivi, cioè la possibilità di fare dei percorsi che consentano poi a loro di sentirsi dei protagonisti del loro percorso, non solo delle persone che sono state supportate in una fase difficile della loro vita. Quindi il poter lavorare con loro e con le loro famiglie fa sì che poi l'accoglienza sia un'accoglienza di successo, di qualità.
4: Ecco, lei ha qualche caso di qualche appunto accoglienza, lei come ha detto, di successo, di qualità? Perché voi dite che appunto è fondamentale costruire percorsi educativi personalizzati.
5: Esattamente, posso raccontare ad esempio la situazione di una bimba che era stata appunto collocata in comunità perché i genitori stavano affrontando una difficile situazione anche di dipendenza personale dall'uso di sostanze, con cui è stato possibile, in accordo con i servizi specialistici e con il servizio sociale inviante, costruire un percorso di avvicinamento mano a mano che poi i genitori hanno, diciamo, recuperato i loro problemi di dipendenza, e quindi poi la bimba ha potuto tornare a casa con la mamma e mantenere però una buona relazione con il papà. E a distanza appunto di anni, questa che adesso è una ragazza, viene a trovarci riconoscendo in chi l'ha accolta delle figure importanti, ma avendo comunque una relazione con la sua mamma e con il suo papà che le consente di avere anche una rete esterna di supporto.
4: Che cosa si può fare di più in questo momento?
5: Allora, prima di tutto bisogna agire su un aspetto culturale e smetterla di descrivere le comunità di accoglienza come dei luoghi in cui si vuole fare profitto portando via i bambini e in cui le famiglie non sono coinvolte, perché non è così. Se ci sono delle misure di collocamento, perché ci sono delle difficoltà a casa, ma l'obiettivo è sempre lavorare insieme alla famiglia per un ritorno il più possibile a casa. E l'altra cosa che chiediamo è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. È un termine un po' difficile, ma il senso è che possa essere definito dallo Stato che cosa è necessario per garantire qualità, affinché siano poi garantiti a tutti i bambini, a prescindere, diciamo, dal luogo in cui vengono accolti, le stesse garanzie, tra cui il poter lavorare con la propria famiglia di origine.
4: Marelli, se lei dovesse tracciare in qualche modo un bilancio delle vostre attività nell'accoglienza dei minori, che cosa potrebbe dire?
6: La pluralità delle risposte che vanno dalla comunità per minorenni alle comunità genitori bambini, agli spazi diurni, alle case di avvio all'autonomia, agli interventi di sostegno alla famiglia d'origine, ci fanno dire che le realtà del CNCA lavorano non a partire da un vestito già fatto, mettiamola così, ma provano a incrociare i bisogni che verificano sui territori in accordo con l'ente pubblico, perché la responsabilità della tutela e della protezione è dell'ente pubblico, e provano a organizzare risposte che rispondono a un principio di appropriatezza. Cosa serve?
4: Ecco, senta, mi scusi, lei appunto l'ha detto, un principio di appropriatezza. Voi sì. gestite in qualche modo quasi 1800 unità di offerta. Qual è però il rapporto con le istituzioni? Perché in sostanza, in un'ottica di sussidiarietà, cercare di lavorare con le istituzioni è fondamentale.
6: Direi che tutti i soggetti di minorità che vengono accolti nelle comunità arrivano solo su invio dell'ente pubblico, quindi mi viene da dire che questo è il punto di partenza da cui non si può prescindere. Non è che il minorenne o la famiglia bussa alla comunità ed entra, vengono inviati dal servizio sociale, dal comune, insomma, dico dagli operatori del servizio pubblico, perché questa è la modalità appunto di invio e quindi di lavoro sul piano dell'accoglienza. Dal nostro report risulta che al di là dell'invio, che è tutto dall'ente pubblico, poi il mantenimento delle relazioni con l'ente pubblico noi danno una percentuale pari all'86%, quindi molto alta. Ed è chiaro che noi lavoriamo per tendere anche a incrementare questa percentuale, che di per sé è già significativa. La ricerca dice che la sinergia con i servizi pubblici è solida e raggiunge una percentuale molto alta, quella che le ho detto dell'86%.
4: E allora, cari amici, io mi fermo per un attimo, in realtà poi do la linea a Gianmarco Murroni, vi lascio con un brano di Miles Davis che in qualche modo ci introduce ai prossimi 25 minuti.

0: Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore, instancabile. Ha rivoluzionato più volte il genere, dal bebop al cool jazz fino alla fusion elettrica. Il suo stile era essenziale, elegante, molto espressivo, capace di dire moltissimo con poche note. E allora, nel 100° anniversario della nascita dell'artista, dedichiamo questa parte del mondo alla radio proprio alla figura di Miles Davis. Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
0: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
1: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
0: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
1: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché. Anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico, e quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio. Poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
0: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
1: Sì.
0: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
1: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage, con i suoi 4:33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. Però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? Un po' come nell'arte retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono di Miles Davis. È un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
0: No, dipende una poi sola nota, ma bella incisiva, ecco.
1: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima, e questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
0: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo insomma questo concetto al di fuori.
1: Infatti è proprio questo, io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche, cioè lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio nella musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
0: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana.
1: Sì.
0: Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
1: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro nelle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica, è una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo, ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo, e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
0: Grazie Enrico Merlin, grazie mille.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
2: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
0: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
2: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, dei grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. Per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare, si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise, no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
0: Certo.
2: Mentre, per dire, nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi, naturalmente, nella fiaba c'è il racconto, si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche naturalmente la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
0: Ecco, e in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio,
2: sì,
0: di
2: sì.
0: Cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
2: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
0: certo.
2: Ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
0: certo.
2: Così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
0: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
2: Sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba. Hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di... Non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo è il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet, i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri. Ci ha insegnato a respirare anche a noi trombetti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto, e questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
0: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
1: Sicuramente
0: avuto...
1: quello prima della parte elettrica, ecco. Quindi quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi... dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì di quegli anni 60, insomma.
0: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
1: Beh, proprio con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco. Questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota lì aveva questa grande forza, come c'era la Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io gli vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimenti, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, pur prendendo, comprando le stesse sordine, nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
0: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis. Tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista, in questo caso proprio Fabrizio Dosso.
1: Eh sì, una bella responsabilità là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo insomma con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
0: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni, però anche per Fabrizio Dosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
1: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi, e sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, voglio dire, una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani. Quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso, e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene. Quindi sono contento, insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, per il resto sarò in giro sempre con varie formazioni.
0: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Dosso, insomma, riferendosi chiaramente ai musicisti e trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta. Ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Si chiude questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

17, Andrea De Angelis in studio. Il Ministero della Salute libanese ha appena dichiarato che in un giorno sono state uccise 28 persone negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese, oltre 100 i feriti. E circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite. L'Unione Europea e l'UNICEF stanno mobilitando oltre 100 tonnellate di aiuti essenziali per sostenere la risposta all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Infine, di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto oggi in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. È tutto, noi ci risentiamo alle ore 19.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mito. La tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: Gli israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Atabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. I piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicino al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nano Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40%

0: lo scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica a Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il Presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio. Conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, in attesa comunque ricordiamo dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum, sebbene restino amministrative dai partiti. Anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio, ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile, in prognosi riservata, in terapia intensiva, il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
4: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo. Finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il

0: 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari al 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
3: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare. Così come anche in un contesto culturale che cambia, il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola un augurio di buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa, proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi. La maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo. È difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che stanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire, a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
1: Com'è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita, che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
2: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato credo il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
2: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto d'ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi. E poi sì, c'è l'azione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che nonostante sia lontana nel tempo continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie. Tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Rocca Porena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
1: E E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
3: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
1: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
3: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
1: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
3: Purtroppo sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti: sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio. Magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
1: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio,

0: disagio, ma anche costruttivo, propositivo. Quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
1: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione. Più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici. E questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché, ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
0: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
1: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
0: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito in carcere questo percorso.

0: abbiamo organizzato questo incontro che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015, Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa, il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario, ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato imparato in carcere su fogli rimediati in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: Entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, disse a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che nonostante il suo vissuto ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia, che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare, loro conoscono spesso questi rischi, ma non sanno di essere poi accusati di questo crimine, che è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non è giusto che queste persone che hanno fatto questi viaggi esattamente come le altre persone vengano poi accusate e diventano il capro espiatorio di una politica che è fatta di criminalizzazione e di chiusura delle frontiere che conosciamo bene.
1: E una bella notizia dell'ultima ora, la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a carico di Alà Faragi proprio poco dopo la realizzazione della nostra intervista e ha contemporaneamente accolto l'istanza presentata dalla difesa di sospensione dell'esecuzione della pena, concedendogli quindi di fatto la liberazione. L'abbraccio forte dei Cellanti ad Alà e l'augurio di averlo presto ospite dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa nella casa di reclusione di Opera, Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
2: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
3: È stata, come sempre, un'esperienza meravigliosa. I poeti in gara, nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre, per questa Poetry Slam, autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio. Un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo 4 poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e 5 del nostro laboratorio.
1: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
3: Sapendo che si sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. Hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare, i rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità. Più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore, attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
1: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
3: Noi abbiamo fatto 3 turni e più una finale a 2. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo, e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta del laboratorio, Jody, ma è stato tutto all'insegna dell'empatia veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
1: Questo Poetry Slam, che organizzate ogni anno, è ormai giunto all'ottava edizione, ma il laboratorio di scrittura opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo, come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
3: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo, e solo il Covid ci ha fermato per un anno, si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo e a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanto umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
1: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali. A cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
3: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato e rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: E ancora scrittura in carcere e sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di di coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, suor Rita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie, di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, quando la vita ricomincia, edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'istituto di pena minorile torinese Ferrante Aporti, promosso dal forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Sempre al Salone del Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia. In breve, è stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della festa della mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa, con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e 2 figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno dell'istituto di pena sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Le 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'uranio arricchito sarà distrutto, lo afferma il presidente americano Trump sul suo social Truth. Intanto nuovi attacchi sull'Iran meridionale definiti di autodifesa, ha dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. In Libano si intensificano i bombardamenti israeliani avviando operazioni oltre la linea gialla. Andrea De Angelis.
1: Risponderemo, gli USA hanno violato la tregua, attacca Teheran dopo l'operazione militare americana, e mentre il mondo guarda con trepidazione un possibile accordo, il Medio Oriente resta sotto i riflettori anche e soprattutto per quanto accaduto in Libano. Almeno 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti per i bombardamenti di Israele, tra le vittime anche donne e bambini. Un altro conflitto prolungato non gioverebbe a nessuno, la strada da percorrere risiede nella diplomazia, ha detto poco fa al Consiglio di Sicurezza ONU il ministro degli esteri e vice premier del Pakistan Dar. Da Teheran una buona notizia per la popolazione: sta lentamente riprendendo a funzionare internet dopo 3 mesi di interruzione.
0: La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha scelto di non fare speculazioni sul nome di un possibile inviato dell'Unione Europea per i colloqui di pace sulla guerra russo-ucraina. Lo ha dichiarato parlando con la stampa a Vilnius in Lituania. Intanto Mosca è tornata ad accusare l'Europa di fomentare il conflitto in Ucraina, rischiando una ulteriore escalation. L'Unione Europea e l'UNICEF stanno mobilitando oltre 100 tonnellate di aiuti essenziali per sostenere la risposta all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, lo riferisce lo stesso UNICEF in una nota. Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento. Trombettista, compositore, innovatore instancabile, ha rivoluzionato più volte il genere con il suo stile essenziale, elegante ed espressivo. Nel 100° anniversario della sua nascita abbiamo intervistato Fabrizio Bosso, tra i più rappresentativi trombettisti italiani.
2: Cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare. È stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni.
0: Con l'informazione è tutto, buona serata.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: Ricordiamo San Filippo Neri. Della sua vita basta richiamare una cosa: portava le persone a Dio non rendendo la fede pesante, ma mostrando che la santità può avere il volto della gioia. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che infiammo immirabilmente il cuore di San Filippo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Parola di Dio.

0: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e alla vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimi, prendiamo in considerazione soltanto questa frase del Vangelo di oggi. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Sono parole che il Signore Gesù usa anche per concludere la parabola dei lavoratori nella vigna. Lo stesso motivo ritorna alla fine di uno suo ammonimento. Alcuni dei suoi discepoli si vedranno cacciati fuori, mentre altri verranno da Oriente e da Occidente e siederanno a mensa del Regno di Dio. Queste parole sono nello stesso tempo un ammonimento e una promessa. Esse si sono realizzate in modo particolarmente drammatico in Giuda e nel buon ladrone. Giuda apparteneva chiaramente ai primi nel Regno di Dio. Invece quel malfattore e brigante, crocifisso alla destra del Signore Gesù, sembrava ormai destinato verso la condanna eterna. Eppure fu Giuda a perdere se stesso, mentre il buon ladrone, nell'ultimo momento, si lasciò ritrovare dal Signore Gesù. Per capire il senso di queste parole, che sono insieme ammonimento e promessa, notiamo solo una cosa. Gesù non dice che tutti i primi diventeranno ultimi, né che tutti gli ultimi diventeranno primi. Dei 12 apostoli, ben 11 rimasero primi per sempre. Allo stesso modo, il cattivo ladrone visse in modo maledetto e morì con la maledizione sulle labbra. Al Signore Gesù sta a cuore una cosa sola: mettere in guardia i suoi amici da una sicurezza troppo grande in se stessi e, nello stesso tempo, dare speranza anche ai più grandi peccatori. Questo ammonimento e questa speranza racchiusi in quella frase attraversano tutto il Vangelo. Nel Vangelo leggiamo continuamente dell'incredulità di coloro che erano stati chiamati in modo particolare alla fede e delle conversioni di coloro che sembravano incapaci di convertirsi. In verità, io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli questo sacrificio di lode, o Signore, e fa che sull'esempio di San Filippo siamo sempre lieti di donare la vita a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Filippo ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete la risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione col nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri

0: Fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Filippo Neri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu eri.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che a imitazione del San Filippo desideriamo sempre questo cibo che ci dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che nella risorge. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevolezza del bisogno, quella attuale è la ora tua. Vieni dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace, la messa è finita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito

0: dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine

0: gli la posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Quinto mistero. Gesù, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: Lo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Signora, sono innocente. Avendo udito molte volte in carcere questa affermazione, spesso inattesa, ho finito per crederci e per capire, un po', che quando veniva detto lì, sfidando l'evidenza, era vero. Nessuno può essere ridotto al suo crimine, alla sua colpa, alla sua sventura. In fondo, proprio in fondo, l'innocenza rimane. Ricordo un uomo che aveva del tutto chiare le ragioni della sua presenza in carcere e mi diceva, ed era assolutamente vero, «Sa, signora, io sono buono. Non faccio del male a nessuno. Come mi conosci?» chiede Natanaele a Gesù, forse poco abituato alla perspicacia di quello sguardo che tocca immediatamente il fondo dell'essere. È un'esperienza rara. Incontri qualcuno e questo qualcuno ti vede. È difficile dire con esattezza che cosa accade, ma lo sguardo dell'altro, o piuttosto la sua presenza, vede in te ciò che pochi vedono. Ed è bello. Il fondo dell'essere, quando si fa conoscere, è bontà, luminosità, bellezza. Soltanto l'amore dà occhi abbastanza nuovi per vederlo. Gesù Cristo, essendo l'innocenza, vede in noi l'innocenza e ci conosce. Ma noi, poco abituati a questo, non lo conosciamo. Eppure è molto semplice, l'Evangelista Giovanni non smetterà di ripetere continuamente la stessa cosa. In Gesù, Dio è venuto per dirci che è qui, al nostro fianco, senza defezione. Qualunque cosa accada. È venuto a dirlo, lui che è il Verbo. È venuto a viverlo, lui che è il Verbo fatto carne. E ci chiede di vivere di questo, di accogliere la vita dell'altro, di donare la nostra vita, il nostro tempo, la nostra gioia per l'altro, poiché la vita esiste solo donandosi. Forse stentiamo a farcela perché non crediamo che sia assolutamente e incondizionatamente vero e che nel Vangelo non vi sia altro contenuto se non questa gratuità. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Tu ami tutte le creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore, nostro Dio. Ricevere nel cuore dell'inverno delle ceneri ciò che resta del fuoco, non per ricordare che le nostre vite sono ridicole e destinate a ritornare in polvere, ma per bruciare ciò che è vano. Fare un passo fuori dall'inverno e conservare solo ciò che resiste al nulla. La gloria, passare attraverso il fuoco. Bruciare il niente che spesso ci ingombra e conservare solo l'oro, soltanto ciò che conta, la nostra innocenza, deposta nel cuore dell'uomo prima della fondazione del mondo. Dio la guarda, la ama. Sul resto chiude gli occhi. Non bisogna aspettare né di avere coraggio né di avere abbastanza fede né di avere niente del tutto per volgersi verso il focolare incandescente di ogni esistenza che ci fa ritrovare la via dell'innocenza. Non è mai troppo tardi. Presso la croce di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Fuori dalla città, crocifisso con altri due uomini di cui i vangelisti sinottici diranno che si tratta di banditi, un uomo muore. Muore come ha vissuto, al fianco di coloro che sono stati i suoi compagni, amici ordinari che egli ha amato veramente, come nessuno ha amato. Lui, Gesù, che Pilato ha chiamato re dei giudei sull'iscrizione posta sulla croce, tiene compagnia a questi poveracci che come lui sono assassinati, vittime o colpevoli, o entrambe le cose. Attraverso la propria condanna, altri condannati muoiono da soli. Dramma assoluto. Scena di un'infinita violenza che l'abitudine di portare un crocifisso al collo ci ha fatto disimparare a vedere. Quest'uomo che per secoli erigeremo come mezzo per placare la collera di Dio, che desolazione. Quest'uomo che immaginiamo essere lì per giudicare il mondo, è giudicato dal mondo. Volontariamente senza difesa, egli chiude gli occhi sui peccati degli uomini, un'ultima volta. Di questo dramma assoluto l'evangelista Giovanni fa una vittoria. Il re che muore ha terminato la sua opera e unificato il suo regno. Ai piedi del suo trono, la croce, stanno sua madre, la sua amica peccatrice, prima apostola inviata per annunciare che la morte è morta il mattino di Pasqua, e il discepolo prediletto. È possibile iniziare un qualunque cammino di conversione senza partire da qui? La Madre di Dio, di cui Giovanni tace il nome, proclamata immacolata dalla Chiesa nel XIX secolo, e Maria la peccatrice, insieme ai piedi del Cristo, lavate dal sangue e dall'acqua che sgorgano dal suo costato, riunite definitivamente nell'innocenza e nella santità. Entrambe sono lì, con il discepolo amato, e neanche lui ha un nome. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Maria e Maddalena, che nulla più distingue perché la stessa passione le fa vivere. Maria e Maddalena insieme per vivere della gioia di Dio. Possiamo conservare davanti agli occhi questa scena durante il nostro cammino. In essa viene detto tutto una volta per tutte.
1: Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera e uno spazio particolare quello di oggi perché dedicato a uno strumento particolare come è il trombone. La puntata vede tra l'altro non solo il trombone in generale ma il trombone in una situazione particolare, ovvero la Francia del XIX secolo, e a far questo dobbiamo ringraziare Francesco Verzillo, trombonista appunto, che ci propone una serie di autori noti o meno noti ma che danno idea di una civiltà musicale e anche di una versatilità da parte dello strumento del trombone che sinceramente non tutti riconoscono e che non è particolarmente popular, come si dice, ecco. Quindi un'opera meritoria, quella di Francesco Verzillo, che andiamo a scoprire poco alla volta attraverso appunto autori noti e meno noti. Intanto iniziamo con una donna, con Edwige Chrétien, musicista francese vissuta tra il 1859 e il 1944, studente di César Franck, e è curioso che il repertorio, chi volesse studiare il repertorio della Chrétien dovrebbe attingere all'archivio dell'Università del Michigan, dove è conservato appunto gran parte dell'opera di Edwige Chrétien. Della Chrétien ascoltiamo il Grand Solo andante e allegro per trombone e pianoforte. E allora abbiamo Francesco Verzillo al trombone e Danilo Delle Piane al fortepiano.

Francesco Verzillo trombone, Danilo Delle Piane fortepiano per questo grand solo andante e allegro per trombone e piano di Edwige Chrétien. Questa compositrice francese ha inaugurato questa puntata dedicata al trombone grazie al duo Verzillo Delle Piane trombone e fortepiano che ci restituiscono una atmosfera musicale oltre che esaltare quello che è un periodo importante per la storia del trombone. Nel CD, tra l'altro, c'è una interessante spiegazione anche di un po' dell'evoluzione dello strumento trombone. Qui, in questa sede, ci interessa un po' godere di questa improbabile, imprevista situazione, ovvero un pianoforte, anzi, un fortepiano, appunto, quindi per dare ancora più l'idea dell'Ottocento, e il trombone. E proseguiamo con un altro autore non è molto noto, Jules Cohen, allievo di Alévi, è noto forse soprattutto per un bellissimo ritratto fotografico del famosissimo Nadar, che lo ritrae come appunto si usava nel periodo, ma è che è una delle foto più note, insomma, di questo artista e di un dei veramente i tempi ruggenti della fotografia. Ma in questa sede ci interessa soprattutto ascoltarci questo delizioso andantino di Jules Cohen con ovviamente Francesco Verzillo trombone e Danilo Delle Piane fortepiano.

Abbiamo ascoltato l'Andantino di Jules Cohen nell'interpretazione di Francesco Versillo, trombone Danilo Delle Piane, fortepiano. Gli stessi interpreti passano ora a Samuel Rousseau e precisamente al suo pièce concertante pour trombone avec accompagnement de piano. Questo pezzo concertante per trombone e accompagnamento di pianoforte, ma prima ricordiamo qualcosa di Samuel Rousseau, vissuto tra il 1853 e il 1904, allievo di César Franck, vincitore del Prix de Roma nel 1878, tanto per ricondurlo sempre un po' anche alla realtà romana. E ascoltiamoci questo pezzo concertante di Rousseau e diciamo soltanto che se oggi è un autore piuttosto sconosciuto, è invece stato noto, al di là della vincita del Prix de Roma, anche per aver nel 1878, anche per aver ricevuto la Legione d'Onore nel 1900.

Abbiamo ascoltato il pièce concertante, il pezzo concertante per trombone con accompagnamento di pianoforte di Samuel Rousseau nella esecuzione di Francesco Verzillo, trombone Danilo Delle Piane, fortepiano. E passiamo ora al primo autore davvero molto molto noto, Hector Berlioz. Vissuto tra il 1803 e il 1869, dalla Grande Symphonie Funèbre et Triomphale, opera 15, ci ascoltiamo l'Oraison Funèbre, l'orazione funebre. Ovviamente, ancora una volta, Verzillo e Delle Piane, trombone e fortepiano.

ed era l'oraison funèbre di Hector Berlioz dalla Grande Symphonie funèbre et triomphale, opera 15. E abbiamo detto che con Francesco Verzillo trombone e Danilo Delle Piane fortepiano stiamo percorrendo un percorso nella Francia del XIX secolo in cui abbiamo questi due strumenti non moltissimo popolari, come da una parte il trombone, anche nella sua forma più moderna, e il fortepiano. E andiamo avanti con un altro compositore non molto conosciuto, Adrien Barthes, del quale stiamo per ascoltare il solo de Goncourt, un pezzo virtuosistico che ci fa ricordare che Adrien Barthes, vincitore del Prix de Rome nel 1854, era tra l'altro molto apprezzato da Taffanel, quindi uno dei musicisti più cari ai flautisti di tutti i tempi, potremmo dire. Quindi questo aspetto di virtuosismo era importante per Barthes, vissuto tra il 1828 e il 1898. Ascoltiamo solo de Goncourt.

Adrian Barth, solo de Concours, nella versione per trombone e fortepiano di Francesco Verzillo e Danilo Delle Piane. E passiamo a un altro compositore molto conosciuto e a un'opera molto conosciuta. Siamo infatti per ascoltare di Ambroise Thomas il solo dall'Amlet, l'opera ispirata all'Amleto shakespeariano, e ancora una volta Francesco Verzillo e Danilo Delle Piane sono i protagonisti per trombone e pianoforte. E ricordiamo che anche Ambroise Thomas è tra i compositori vincitori del Prix de Rome.

Il solo dall'opera Hamlet di Ambroise Thomas, un'opera del 1868 sul soggetto appunto shakespeariano, con questa dolcezza e questa cantabilità che abbiamo ascoltato nella interpretazione di Francesco Verzillo. E passiamo a un altro autore non molto conosciuto, Jules de Mersemont, vissuto tra il 1833 e il 1866. Noto anche come flautista, oltre che come compositore, nato ai confini con il Belgio, di de Mersemont ascoltiamo la Introduzione Polonaise, opera 30.

Abbiamo ascoltato di Jules de Mersemont la introduzione polonese opera 30 nella esecuzione di Francesco Verzillo, trombone, Danilo Delle Piane, fortepiano. E questa bellissima esecuzione ci ricorda anche la qualità di de Mersemont, anche flautista oltre che compositore, e quindi in questo caso forse chissà questa brillantezza del pezzo, chissà se viene anche dalla sua frequentazione con il flauto. Ma passiamo a una piccola scommessa di Francesco Verzillo, che passa dal ruolo di esecutore a quello anche di compositore. E di Verzillo ascoltiamo Poème nei due movimenti, Élégie e Petite Chanson.

Abbiamo ascoltato Francesco Verzillo nella doppia veste di compositore ed esecutore nel poème in due movimenti Elegie et Petite Chanson. Il trombonista Francesco Verzillo e il fortepianista Danilo Delle Piane chiudono il programma di oggi, di questa puntata di Musica da Camera, con due brani dalla Carmen di Georges Bizet, La Banera e La Danza dei Gitani. E che dire, su Carmen l'unica cosa è ascoltare, non commentare.

0: Abbiamo ascoltato La Banera e la Danse des Gitanes dalla Carmen di Georges Bizet nella esecuzione di Francesco Verzillo al trombone, Danilo Delle Piane al fortepiano. I due musicisti che ci hanno fatto compagnia oggi in questa esposizione di quello che era la civiltà musicale del trombone nell'epoca romantica in Francia. Questa Francia del XVIII secolo che è stata in parte riscoperta anche grazie alla fondazione del Palazzetto Bruzzane, che comunque attende ancora una riscoperta che non la metta per forza in confronto con quello che è stato invece il romanticismo tedesco, che è stato tutt'altra cosa. E detto questo, che dire, grazie a Verzillo e a Delle Piane per averci intrattenuto in maniera così bella con il trombone e con il fortepiano, grazie al pubblico che ci ha seguito fin qui. Da Marco Di Battista, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato Musica da Camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista. È il momento di un fuori programma jazzistico. Stiamo infatti per ascoltare Miracle Fishing di e con Daniele Tittarelli al sax alto, Francesco Lento alla tromba, Domenico Sanna al pianoforte, alle tastiere, Luca Fattorini al contrabbasso, Marco Valeri alle percussioni.

Abbiamo ascoltato Miracle Fishing con Daniele Tittarelli sax alto, Francesco Lento alla tromba, Domenico Sanna al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso, Marco Valeri alle percussioni. E con questo fuori programma jazzistico si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere a quale momento, quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati.
1: O sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia o per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi.
2: Seguire Gesù dal punto di vista umano non è un buon affare, è servire come l'ha fatto Lui. E se il Signore ti dà la possibilità di essere il primo, tu devi comportarti come l'ultimo, cioè nel servizio. E se il Signore ti dà la possibilità di avere beni, tu devi comportarti nel servizio, cioè per gli altri. Sono tre cose, tre scambi.

0: Lini che ci allontanano da Gesù, le ricchezze, la vanità e l'orgoglio. Per questo sono tanto pericolose le ricchezze, perché ti portano subito alla vanità e ti credi importante. E quando ti credi importante ti viene il fiume alla testa e ti perdi. È brutto vedere un cristiano, sia laico, consacrato, sacerdote, vescovo. È brutto quando si vede che vuole le due cose, seguire Gesù e i beni, seguire Gesù e la mondanità. E questo è un controtestimonianza e allontana la gente di Gesù. Continuiamo adesso pensando alla domanda di Pietro: abbiamo lasciato tutto, come ci pagherei? E pensando alla risposta di Gesù, il prezzo che lui ci darà è la assomiglianza a lui. Questo sarà lo stipendio, grande stipendio, assomigliarci a Gesù.
1: Avete ascoltato?

raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni per flauto e arpa di Jean-Baptiste Krumpholz, Gabriel Fauré, Jacques Ibert, Maurice Ravel e Béla Bartók. Stefano Sabene al flauto, Maria Grazia Di Carlo all'arpa, in una registrazione dell'11 dicembre 1993.

registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso composizioni di Jean-Baptiste Krumpholz, Gabriel Fauré, Jacques Ibert, Maurice Ravel e Béla Bartók. Hanno eseguito Stefano Sabene al flauto, Maria Grazia Di Carlo all'arpa. Una registrazione dell'11 dicembre 1993. Nella seconda parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Ludwig van Beethoven Sonata numero 2 in fa minore. Esegue al pianoforte Luciano Cerroni. È una registrazione del 1 marzo 1999.

Avete ascoltato di Ludwig van Beethoven, sonata numero 2 in fa minore, ha eseguito al pianoforte Luciano Cerroni, in una registrazione del 1 marzo 1999. E per concludere, The Columbia Ballroom Orchestra.

Avete ascoltato musica con The Columbia Ballroom Orchestra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per ouverture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo di Leon Minkus e Leo Delibes La Sorgente, balletto in tre atti, atto primo. Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, dirige Richard Bonynge.

Per la rubrica Overture, danze, balletti e intermezzi abbiamo trasmesso di Leon Mincus e Leo Delib La Sorgente, balletto in tre atti, atto primo. Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden ha diretto Richard Boninge. Il secondo atto verrà trasmesso mercoledì prossimo alla stessa ora. Nella prima parte della rubrica solo trasmettiamo di Sergei Rachmaninoff Sonata numero 2 in si bemolle maggiore opera 36. Esegue al pianoforte Alessandro Mazzamuto.